0: E poi?
1: Ma questo non lo farei proprio, questo errore non lo farei.
0: E altri errori che ha fatto e che non rifarebbe? Ce ne sono altri?
1: Beh, in questo momento non me ne viene in mente.
0: Ecco, ma un bandito può avere valori?
1: Certamente, il bandito fin dalle sue origini ha avuto grande valore in Sardegna, solo che la storia soprattutto del comando l'ha un po' sottovalutata e valutata come criminalità, ma il bandito sardo ha avuto sempre dei valori, è importantissimo.
0: Adesso c'è un momento musicale, poi riprenderemo il nostro dialogo con Annino Mele e sentiamo Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: I ritmi di Saif, buona domenica. Stiamo dialogando con Annino Mele, stiamo parlando del suo ultimo libro, Il bandito e il santo. Annino Mele, la sua è stata una vita molto movimentata, non è stata sicuramente una vita normale.
2: È abbastanza movimentata, sì, però dai, io per certi versi ho sempre cercato di normalizzarla il più possibile, perché in questi casi serve la normalizzazione, almeno dentro la mia persona.
1: Ecco, ma si sente di dover chiedere scusa a qualcuno?
2: Più volte ho avuto questa, anche questo pensiero, eccetera, però le scuse.

0: per lei?
1: Beh, la giustizia per me è un'importante scoperta di civiltà, però ci sono tante cose da cambiare. Per primo, il giudice si deve liberare dal potere della polizia giudiziaria. La giustizia in senso lato non è solo quella penale, quella dei tribunali, del carcere. La giustizia è sul lavoro, sulla sanità. La giustizia è allargata su tante cose. Per me è una bella scoperta dell'uomo, comunque va migliorata tantissimo.
0: Ecco, l'esperienza in carcere, tantissimi anni in carcere, com'è stata quell'esperienza?
1: Abbastanza pesante, perché io sono quello che guardavo anche i problemi degli altri, quindi mi portavo anche a delle lotte, insomma, per le lotte altrui. Il carcere non è una buona struttura, anche quella fallimentare. Il carcere lo considero un luogo che ha una grossa ferita, e una grossa ferita non può guarire un'altra ferita.
0: Ecco, che cosa direbbe oggi a un giovane per spiegare la terribile stagione del banditismo e dei sequestri di persone in Sardegna?
1: Ho avuto diversi incontri io nelle scuole con i giovani e ho cercato di fare con loro un bilancio, certamente in maniera critica e il mio, però faccio che, ad esempio, adesso non voglio essere frainteso, però il sequestro di persona, una rapina o quello che era prima il furto del bestiame, le bardane, non coinvolgeva le generazioni, non coinvolgeva i ragazzi. Invece oggi le generazioni, a partire da un bel po' di anni, le generazioni sono massacrate dall'alcol, dalla droga, e poco si fa per debellare, per eliminare questa piaga che sta mortificando e sta distruggendo intere generazioni.
0: Io ringrazio Anino Mele, speriamo di averla qui in studio a breve, negli studi di Radiolina, per continuare a parlare del suo libro, Il bandito e il santo, presentato nei giorni scorsi nello splendido scenario di Berchida. Grazie, ringraziamo Anino Mele. Adesso,
1: grazie a voi.
0: E a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, adesso le news di Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leone. Adesso dobbiamo parlare del festival Marina Caffè Noir, oggi al via con una novità, perché il festival si svolge da quest'anno a Elmas Giliacuas. Ne parliamo con Giacomo Casti dell'associazione Ciurmo, che organizza da tanti anni questo evento culturale. Buongiorno Giacomo.
2: Buongiorno Massimiliano, come state?
1: Bene, tutto bene. Voi come state? Siete tutto pronto ormai per il via stasera alle 18?
2: Dici bene, siamo prontissimi. Oggi è il grande butto in questa straordinaria laguna che in questo momento proprio davanti ai miei occhi, in un momento di pace e beatitudine che speriamo si mantenga, ma arricchito da un bel po' di amici e amiche pronti a condividere con noi questo cambiamento di rotta del Marina Caffè Noir 2026.
1: Cambiare rotta è il filo conduttore quest'anno di Marina Caffè Noir, 24esima edizione.
2: Sì, stiamo crescendo, stavo per dire invecchiando, ma forse meglio stiamo crescendo e siamo contenti.

0: contenti di questa nuova avventura, anche perché mai come quest'anno il parterre degli ospiti è davvero... Ecco, ecco, qualcuno degli ospiti sta arrivando adesso.
1: Sì, in diretta.
0: Esatto.
1: Chi c'è? Chi arriva? Chi sta arrivando?
0: Potrebbe essere Maurizio De Giovanni in questo momento, oppure Francesca Mannocchi, oppure il premio Pulitzer Nathan Troll, Chiara Tagliaferri, potrebbero essere... Beh, arrivano praticamente... Alcuni sono già arrivati in Sardegna da ieri, a dire il vero, come il grande islese Stefanson o la grande scrittrice palestinese Adania Shibli, che siamo davvero contenti di avere con noi e che ci permette di continuare a... essere in una direzione di consapevolezza del genocidio in corso e di come anche la letteratura possa contribuire a rendere le persone consapevoli di questo mondo apocalittico che ruota intorno a noi. Ed è anche per questo che inviate di guerra come Francesca Mannocchi danno davvero un contributo prezioso alla qualità della consapevolezza della nostra vita.
1: Ecco, un festival sempre molto legato all'attualità, ecco quello che stavi dicendo, anche gli ospiti di quest'anno lo dimostrano.
0: Sì, sì, senza ombra di dubbio, come ti dicevo, la visione del festival è sempre stata, questa è una caratteristica che ci portiamo dietro dal 2003, quella di un'attenzione particolare al mondo che ci circonda, non è mai stata disimpegnante per noi la letteratura, tutt'altro, e anche quando appunto più di 20 anni fa si decise di battezzarci in questo modo, no? Con riferimento al quartiere che tutti frequentavamo e tutti vivevamo, ed era in quel momento perfetto per caratterizzarci, quest'idea dell'informalità, della convivialità, da lì il caffè, e poi l'aggiunta di quel noir che voleva fotografare da una parte ciò che stava succedendo dalle nostre parti, ti ricorderai, no? Tutta la Nouvelle Vague, questa grande nidiata di scrittori, da Francesco Abate a Carlotto, al compianto Giorgio Todde, a Luciano Marrocco, Soriga e chi più ne ha più ne metta.
1: Ecco, mi piace ricordare anche un grande amico che non c'è più di Marina Caffè Noir, Marc Porcu. È stato sin dall'inizio con voi, insieme a voi, nella navigazione.
0: Sì, Mark è stato davvero un grande amico. Proprio ieri, tra l'altro, lo ricordavamo con una ragazza, direttrice di un festival francese, che abbiamo conosciuto grazie a Mark e che è venuta quest'anno a dare il suo contributo volontario. A riprova di come questi ponti mediterranei, uomini come Mark, abbiano contribuito come pochi a costruirli. Sì, ci manca. Come ci manca? Ci mancano tante persone che non ci sono più, penso a Michela Mugio. Se devo fare la Marcord del festival, ti tengo mezz'ora, Massimiliano.
1: No, ma tu. Ricordiamo.
0: Però
1: già.
0: Mi piaceva concludere il ragionamento,
1: certo,
0: se mi dai ancora,
1: prego,
0: 30
1: certo,
0: secondi.
1: Certo,
0: quel noir. Quel noir di cui parlavo prima e che appunto continua a titolarci, continua a essere il bisogno. Il noir in quegli anni era lo strumento perfetto per appassionare un lettore, ma allo stesso tempo, col pretesto di una storia vincente, una storia crime, raccontarti le trasformazioni del mondo e le trasformazioni criminali del nostro mondo. Ecco, devo dire che mi piace evidenziare che in 24 anni purtroppo il mondo non è cambiato troppo e di conseguenza anche la nostra posizione critica nei confronti del mondo.
1: Ti ringrazio Giacomo, quindi vi seguiremo da oggi sino a domenica, la 24esima edizione di Marina Caffè Noir, Elmas, località Giliacuas, il festival che quest'anno ha come tema cambiare rotta. Grazie davvero a Giacomo Casti e buon lavoro. Io volevo ricordarvi anche un altro appuntamento, sabato 20 giugno dalle 10 a Sassari, l'Imbas Kikurint, ne parla oggi l'Unione Sarda nella pagina di spettacoli, il rap in lingua sarda è orgoglio e identità. Tra gli artisti in scena anche il gruppo dei Sarazza, mi pare giusto ricordarlo, è una partecipazione che riguarda molto da vicino il nostro Fabio Leoni in arte ruido, una delle anime dei Sarazza. E adesso altra musica, la musica dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Caffè Corretto.
3: Eccoci per l'ultimo tratto del nostro percorso con Caffè Corretto. Mi ha raggiunto, la saluto e la ringrazio, la collega Veronica dalla redazione di unionesarda.it. Buongiorno, buongiorno Veronica.
4: Buongiorno Massimiliano, ma penso che però... prima delle notizie
3: ti piace Gaia. Ti piace Gaia?
4: Ma sì, ma ci fa ballare, siamo in estate, dai, perché no?
3: Bossa nostra.

0: Bossa nostra, ritmi brasiliani, Veronica. Veronica Fada, ancora buongiorno,
1: Ciao
0: ben
1: Massimiliano,
0: trovata.
1: ciao e buongiorno ovviamente anche a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, questo mood un po' estivo che ci piace, no?
0: Bello,
1: Siamo,
0: bello,
1: ci
0: sì.
1: avviciniamo
0: Tra l'altro,
1: al weekend e quindi.
0: weekend che sarà caldissimo, tra l'altro,
1: Esatto.
0: quindi è un invito ad andare al mare, a immergersi nell'orizzonte del mare, anche a perdersi
1: Esatto,
0: nell'orizzonte del mare.
1: approfittiamone di quest'estate per anche goderci la nostra Sardegna. Detto ciò, però, torniamo su unionesarda.it perché abbiamo una notizia pubblicata veramente da poco da parte della nostra redazione e parliamo di sanità con il ministero che blocca le nomine della regione, reintegrati tre direttori generali. Il DG del Ministero appunto della Sanità ha accolto la richiesta di sospensione degli atti di nomina del DG della ASL 8, quindi di Cagliari, di quello dell'ASL di Nuoro e del direttore generale di Areus, disponendo poi anche il reintegro delle funzioni di direttore generale rispettivamente ai manager Marcello Tidore, Marcella Ciaro e Simonetta Bettellini. Sicuramente nell'articolo potrete trovare tutti i dettagli, ovviamente adesso questa è solo
0: Sì, perché comunque
1: un'anticipazione.
0: è una vicenda anche intricata che va avanti da alcuni mesi, in qualche modo attesa, anche
1: Esatto.
0: il reintegro era atteso e comunque adesso c'è
1: Adesso
0: l'ufficialità.
1: c'è l'ufficialità e noi con questa notizia apriamo il nostro sito. Ma attenzione Massimiliano, perché lo sappiamo, tutta l'Italia è in fibrillazione per la seconda prova degli esami di maturità. Oggi i ragazzi tornano, anzi sono tornati perché in questo momento la prova è in corso sui banchi di scuola, praticamente per l'ultima volta. Se non andiamo a conteggiare poi l'orale che dovranno affrontare, seconda prova diversa a seconda degli istituti, dei licei
0: Certo.
1: in questione. Attenzione perché stamattina, tra le prime notizie trapelate, c'è quella che cosa è uscito al liceo classico, no? Perché c'era le totodomande, le varie perplessità sulla versione. È uscito, attenzione, Quintiliano.
0: Quintiliano, che
1: E
0: non usci
1: Quintiliano è un mio vecchio amico perché. Questo lo possiamo dire, è stato lo stesso autore che era uscito al tempo della mia maturità, quindi sicuramente una bella emozione. Non uno degli autori più difficili, però
0: Non
1: neanche
0: è
1: facile.
0: semplicissimo,
1: No, non è
0: Quintiliano.
1: semplicissimo. Quindi, insomma, è anche emozionante, no? Immaginare questi ragazzi alle prese con questa versione. Ovviamente un in bocca al lupo a
0: A
1: tutti
0: tutti,
1: e
0: davvero, sì.
1: a tutte. Ma non c'è solo ovviamente il liceo classico, ci sono anche i ragazzi dello scientifico e di tutti gli altri istituti e in Sardegna sono 12.000.
0: Matematica, lo
1: Appunto, sì,
0: scientifico.
1: matematica allo scientifico e 12.000 i ragazzi in Sardegna che dovranno affrontare questa prova che poi alla fine non è solo un esame, ma è un po' uno spartiacque, no? Che
0: Sì,
1: divide la vita,
0: un rito di
1: un
0: passaggio
1: rito di
0: viene
1: passaggio.
0: definito,
1: Sì,
0: sì.
1: esatto, ti saluti la tua vita da adolescente, inizi a muovere i primi passi nella vita da adulto. E poi ovviamente ci sono tante altre notizie da leggere, vi segnalo solo questa che arriva dal Cagliaritano, minacce e molestie ad anziani e disabili, poi tutto finiva sui social, cinque minorenni perquisiti appunto nell'Interland, nel Cagliaritano. La vicenda andava avanti da circa un anno e spesso le vittime venivano inseguite a bordo di monopattini elettrici e biciclette fino a casa e lì insomma continuavano ad andare avanti queste minacce, questi atti intimidatori. E poi prima di salutarci, anche continuiamo a parlare del giallo di Tuvijedu, Manuela Murgia, nuovi accertamenti medico-legali, la proroga delle indagini al vaglio del GIP. Ieri l'udienza in Camera di Consiglio, ma il giudice potrebbe appunto archiviare il fascicolo nei confronti di Astero, che è l'unico indagato.
0: Indagato. Abbiamo trovato
1: Esattamente.
0: l'articolo anche sull'Unione Sarda oggi in edicola, l'articolo
1: Esatto.
0: firmato da Francesco Pinna.
1: Dal collega Francesco Pinna. Queste erano tutte le novità che potete trovare su unionesarda.it. A questo punto ne approfitto anche per ricordarvi che ci sarà il caffè corretto anche la prossima settimana e chi vi aspetta io.
0: Va bene, gli diamo appuntamento lunedì poco dopo le 8. Ci
1: Poco dopo le 8.
0: sarà Veronica Fadda ad accompagnarvi nella settimana
1: Non vedo
0: con
1: l'ora.
0: caffè corretto. Grazie, grazie. Veronica, buon lavoro. Grazie a tutti voi che avete seguito questa settimana Caffè Corretto. Grazie a Fabio Leoni. Vi ricordo anche l'appuntamento alle 12.30 con La Strambata. Ci sarà Stefano Birocchi, ma restate sintonizzati su Radiolina. Buon fine settimana, a presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:28.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Alvina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Itazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: era Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato. Esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Diventa Preghiera di Pace, la versione in sardo di Alleluia che abbiamo ascoltato da Cecilia Concas con gli arrangiamenti di Giuliano Rassu.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: A sorpresa, i Banda Beni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

0: Abbiamo ascoltato Gracias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: Fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato dai Bertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro, si intitola Coros.

0: Abbiamo ascoltato Coros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sta storia com'è andata? E sorbattero sto ranaviere. Cussa carta e cussu loco, sventolante, che renarrere.

L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no est jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.

0: de sa terra nostra.
1: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna, dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trans Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

0: Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Day Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumanno.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Le 12:34 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina prosegue con La Strambata e ci trasferiamo subito a Olbia, perché a Olbia c'è stata la seconda presentazione della seconda edizione del programma UES, il programma di alta formazione e comunicazione per rendere le aziende sarde più competitive, una idea del gruppo editoriale L'Unione Sarda dopo il workshop a Cagliari. Quindi la presentazione di questo nuovo corso si è trasferita a Olbia nelle sale del Museo Archeologico. Relatori l'editore del gruppo L'Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, la direttrice generale Lia Serreli, il tutto moderato dal nostro direttore Emanuele Dessì e naturalmente con intervento centrale della direttrice della scuola d'impresa SDA Bocconi, Marina Puricelli. Ma adesso che si sta concludendo anche questo evento a Olbia, noi sentiamo la direttrice generale del gruppo Lia Serreli.
3: Ancora ben ritrovati cari amici, grazie Stefano per la linea. Siamo in diretta dal Museo Archeologico di Olbia per la presentazione della seconda edizione del programma US. L'abbiamo strappata dalla conferenza Lia Serreli, l'amministratore delegato di Radiolina e ovviamente direttore generale del gruppo L'Unione Sarda. Ben ritrovata Lia.
4: Grazie Cristian, grazie a tutti. È bellissimo stare qua a Olbia in questa bellissima location per la quale ringraziamo chiaramente il comune di Olbia. Tantissimi gli imprenditori anche oggi e in corso la conferenza, tante le novità che sta raccontando la professoressa Puricelli, è bellissimo anche l'intervento del nostro editore che ha parlato in questo caso di cosa vuol dire essere imprenditori, quali sono le difficoltà che si incontrano e il nostro programma con tanta umiltà intende, grazie chiaramente al supporto delle eccellenze universitarie e di formazione, aiutare questi imprenditori, manager e professionisti per crescere e per uscire dalla complessità cercando un po' di semplicità per insomma fare business in maniera mirata e risparmiando tempo.
3: Dottoressa Serreli, la chiamo così in questo momento, così le faccio una domanda più
4: classica. Non ci chiamiamo così mai.
3: Però oggi in questa occasione ci sta. La seconda edizione del programma dimostra la volontà del gruppo L'Unione Sarda di andare oltre il classico ruolo editoriale.
4: Assolutamente sì, quello che abbiamo voluto fare, il nostro obiettivo è sempre quello di voler aiutare la Sardegna, sostenere la Sardegna e la PBM che è la nostra concessionaria di pubblicità ha sempre mirato a far crescere le aziende attraverso la comunicazione pubblicitaria offrendo chiaramente con tutti i mezzi oltre 1 milione di contatti. Col programma Unione Sarda si vuole difendere l'imprenditore, difendere l'impresa, aiutare i manager, aiutare i professionisti a crescere. Sappiamo tutti che per fare formazione d'eccellenza bisogna andare oltre il mare. Noi l'abbiamo portata qua a Cagliari, quindi non sarà più necessario prendere un aereo, ma solo insomma venire a trovarci in piazza L'Unione Sarda, quindi a Cagliari, e qualche lezione tra l'altro sarà fruibile anche in streaming in una piattaforma riservata. Vorrei dire una cosa, sì. Tanti imprenditori, manager, professionisti dicono non abbiamo tempo, non c'è tempo. Io vi assicuro che ritagliarsi una volta al mese, poi perché abbiamo fatto in modo che l'impegno non sia eccessivo, perché capiamo chiaramente i tempi ristretti di chi dirige un'azienda o uno studio, usando quel tempo, credetemi, alla fine si imparerà a risparmiare tempo, a fare delle azioni mirate e quindi a non perdersi nel mondo delle complessità.
3: Ecco, perché è fondamentale. Poi ho letto che con i nuovi voli da Olbia, Alghero, Cagliari, quindi è tutto più vicino, un'isola collegata finalmente.
4: Esattamente, anche questa è una grande novità e saremo tutti più vicini e poi insomma al massimo ci trasferiremo nella nostra isola senza andare oltre il mare.
3: Ma poi con la tecnologia, lo streaming, il video, l'audio, andiamo e arriviamo dappertutto. E quali sono state le difficoltà principali invece per quanto riguarda questo, la prima edizione del programma OS?
4: Allora, devo dire la verità che con grande soddisfazione molte difficoltà non ce ne sono state. Gli imprenditori hanno partecipato felici e si è creato tra l'altro un network che questo è un altro obiettivo al quale non speravamo di arrivare sino alla prima edizione, ma i primi 30 partecipanti del corso management devo dire che adesso si incontrano, parlano fra di loro, si danno consigli e qualcuno sta facendo anche business tra di loro, quindi qualcuno è anche diventato nostro fornitore. Nel senso che conoscersi, frequentarsi, scambiarsi opinioni, idee, non è così semplice durante le nostre giornate mentre dirigiamo le aziende. E raccontarsi le reciproche difficoltà spesso appunto fa trovare soluzioni più adeguate, già provate da qualcun altro, già testate, quindi insomma si sbaglia sempre meno confrontandosi.
3: Assolutamente, la penso così. E poi con l'entusiasmo con il quale lo racconta l'amministratore delegato di Radio Linea, nonché il direttore del gruppo, il direttore generale del gruppo L'Unione Sarda, effettivamente arriva. Bene. Allora, grazie mille Alia Serreli.
4: Grazie a tutti, buona giornata.
2: Grazie allora al direttore generale Lia Serreli, intervistata dal nostro Christian Asara. Noi proseguiamo con la strambata, adesso c'è la musica, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: 12:46 minuti, ancora Stefano Birocchi per la strambata di quest'oggi dai microfoni di Radiolina. Parliamo della maturità, oggi la seconda prova e ieri l'amaro in bocca un po' in Sardegna per i temi di italiano, insomma, soprattutto l'analisi del testo, la prosa, insomma, nulla da togliere a Pavese e Brancati, però nel centenario, insomma, in cui si celebra Grazia Deledda dalla Sardegna, insomma, sono state molte le voci che si sono sollevate e perché, insomma, ci saremmo aspettati di trovare un tributo anche nella prova d'esame alla nostra scrittrice, in particolare, insomma, una nota particolarmente articolata e accurata l'ha fatta Neria De Giovanni, editrice, autrice e fra le maggiori esperte dell'opera deleddiana. Ben trovata Neria.
1: Saluti a voi, buongiorno.
0: Ecco Neria, insomma, siamo rimasti un po' con l'amaro in bocca ieri.
1: Certo, certo, però quello che devo dire, come voi sapete benissimo, come anche tu sai, c'è stata proprio una levata di scudi accorata da tutta Italia e questo ci fa piacere, ecco. Perché ci sono state veramente tante voci di studiosi, di studiose che insomma si sono lamentati di questo. D'altronde noi pensavamo che, visto che Grazia Deledda non è stata mai nel cuore e nei testi soprattutto scolastici come doveva essere, almeno per quest'anno del premio Nobel, insomma, qualcosa si doveva muovere, questo pensavamo, ma come ho scritto e gentilmente hai ricordato, come ho scritto ieri, in effetti Grazia Deledda rispetto agli altri premi Nobel è stata tra virgolette un pochino più fortunata, nel senso che è andata materialmente a ritirare il premio Nobel nel 1927, il 10 dicembre del 1927, anche se lo ritirava per l'anno precedente, perché nel 1926 il premio Nobel non era stato assegnato ad alcuno scrittore. Quindi ecco, praticamente noi ufficialmente diciamo nell'albo d'oro del premio Nobel figura 1926 e quindi quest'anno cadono i 100 anni, ma abbiamo tempo anche l'anno prossimo perché se vogliamo essere sicuri, tranquilli e diciamo veritieri, lei ha ricevuto tra l'altro la notizia del premio Nobel che le era stato conferito per il 26, ma l'ha ricevuta con una lettera datata 11 novembre 1927. Quindi noi abbiamo tutto l'anno prossimo e speriamo che il ministero si ravveda e almeno l'anno prossimo ricordi il premio Nobel effettivamente consegnato nel 27, quindi 100 anni all'anno prossimo.
0: Abbiamo ancora tempo, insomma, quindi perché davvero l'inserimento fra le tracce della maturità potrebbe rappresentare un'occasione imperdibile per riportare, no, al centro del dibattito culturale, certo, questa figura, certo, che come ricordavi purtroppo insomma, non compare assente nei programmi scolastici.
1: Esatto, esatto. E infatti una delle lamentele che facciamo noi, diciamo, studiosi o docenti, ma comunque insomma tutto il mondo culturale ormai si sta ravvedendo su questo, cioè che la scrittura femminile, la penna femminile purtroppo è fuori dai canoni letterari, cioè fino a quando tu prendi un manuale di scuola piuttosto che un manuale per l'università e ti trovi davanti un elenco di scrittori uomini e magari soltanto uno o due firme femminili, così quasi messe in un limbo appartato con questa etichetta di scrittura femminile, quasi che fosse scrittura di serie B, allora noi non andiamo avanti, cioè dobbiamo inserire la Grazia Deledda in primis, ma tutte le grandi scrittrici che abbiamo avuto dall'8 al 900 soprattutto e anche ai giorni nostri, le dobbiamo inserire in quello che è una tranquilla, diciamo, presentazione della nostra letteratura maschile o femminile che sia, dei canoni, diciamo, letterari che guidano le nostre la nostra cultura letteraria a prescindere dal fatto maschio e femmine, però a questo punto devo dire soprattutto le femmine, le donne. Quest'anno tra l'altro le donne spopolano nelle case editrici, sono le scrittrici sono le più lette, le più amate dal pubblico, e quindi non si capisce perché poi davanti all'istituzione più importante, che dovrebbe essere appunto la scuola, ci sia poi questo rifiuto.
0: Eppure Neria, all'estero la figura della Deledda invece continua a suscitare interesse al centro.

0: 12:55 minuti, questo era il fantastico viaggio per il mondo di Carol G e Manu Chao, ma viaggiare per il mondo, lo stavamo anticipando, è anche la letteratura e la figura di Grazia Deledda, che continua a suscitare moltissimo interesse, devo dire, ahimè, soprattutto all'estero. Nemo, profeta in patria, Neria De Giovanni, tra le maggiori esperte dell'opera deleddiana, ieri è stata fra le voci che si sono unite per, insomma, sollevare, insomma, il rammarico, perché l'occasione della maturità è stata persa proprio nel centenario del Nobel, che avrebbe potuto rappresentare appunto un'occasione ideale per riportare al centro del dibattito culturale la figura di Grazia Deledda. Allora, Neria, davvero c'è un interesse internazionale per la nostra Grazia?
1: Certo, è bellissima l'inserimento di questa bella canzone, proprio che anticipa il discorso che adesso vogliamo fare, brevissimo ma molto importante, la presenza di Grazia Deledda negli studi, negli Woman Studies, come si chiamano appunto nel mondo anglosassone, è sempre molto molto molto attiva, tant'è che proprio in occasione della sua nascita, lei è nata il 27 settembre del 1871, e proprio in occasione di quei giorni, dal 24 al 26 di settembre, all'Università di Cambridge si terrà un grosso convegno internazionale proprio su Grazia Deledda. Ci sono studiosi da tantissime università e, diciamo, mondi culturali diversi di molti paesi, fortunatamente, e senza falsa modestia sono veramente molto orgogliosa che abbiano chiamato me per aprire questo convegno, proprio con un focus sul suo premio Nobel, perché molte volte si parla del premio Nobel ma non tante persone conoscono, magari gli esperti sì, però è bene ribadire alcune cose che sono successe proprio quando lei è andata a prendere il premio Nobel, ovvero dire anche le cose che lei non ha detto durante il premio Nobel e che invece continuano

0: purtroppo a circolare in rete. Quindi mi hanno chiesto appunto di aprire questo convegno internazionale parlando proprio specificatamente del premio Nobel di quei giorni, in particolare a Stoccolma.
1: Ecco, facciamo chiarezza in breve su questo punto.
0: Su che cosa? Ecco, il punto è: se voi digitate Grazia Deledda Nobel, trovate in rete ancora, nonostante tutte le nostre lamentele, abbiamo scritto, mi ricordo, con Sandro Madesani, il nipote, che purtroppo da qualche anno non c'è più, ma abbiamo scritto lettere di fuoco chiedendo a Google o a chi per loro di togliere questa che adesso sto per raccontare. Allora, di togliere questa inesattezza. Se voi digitate Deledda Nobel, trovate un bel documentario, cioè lei molto, diciamo, seria, come sempre era, così molto impostata insieme al marito, e di fondo a questo breve video, in bianco e nero ovviamente per i giorni del Nobel, c'è la sua voce in cui le dice: sono nata in Sardegna, la mia era una famiglia di gente savia, ma anche eccetera eccetera. Insomma, è un lungo discorso, lungo, diciamo, di qualche minuto, che finisce appunto con il suo ricordo di quando appunto era bambina e iniziava a scrivere, ma i suoi la contrastavano, eccetera. Tutto questo viene definito discorso fatto da Grazia Deledda durante il Nobel, e non è vero, assolutamente no. Questo è un discorso che un altro grande sardo, Gavino Gabriel, che era il direttore della Fonoteca di Stato, ha registrato a Roma nel 33-34, cioè dopo, molto dopo il premio Nobel. Lui, Gavino Gabriel, aveva avuto quest'idea di registrare le voci delle persone più importanti, più influenti del mondo culturale italiano, guarda caso insieme a Pirandello, il suo grande tra virgolette nemico, Marconi ovviamente, c'è anche la voce registrata di Grazia Deledda, certo. Ma è registrata nel 33.
1: Ecco, bisogna, insomma, puntualizzare, perché spesso nella rete si creano dei piccoli equivoci e la storia ovviamente deve essere raccontata in maniera precisa. Resta il fatto che...
0: Scusa, tra l'altro le hanno proprio chiesto di essere molto breve, e lei, perché appunto il protocollo del premio Nobel non prevedeva un discorso lungo da parte del premiato, e lei proprio ha detto due parole: ringrazio per questo grande onore l'Italia, cioè il re di Svezia, per il grande onore che fanno nella mia persona e all'Italia tutta, e ringrazio, e finisce come nella mia Sardegna ringraziano, salutano i pastori, i re pastori della mia Sardegna, salute al re, salute e basta. Cioè, è stata molto sintetica. Ecco,
1: certo è, Neria, che tu, insomma, e gli altri appassionati studiosi dell'opera letteraria di Grazia Deledda avete avuto davvero il merito di riportare al centro del dibattito la sua figura, proprio sfruttando anche questa inciampo, vogliamo chiamarlo così, per le prove di maturità. Quindi speriamo, confidiamo a questo punto nell'anno prossimo, insomma, chi ha orecchie per intendere intenda. Molte grazie, Neria. A presto.
0: A presto, grazie a voi, grazie.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

0: E siamo alle 13:10, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radio Nina per la strambata. Come avete sentito, insomma, è in corso la presentazione della seconda edizione del progetto, del programma US di alta formazione e comunicazione per le aziende sarde, promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda. La seconda edizione, dopo la presentazione di Cagliari, viene presentata, proposta agli imprenditori galluresi. È in corso l'evento a Olbia. Per noi c'è Cristian Asara, prima intervistato la direttrice generale del gruppo editoriale Lia Serreri. Adesso Cristian dovrebbe essere con il direttore delle testate del gruppo, Emanuele Dessì. A te, Cristian.
1: Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta da Olbia, dal Museo Archeologico, per la seconda edizione, la presentazione della seconda edizione del programma US. Siamo qui con il direttore Emanuele Dessì. Ben ritrovato, direttore.
2: Ben ritrovato, Cristian, grazie.
1: Allora, direttore, la prima edizione del programma US ha tracciato una strada. In che modo le testate del gruppo L'Unione Sarda racconteranno e sosterranno questa seconda fase?
2: Beh, un gioco di squadra con la parte che si occupa un po' di marketing e anche con chi si occupa della docenza. Il giornale e le altre testate del nostro gruppo editoriale, che hanno quotidiani contatti con 1.100.000 persone, possono raccontare la storia delle imprese, i successi, i mercati che si conquistano mettendo a disposizione i nostri organi di informazione. In un gioco di squadra dove il lavoro giornalistico ovviamente si interfaccia con quello di chi si occupa più specificamente di marketing, e diciamo che sulle pagine del giornale, in spazi dedicati, si possono raccontare quei profili di impresa e i successi anche che sono fatti dalle persone. Quindi, diciamo, la storia delle persone che poi diventano imprese e che poi si affermano sul mercato. E questo è un lavoro che coinvolge l'Unione Sarda, Radio Lina, Videolina, unionesarda.it, in un gioco di squadra e di famiglia, Cristian.
1: Ecco, e quali sono le novità invece di questa seconda edizione?
2: Una seconda edizione che, per quanto riguarda la formazione delle imprese, ha un corso advance, quindi ha la possibilità di formare in modo più specifico chi ha già partecipato al primo corso, se ci sono già tante adesioni, ma soprattutto si riproporrà la prima edizione abbracciando nella nostra sede multimediale a Cagliari 25-30 imprenditori, quindi le iscrizioni sono aperte con una serie di incontri. Sono 6 lezioni organizzate in modo da non portar via troppo tempo a chi fa impresa, ma che sa benissimo che la formazione è fondamentale per crescere, ed è un po' una sorta di slogan, Cristian, che accompagna questa nostra iniziativa.
1: Un po' come l'ha ribadito anche il nostro editore.
2: Come ha ribadito il nostro editore, la nostra direttrice generale, soprattutto la professoressa Puricelli, che nelle sue lezioni in cattedra alla Bocconi, ecco, racconta proprio come ci si può difendere dalla complessità di chi quotidianamente fa impresa e affronta tutti i giorni i problemi che deve risolvere, senza, come dice il nostro editore, senza avere troppi mal di testa.
1: Allora, grazie mille al direttore Emanuele Dessì e buon proseguimento.
2: Grazie.
0: Grazie a voi. Adesso abbiamo la musica, American Girls.

La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

13:20, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata dai microfoni di Radiolina. Tra poco sentiremo dalla prima pagina dell'Unione Sarda il caffè scorretto di Celestino Tabasso, mentre ridiamo, ma ora c'è la musica, ci sono i Sarazza.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 19 giugno 2026. Mentre ridiamo, a cura di Celestino Tabasso. L'immensa parte di mondo che detesta Trump adesso ride nel vedere le condizioni umilianti che ha inghiottito pur di fermare una guerra cominciata da lui. Certo, il presidente USA è il leader de facto dell'Occidente e una sua sconfitta non può essere una vittoria per i suoi alleati. Però una risata alle sue spalle ce la possiamo permettere. In fondo, Hormuz riapre, l'escalation si ferma, l'economia tira il fiato e forse per un po' il Caffuon tratterà civilmente l'UE, che gli serve per sminare lo stretto. Ok, ma mentre sghignazziamo, ricordiamo un dettaglio. L'unico effetto positivo che questa guerra avrebbe potuto sortire era il rovesciamento del regime iraniano, che è osceno perché se uccidi a bastonate una ragazza che non porta il velo non sei tradizionalista. Sei indegno dell'aria che respiri. Quando le iraniane e gli iraniani vinceranno, e alla fine vinceranno perché hanno troppa ragione e troppa energia per non farlo, non vedranno gli occidentali come un modello democratico e liberale, ma come una massa di imbranati cinici che li hanno illusi, bombardati e poi delusi, incoraggiandoli alla rivolta, per poi defilarsi fischiettando e lasciandoli al boia. Poi, certo, noi potremo dire che siamo italiani e non americani. Però da un patibolo o dal fondo di una cella non è che le sfumature si notino tanto quando hai 20 anni e ti stanno per ammazzare. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: 13:33 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Adesso parliamo di vino tra salute e consumo consapevole. Questo è il titolo di un incontro divulgativo che si terrà questa sera a Quartu alle 18 all'auditorium di Piazza Sant'Elena e l'ingresso è libero, un momento di confronto che prosegue nel solco di diversi incontri proprio dedicati alle recenti acquisizioni del settore alimentare su salute, appunto consumo consapevole, prevenzione e innovazione. Noi ne parliamo con Gianfranco Matta dell'agenzia Laure Sardegna che insieme ai Lions propongono questi momenti di approfondimento. Ben trovato Gianfranco.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Bene, stasera il tema, ma d'altronde come sempre, è particolarmente di attualità, insomma, perché si discute molto sulla salubrità del vino. Insomma, noi lo consideriamo pacificamente come un alimento che ovviamente con un consumo moderato può far bene alla salute. Non è d'accordo l'Europa che sta facendo una battaglia contro l'alcol, la verità probabilmente è nel mezzo.
1: Sì, decisamente. Allora, proprio il compito della giornata, obiettivo della giornata è proprio quello di fornire a 360 gradi una visione chiara del consumo del vino, alimento ovviamente amatissimo da tantissimi e imprescindibile spesso e volentieri nella nostra dieta. Allora, visione a 360 gradi significa parlare delle proprietà anche salutistiche di alcuni componenti dei vini, perché vedremo soprattutto i vini rossi ormai risaputo hanno una componente polifenolica che è scientificamente comprovato che abbia delle proprietà salutistiche, però vedremo anche il rovescio della medaglia, nel senso che il vino è anche un apportatore di alcol e l'alcol, qualsiasi sia la provenienza, che sia dal vino o da altri superalcolici, è un elemento tossico per la nostra salute. Quindi avremo proprio la giornata è incentrata in tre parti fondamentalmente: gli aspetti salutistici, gli aspetti legati ai danni dell'alcol e poi un aspetto, diciamo così, legato a ciascuno di noi, cioè quali sono, cosa succede nel nostro corpo, qual è il metabolismo e quali sono tutti gli elementi che ne condizionano lo smaltimento e quindi anche la tollerabilità. Per fare questo abbiamo chiesto ovviamente aiuto a un'esperta del settore, la professoressa Deiana della Facoltà di Medicina, Scienze biomediche dell'Università di Cagliari, che ha studiato a fondo anche tutti questi aspetti.
0: Naturalmente, quindi davvero ci sono molte facce della medaglia, come ricordavi. Intanto quella salutistica, insomma, polifenoli, antociani, no? Nel vino rosso sono quelle sostanze che danno il colore. E quelle sono antiossidanti, insomma, i centenari bevono un bicchiere di vino al giorno o comunque abbastanza di frequente, quello buono naturalmente.
1: Guarda, c'è da sottolineare non solo gli aspetti, diciamo così, materiali del vino, quindi le caratteristiche gustative, aromatiche, ovviamente a chi piace il vino, ma ci sono anche dei valori immateriali che tra l'altro sono riconosciuti nella dieta mediterranea, che ricordiamo è patrimonio dell'umanità e la dieta mediterranea prevede anche un consumo moderato di vino, in particolare dei vini rossi. Però oltre al valore materiale del vino ci sono anche i cosiddetti valori immateriali, cioè il preparare il pasto, il condividerlo è sinonimo di accoglienza, di convivialità, di interazione sociale, di relazione, e questo, da questo punto di vista, penso che il vino abbia veramente un ruolo preponderante. Se si va poi a studiare, ad analizzare, anche proprio hai citato il discorso della longevità, vedrai che il segreto della longevità alla fine non è solo consumare buoni alimenti, ma è soprattutto vivere una vita inserita in un contesto sociale piacevole
0: e sereno. Ecco,
1: questo è sereno, esattamente.
0: Continueremo a dare altri spunti interessanti di riflessione sul mondo del vino. Gianfranco, resta con noi, abbiamo un'altra parte per discutere di questo argomento. Adesso però c'è la musica, c'è Giovanotti e Alfa, buon vento.
2: Ed è un po' di

0: 13:41 minuti, la strambata. Stefano Birocchi, stiamo parlando di un evento di approfondimento sul vino fra salute e consumo consapevole che si terrà questa sera alle 18 a Quarto all'auditorium di Piazza Sant'Elena. Organizzano i Lions con l'agenzia Laore. Siamo collegati con Gianfranco Matta dell'agenzia Laore. Allora, Gianfranco, insomma, abbiamo detto naturalmente il vino contiene delle sostanze che possono essere considerate addirittura insomma salubri, addirittura che fanno bene alla salute, gli antociani, i polifenoli, e dall'altra parte c'è l'alcol che naturalmente bisogna prendere in considerazione in un certo modo. Ecco, questo evento appunto parla di consumo consapevole. Quali sono le informazioni che un consumatore deve tener conto, di cui deve tener conto proprio per scegliere in modo consapevole cosa bere?
1: Allora, il discorso dei polifenoli, ovviamente, ma questo è risaputo, è tipico dei vini rossi, ecco, quindi se vogliamo proprio parlare di aspetti strettamente salutistici, sicuramente indirizzarci sui vini rossi è l'ideale. Poi ricordiamo che i polifenoli, oltre che l'aspetto salutistico, sono dei componenti fondamentali nel determinare anche il gusto del vino, quindi l'astringenza, l'amaro, il colore. E quindi questi sono aspetti da considerare. Nella giornata di stasera entriamo un po' nel merito anche degli effetti dei polifenoli, ovviamente in un contesto di informazione al consumatore, quindi non è che dobbiamo fare dei simposi scientifici di chissà quale livello, però quali possono essere, voglio dire, gli effetti positivi. Hai accennato agli aspetti antiossidanti che sono importantissimi da questo punto di vista. Sicuramente il discorso su cui abbiamo incentrato anche la giornata è la guida a quello che potrebbero essere anche, come dire, le dosi, i consumi ottimali. Facendo subito come premessa che non è che c'è un consumo ottimale da consigliare, ci sono tutta una serie di variabili legati all'individuo che fanno poi la differenza. Molti non sanno, per esempio, che lo smaltimento dell'alcol è legato a un complesso enzimatico che tra l'altro non è presente nei giovani fino ai 18-19 anni, quindi i giovani da questo punto di vista non dovrebbero consumare
0: alla larga.
1: Assolutamente sì. Poi chiaramente c'è un discorso legato anche al sesso. Il sistema enzimatico è sicuramente meno efficace, meno attivo nella componente femminile. C'è sicuramente una componente legata all'età e diciamo anche alla struttura corporea e anche all'eventuale presenza di patologie. Ricordiamo che l'alcol interferisce anche nell'azione di farmaci che si possono così prendere per le diverse patologie. Quindi diciamo che diamo queste informazioni di carattere generale che poi vanno adattate alla situazione del singolo, ma è importante sapere quali sono i capisaldi proprio del consumo consapevole, questo sì.
0: Adesso ti faccio una domanda che farà rabbrividire molti: i vini dealcolati rappresentano una alternativa percorribile?
1: Allora, tieni conto che stiamo vivendo un periodo di demonizzazione non solo dell'alcol, ma in particolare dei vini, no? Ritrovi ormai personaggi pubblici di grande notorietà che lanciano queste crociate contro il vino, come se l'alcol fosse tutto uguale, cioè che consumare vino sia consumare, che ne so, un superalcolico. Ecco, sta passando un po' questo messaggio. Sicuramente da un punto di vista commerciale è una, come dire, strategia che si sta pensando di adottare. Lì, insomma, si va un po' ai gusti personali, se ti devo dire personalmente io li ho assaggiati. No,
0: va bene, era una provocazione. Stendiamo un velo pietoso, meglio Gianfranco e scegliere un vino di alta qualità, berne poco, sì. Godere di tutto ciò che c'è dietro, che insomma è storia, tradizione, lavoro,
1: esattamente,
0: e anche salute, perché è bevuto in modo assolutamente moderato,
1: in modo, sì,
0: non nuoce
1: assolutamente,
0: non nuoce.
1: Assolutamente. Bene, comunque, sì, tieni,
0: chiunque fosse interessato ad approfondire queste tematiche, l'appuntamento è alle 18 a quarto all'auditorium in piazza Sant'Elena, ingresso lato Viale Diaz, il vino tra salute e consumo consapevole. Grazie Gianfranco.
1: Grazie a voi. Buon proseguimento.
2: La strambata su Radiolina. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina. La strambata.
0: Stefano Birocchi per l'ultima parte della strambata, tra poco dedicata ai social trend col nostro social media manager Enzo Asuni, ma adesso c'è ancora la musica, torna Saif, buona domenica. Nene.

0: buona domenica.
1: Ancora Stefano Birocchi per quest'ultima parte della strambata, come sempre dedicata ai social trend. Mi ha raggiunto il nostro social media manager Enzo Asuni. Ben trovato Enzo. Allora, di cosa parliamo oggi?
2: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo del tuo argomento preferito dopo la Ferragni, ovviamente. No. Sanremo 2027.
1: Ah, e mi mancava.
2: Ti mancava, non ne abbiamo ancora parlato questa settimana. Allora, innanzitutto diciamo che secondo delle indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia all'interno della sua newsletter, sappiamo che stanno arrivando già tantissimi brani a Stefano De Martino. In tal senso ti dico già che si parla di 500 brani candidati e considera che sono stati già mandati nonostante le candidature non siano ancora ufficialmente aperte. Se facessimo un confronto con le edizioni precedenti, ad esempio nelle edizioni 2023-2024, Amadeus avrebbe ricevuto circa 400 brani da artisti affermati e oltre 1200 da artisti emergenti. Adesso non so se questi artisti emergenti li avessero mandati per entrare nella gara dei Big o semplicemente per Sanremo Giovani, mentre nella selezione più recente guidata da Carlo Conti la proposta si sarebbe attestata intorno alle 300 canzoni, quindi in netta diminuzione. Già il fatto che ci siano così tante candidature prima dell'apertura effettiva delle candidature indica sicuramente che c'è molta attenzione verso questo festival, sicuramente perché Stefano De Martino è un po' una figura che riesce a coniugare forse la parte più tradizionale del festival con magari un linguaggio più contemporaneo, un linguaggio più moderno e forse più giovane. Sicuramente non sappiamo ancora se queste 500 candidature siano candidature per il festival vero e proprio o anche in questo caso per la parte giovani o addirittura entrambe. Potrebbero essere candidature tutte per la parte dei big, appunto, tutte per la proposta per le giovani proposte, che quelle sono effettivamente già aperte, oppure un mix di entrambe le categorie. C'è da dire che sicuramente Stefano De Martino sta catalizzando l'attenzione perché in un certo senso è un volto nuovo di Rai che sta riuscendo a battere determinati dati. Lo share nelle sue trasmissioni è sempre molto alto, sia per i successi con i format tipo Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, questo forse è il programma che ha svecchiato ulteriormente, e sia perché comunque nella sua direzione artistica per il Festival di Sanremo si sta facendo aiutare dal manager dei Måneskin, quindi già il fatto che ci sia una figura di questo tipo, comunque con competenze musicali che forse Sanremo non ha mai visto dietro le quinte, fa pensare veramente a dei colpi di scena. Ad esempio nell'ultimo video che ha rilanciato De Martino, in sottofondo c'era Vita Spericolata di Vasco, potrebbe essere un segnale, troveremo Vasco sul palco. Adesso io non credo che sarà tra i big, però magari una super ospitata, perché no, potrebbe già essere un mini
1: già
2: spoiler.
1: È successo, no? Che Vasco
2: facesse
1: da super ospite.
2: Però è anche successo che partecipasse al festival, arrivò ultimo.
1: Quello è noto. Gli esordi,
2: esatto.
1: Stiamo parlando di qualche era geologica fa, ormai.
2: Una delle poche volte che il detto gli ultimi saranno i primi ha effettivamente trovato
1: Vasco
2: il riscontro.
1: Andiamo, mi sembra, sui 74 anni,
2: sì.
1: No?
2: Sì.
1: Si riporta bene, beato lui.
2: Sì, aggiungesi 3-0 perché Olbia ha portato oltre 70.000 persone. Quindi,
1: sì. Io avevo visto dal vivo il concerto a Cagliari, l'ultimo qualche anno fa, insomma, molto bello.
2: E speriamo di riuscire a rivederlo prima che smetta magari di suonare e cantare.
1: Bene, gli auguriamo ancora 20 anni almeno di attività, sino ai 90 e oltre. Bene, grazie Enzo Asuni per i social trend di quest'oggi. Abbiamo chiuso anche questa puntata della strambata. Un saluto da Giuseppe Valdés e Stefano Birocchi, torniamo puntuali alle 12.30 domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Something I want to talk about.
1: Sono le 4 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Una giornata di emergenza sul fronte del fuoco. A Decimo le fiamme sono arrivate sino alla pista d'atterraggio dell'aeroporto militare. Sul posto gli elicotteri della protezione civile e un Canadair. Il rogo si è sviluppato su diversi lati della grande area militare, strade chiuse dai carabinieri e traffico nel caos nella zona. L'incendio ha interessato anche le apparecchiature luminose di avvicinamento alla pista di atterraggio. Grande preoccupazione nel territorio. Il fronte del fuoco è arrivato proprio a pochi metri dalle installazioni militari. In azione per ore le squadre della protezione civile, l'intero sistema antincendio della base è operato dall'interno con l'appoggio degli elicotteri regionali. Altri roghi si sono sviluppati nel Cagliaritano, in particolare nelle campagne di Selargius e Serdiana. I danni sono ingenti, a Villa Cidro il fuoco ha devastato le campagne e per il settore agricolo un'altra pesante mazzata.
1: Sì, due famiglie sono state evacuate, il corpo dei vigili urbani è intervenuto quanto prima insieme alla protezione civile, ai barracelli e tutti i corpi che sono entrati in campo per far evacuare queste famiglie. Siamo terrorizzati dal fuoco, quando arrivano queste temperature, questi periodi noi non dormiamo la notte. E qui bisogna bisogna che ci diamo una mossa, perché le campagne negli ultimi periodi sono completamente abbandonate.
2: Mio figlio, salendo dal lavoro, ci ha informato che veniva del fumo da questa parte.
3: Siete venuti qua?
2: Io non sono potuto venire perché ero da un'altra parte in campagna. Purtroppo io qui ci vengo troppo poco adesso.
3: Molti danni?
2: Abbastanza, si vede. Sono distrutte queste piante.
4: Fortunatamente c'è tanta solidarietà fra i vicini, perché in tutti i momenti, quando ci sono situazioni drammatiche come questa, arrivano tutti a dare una mano d'aiuto per solidarietà e cercare di fare il possibile con i mezzi che abbiamo. Una pompa o il pozzo, io l'ho messa a disposizione, ce l'abbiamo per poter dare una mano d'aiuto a tutti.
5: Ispettorato forestale, Forestas e Protezione Civile hanno chiamato a raccolta i sindaci della provincia di Oristano per rafforzare il coordinamento fra istituzioni e forze in campo nella lotta agli incendi. L'invito ai comuni è al rispetto di tutte le prescrizioni.
6: Se venissero veramente osservate, avremmo sicuramente una significativa riduzione degli incendi di origine colposa, vista anche il numero elevato che abbiamo in questo momento.
5: I primi cittadini si ritrovano però a gestire territori complessi dove i rischi legati al fuoco sono altissimi e la prevenzione si fa con poche risorse, personale ridotto all'osso. A Basanta ha in organico due operai ed è soltanto un esempio.
7: Ho testato direttamente quali sono le responsabilità e i danni e la complessità del nostro territorio. Le risorse sono pressoché inesistenti. Si ha bisogno di una macchina regionale che intervenga anzitempo per darci una mano d'aiuto nella pulizia dei terreni.
5: Di certo è stato detto, la lotta al fuoco non può essere affidata soltanto all'attività di spegnimento. La pianificazione va fatta a bocce ferme nei mesi invernali e questo non sempre avviene.
8: I sindaci possono sicuramente adottare dei piani intercomunali di protezione, diciamo, civile, e poi Agenzia Forestas con loro può stipulare delle convenzioni attraverso le quali il personale di Forestas può aiutarli a, diciamo, ridurre, diciamo, il materiale combustibile, soprattutto nelle zone di interfaccia.
9: Sole ovunque, quindi comunque questa è una bellissima notizia, domenica inizia l'estate, le temperature però saliranno via via nel corso del weekend, ma soprattutto la prossima settimana. Intanto partiamo da Fordongianus oristanese.
10: A Fordongianus il picco con 39 gradi, un weekend caldissimo con l'anticiclone africano che fa sentire i suoi effetti nell'isola. Nei prossimi giorni le temperature in ulteriore ascesa.
9: Da mercoledì in poi con qualche picco anche di 40-41 nelle zone interne e forse arrivare anche a 36 a Cagliari.
10: In arrivo, novità di quest'anno, le notti super tropicali.
9: Quest'anno abbiamo fatto uno studio che abbiamo definito addirittura le notti super tropicali, perché con i cambiamenti climatici dobbiamo fare anche delle nuove terminologie. Super tropicali quando salgono sopra i 25 gradi le minime, vuol dire dormire veramente sudati. Lungo la costa della Sardegna, soprattutto meridionale e orientale, 26-27 saranno possibili, e quindi queste delle notti supertropicali sarà un punto da monitorare.
10: Sotto pressione anche le grandi capitali europee.
9: Questa ondata di caldo africano colpirà in modo molto molto forte Parigi, circa 15 gradi in più rispetto alla media del periodo, fino anche a Londra, e soprattutto il nord Italia, la pianura padana e parte della Toscana Umbria Lazio.
11: Il loro target erano anziani, disabili e in generale persone in condizioni di fragilità che individuavano, pedinavano fino a casa per poi perseguitarli. Le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura dei Minori di Cagliari si focalizzano su 5 adolescenti tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nella zona di Assemini, sono indagati per stalking. Sempre uguale il modus operandi. Le vittime designate venivano schernite, insultate e seguite a casa, dove la persecuzione continuava con lanci di oggetti, bottiglie, sassi, rifiuti. Durante i raid, i 5 ragazzini di volta in volta venivano affiancati da altri coetanei che si univano al gruppo, spostandosi in genere a bordo di biciclette o monopattini elettrici. Non basta, le bravate venivano filmate con i telefonini e poi pubblicate sulle principali piattaforme social come TikTok e Instagram. Materiale adesso al vaglio degli investigatori che hanno eseguito un mandato di perquisizione domiciliare per la banda alla ricerca di elementi utili alle indagini. L'allarme era scattato alcuni mesi fa dopo la denuncia di diversi anziani che si erano rivolti ai carabinieri, stanchi delle persecuzioni degli adolescenti. L'inchiesta prosegue.
10: E scontro politico sulle nomine dei manager, una vicenda infinita che continua a provocare polemiche tra atti amministrativi e pronunciamenti giudiziari. Sulla nomina dei nuovi manager della sanità nessun lieto fine e l'ultima puntata riaccende il dibattito. La novità è arrivata da Roma. 7 pagine firmate dalla direttrice generale del Ministero della Salute, Mariella Mainolfi, che ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di sospensione degli atti di nomina dei direttori generali delle ASL 8 di Cagliari e Gallura e della Re in accoglimento del ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, formalizzato dai manager che erano stati sostituiti Marcello Tidore, Marcello Acciaro e Simonetta Bettelini. Il Ministero ritiene inefficaci le nuove nomine, rilevando che non potessero essere disposte dalla Giunta regionale perché la Corte Costituzionale nel dicembre del 2024 aveva annullato la legge regionale in forza della quale la stessa Giunta ha nominato i nuovi direttori generali. Secondo il Ministero si deve procedere al reintegro immediato dei manager decaduti, senza attendere la decisione nel merito del ricorso straordinario. La Regione replica che ogni valutazione sugli effetti giuridici della vicenda potrà essere compiuta esclusivamente all'esito della decisione del Consiglio di Stato, che ad oggi non risulta ancora adottata. Per ora viene ribadito nessun reintegro dei direttori generali decaduti.
12: Far crescere gli imprenditori e rendere più forti e competitive le imprese. Da questo obiettivo nasce il programma US, promosso dal gruppo L'Unione Sarda, che dopo il workshop di Cagliari ha fatto tappa a Olbia, rivolgendosi questa volta alle aziende della Gallura.
13: Olbia è sicuramente una grande città dove ci sono tra l'altro tantissime imprese, imprenditori, manager che stanno crescendo, e quindi secondo noi era importante venire anche qui insieme all'editore, alla professoressa Puliscili della Sabocconi, per incontrare gli imprenditori, i manager e i professionisti della zona, e così poter scambiare opinioni, fare network e presentare questo progetto che mira alla crescita imprenditoriale e a far diventare semplici quanto più possibile le complessità del mondo imprenditoriale.
12: La presentazione si è svolta nella sala convegni del Museo Archeologico. A illustrare la seconda edizione, oltre alla direttrice generale Lia Serreli, sono stati l'editore Sergio Zuncheddu, il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Desi e la direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi, Marina Puricelli.
14: Insomma, c'è una diversa presenza imprenditoriale, anche qui Cagliari magari più manifatturiero, Olbia servizi. Il corso di sviluppo imprenditoriale che lanceremo qui per la seconda edizione è orientato a imprenditori di

0: come delibera testimonia. Tuttavia, le rassicurazioni non bastano a placare le polemiche.
1: Nell'affidamento della piscina di Farcana, il Comune non ha rispettato le indicazioni di ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Concorrenza e trasparenza sono a tutela di tutti.
0: Insomma, Pierluigi Saiu contesta l'affidamento diretto in presenza di due proposte, oltretutto a un'associazione dilettantistica ancora da costituire. Questa la replica in Consiglio Comunale.
2: Ci sono altrettante note ANAC che prevedono questa procedura e non c'è scritto che ci deve essere un'unica e una sola proposta.
1: È la stessa amministrazione che ha definito quella di Farcan una concessione impropria e questo temo che sarà un problema anche per il futuro gestore.
0: E sul contributo di 20.000 euro assegnato dal Comune al nuovo affidatario, De Murtas precisa.
2: La piscina di Farcan è senz'altro una struttura che ha bisogno di manutenzione straordinaria al di là di qualsiasi affidamento.
0: Intanto, il nuovo gestore della piscina in altura, Francesco Moledda, ha deciso di presentarsi sui social. Ho 21 anni, sono un ex nuotatore agonista e ho lavorato nelle piscine cittadine. E ancora, non ho ricevuto favori, ho solo partecipato a una manifestazione di interesse aperta a tutti.
3: Visite mediche completate, Demia Karakiri, il primo acquisto del Cagliari 26-27. Il centrocampista classe 2007 ha salutato l'Everton sul suo profilo Instagram ed è già arrivato in Sardegna, pronto a unirsi ufficialmente ai rossoblù. In prima squadra, per la prima volta, il salto che a Liverpool non gli era garantito dopo due stagioni nell'under dei Toffees e a parametro zero per i primi ingressi onerosi servirà a vendere. A sbloccare definitivamente il mercato in entrata potrebbe essere la cessione di Gianluca Gaetano, che prende sempre più forma ogni ora che passa. La distanza tra domanda e offerta si è decisamente ridotta, l'Atalanta si avvicinerà alla richiesta di 20 milioni del Cagliari e la trattativa potrebbe chiudersi tra parte fissa e variabile attorno ai 17-18 milioni. Sarri avrà così il suo regista, i rossoblù metteranno a bilancio una plusvalenza importante. La quota residua a bilancio di Gaetano è inferiore ai 4 milioni e la sua cessione sarà altro ossigeno per le casse del club, che a quel punto potrà iniziare a muoversi più attivamente sugli acquisti. Tra un mese parte il ritiro e Pisacane spera di poter lavorare il prima possibile con un organico vicino a quello definitivo.

0: sonus de sa terra nostra.
1: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinkinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: erano i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, Tazenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Anninora.
1: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

0: Fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurare e moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmus a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
1: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Icnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: La voce di Elena Ledda in Nora, brano tratto dal suo disco Lantias del 2017, vincitore del premio Città di Loano.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in Nora, inserito nel disco Lantias, miglior album del 2018 per la rivista Blog Folk.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Che merda, non è?

0: Era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: ascoltato Franco Russu in Si ciamba ventu.
1: Caterina Cimino è originaria di Monti, ma oristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè Dumeu, accompagnata da Orlando Magia alle launeddas e trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: Si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeu, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: Sono le 6 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.
3: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Una giornata di emergenza sul fronte del fuoco. A Decimo le fiamme sono arrivate sino alla pista d'atterraggio dell'aeroporto militare. Sul posto gli elicotteri della protezione civile e un Canadair. Il rogo si è sviluppato su diversi lati della grande area militare, strade chiuse dai carabinieri e traffico nel caos nella zona. L'incendio ha interessato anche le apparecchiature luminose di avvicinamento alla pista di atterraggio. Grande preoccupazione nel territorio. Il fronte del fuoco è arrivato proprio a pochi metri dalle installazioni militari. In azione per ore le squadre della protezione civile, l'intero sistema antincendio della base è operato dall'interno con l'appoggio degli elicotteri regionali. Altri roghi si sono sviluppati nel Cagliaritano, in particolare nelle campagne di Selargius e Serdiana. I danni sono ingenti. A Villa Cidro il fuoco ha devastato le campagne e per il settore agricolo un'altra pesante mazzata.
1: Sì, due famiglie sono state evacuate, il corpo dei vigili urbani è intervenuto quanto prima insieme alla protezione civile, ai barracelli e tutti i corpi che sono entrati in campo per far evacuare queste famiglie. Siamo terrorizzati dal fuoco, quando arrivano queste temperature, questi periodi noi non dormiamo la notte. E qui bisogna bisogna che ci diamo una mossa, perché le campagne negli ultimi periodi sono completamente abbandonate.
2: Mio figlio, salendo dal lavoro, ci ha informato che veniva del fumo da questa parte.
3: Siete venuti qua?
2: Io non sono potuto venire perché ero da un'altra parte in campagna. Purtroppo io qui ci vengo troppo poco adesso.
3: Molti danni?
2: Abbastanza, si vede. Sono distrutte queste piante.
4: Fortunatamente c'è tanta solidarietà fra i vicini, perché in tutti i momenti, quando ci sono situazioni drammatiche come questa, arrivano tutti a dare una mano d'aiuto per solidarietà e cercare di fare il possibile con i mezzi che abbiamo. Una pompa o il pozzo, io l'ho messa a disposizione, ce l'abbiamo per poter dare una mano d'aiuto a tutti.
5: Ispettorato forestale, Forestas e Protezione Civile hanno chiamato a raccolta i sindaci della provincia di Oristano per rafforzare il coordinamento fra istituzioni e forze in campo nella lotta agli incendi. L'invito ai comuni è al rispetto di tutte le prescrizioni.
6: Se venissero veramente osservate, avremmo sicuramente una significativa riduzione degli incendi di origine colposa, vista anche il numero elevato che abbiamo in questo momento.
5: I primi cittadini si ritrovano però a gestire territori complessi dove i rischi legati al fuoco sono altissimi e la prevenzione si fa con poche risorse, personale ridotto all'osso. A Basanta ha in organico due operai ed è soltanto un esempio.
7: Ho testato direttamente quali sono le responsabilità e i danni e la complessità del nostro territorio. Le risorse sono pressoché inesistenti. Si ha bisogno di una macchina regionale che intervenga anzitempo per darci una mano d'aiuto nella pulizia dei terreni.
5: Di certo è stato detto, la lotta al fuoco non può essere affidata soltanto all'attività di spegnimento. La pianificazione va fatta a bocce ferme nei mesi invernali e questo non sempre avviene.
8: I sindaci possono sicuramente adottare dei piani intercomunali di protezione, diciamo, civile, e poi Agenzia Forestas con loro può stipulare delle convenzioni attraverso le quali il personale di Forestas può aiutarli a, diciamo, ridurre, diciamo, il materiale combustibile, soprattutto nelle zone di interfaccia.
9: Sole ovunque, quindi comunque questa è una bellissima notizia, domenica inizia l'estate, le temperature però saliranno via via nel corso del weekend, ma soprattutto la prossima settimana. Intanto partiamo da Fordongianus oristanese.
10: A Fordongianus il picco con 39 gradi, un weekend caldissimo con l'anticiclone africano che fa sentire i suoi effetti nell'isola. Nei prossimi giorni le temperature in ulteriore ascesa.
9: Da mercoledì in poi con qualche picco anche di 40-41 nelle zone interne e forse arrivare anche a 36 a Cagliari.
10: In arrivo, novità di quest'anno, le notti super tropicali.
9: Quest'anno abbiamo fatto uno studio che abbiamo definito addirittura le notti super tropicali, perché con i cambiamenti climatici dobbiamo fare anche delle nuove terminologie. Super tropicali quando salgono sopra i 25 gradi le minime, vuol dire dormire veramente sudati. Lungo la costa della Sardegna, soprattutto meridionale e orientale, 26-27 saranno possibili, e quindi queste delle notti supertropicali sarà un punto da monitorare.
10: Sotto pressione anche le grandi capitali europee.
9: Questa ondata di caldo africano colpirà in modo molto molto forte Parigi, circa 15 gradi in più rispetto alla media del periodo, fino anche a Londra, e soprattutto il nord Italia, la pianura padana e parte della Toscana-Umbria-Lazio.
11: Il loro loro target erano anziani, disabili e in generale persone in condizioni di fragilità che individuavano, pedinavano fino a casa per poi perseguitarli. Le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura dei Minori di Cagliari si focalizzano su 5 adolescenti tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nella zona di Assemini, sono indagati per stalking. Sempre uguale il modus operandi. Le vittime designate venivano schernite, insultate e seguite a casa, dove la persecuzione continuava con lanci di oggetti, bottiglie, sassi, rifiuti. Durante i raid, i 5 ragazzini di volta in volta venivano affiancati da altri coetanei che si univano al gruppo, spostandosi in genere a bordo di biciclette o monopattini elettrici. Non basta, le bravate venivano filmate con i telefonini e poi pubblicate sulle principali piattaforme social come TikTok e Instagram. Materiale adesso al vaglio degli investigatori che hanno eseguito un mandato di perquisizione domiciliare per la banda alla ricerca di elementi utili alle indagini. L'allarme era scattato alcuni mesi fa dopo la denuncia di diversi anziani che si erano rivolti ai carabinieri, stanchi delle persecuzioni degli adolescenti. L'inchiesta prosegue.
10: E scontro politico sulle nomine dei manager, una vicenda infinita che continua a provocare polemiche tra atti amministrativi e pronunciamenti giudiziari. Sulla nomina dei nuovi manager della sanità nessun lieto fine e l'ultima puntata riaccende il dibattito. La novità è arrivata da Roma. 7 pagine firmate dalla direttrice generale del Ministero della Salute, Mariella Mainolfi, che ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di

0: aspetti giuridici della vicenda potrà essere compiuta esclusivamente all'esito della decisione del Consiglio di Stato, che ad oggi non risulta ancora adottata. Per ora viene ribadito nessun reintegro dei direttori generali decaduti.
1: Far crescere gli imprenditori e rendere più forti e competitive le imprese. Da questo obiettivo nasce il programma US promosso dal gruppo L'Unione Sarda, che dopo il workshop di Cagliari ha fatto tappa a Olbia, rivolgendosi questa volta alle aziende della Gallura.
2: Olbia è sicuramente una grande città dove ci sono tra l'altro tantissime imprese, imprenditori, manager che stanno crescendo, e quindi secondo noi era importante venire anche qui insieme all'editore, alla professoressa Puliscilli della Sabocconi, per incontrare gli imprenditori, i manager e i professionisti della zona, e così poter scambiare opinioni, fare network e presentare questo progetto che mira alla crescita imprenditoriale e a far diventare semplici quanto più possibile le complessità del mondo imprenditoriale.
1: La presentazione si è svolta nella sala convegni del Museo Archeologico. A illustrare la seconda edizione, oltre alla direttrice generale Lia Serreli, sono stati l'editore Sergio Zuncheddu, il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Desi e la direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi, Marina Puricelli.
3: Insomma, c'è una diversa presenza imprenditoriale, anche qui Cagliari magari più manifatturiero, Olbia a servizi. Il corso di sviluppo imprenditoriale che lanceremo qui per la seconda edizione è orientato a imprenditori di qualsiasi settore.
1: L'editore del gruppo L'Unione Sarda ha condiviso con il pubblico la sua esperienza personale da imprenditore.
4: SDA Bocconi mi ha insegnato a gestire la complessità riducendola a semplicità.
1: All'incontro era presente anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha richiamato la necessità di snellire la burocrazia per venire incontro alle imprese.
5: La piscina di Falkland verrà aperta già da questa stagione estiva e la nuova concessione durerà 5 anni.
6: Chi è il nuovo gestore? Francesco Moledda, ma c'è una società dietro.
5: Certo, una SD costituenda.
7: L'assessora Natascia De Murtas parlava così ai nostri microfoni lo scorso 11 giugno. Come dire, stagione salva e piscina di Falkland affidata in tutta fretta a un nuovo gestore, come delibera testimonia. Tuttavia, le rassicurazioni non bastano a placare le polemiche.
8: Nell'affidamento della piscina di Falkland il comune non ha rispettato le indicazioni di ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Concorrenza e trasparenza sono a tutela di tutti.
7: Insomma, Pierluigi Saiu contesta l'affidamento diretto in presenza di due proposte, oltretutto a un'associazione dilettantistica ancora da costituire. Questa la replica in consiglio comunale.
5: Ci sono altrettante note ANAC che prevedono questa procedura e non c'è scritto che ci deve essere un'unica e una sola proposta.
8: È la stessa amministrazione che ha definito quella di Falkland una concessione impropria e questo temo che sarà un problema anche per il futuro gestore.
7: E sul contributo di 20.000 euro assegnato dal comune al nuovo affidatario, De Murtas precisa.
5: La piscina di Falkland è senz'altro una struttura che ha bisogno di manutenzione straordinaria al di là di qualsiasi affidamento.
7: Intanto il nuovo gestore della piscina in altura, Francesco Moledda, ha deciso di presentarsi sui social. Ho 21 anni, sono un ex nuotatore agonista e ho lavorato nelle piscine cittadine. E ancora non ho ricevuto favori, ho solo partecipato a una manifestazione di interesse aperta a tutti.
9: Visite mediche completate, Demia Karakiri, il primo acquisto del Cagliari 26-27. Il centrocampista classe 2007 ha salutato l'Everton sul suo profilo Instagram ed è già arrivato in Sardegna, pronto a unirsi ufficialmente ai rossoblù. In prima squadra, per la prima volta, il salto che a Liverpool non gli era garantito dopo 2 stagioni nell'under dei Toffees e a parametro zero per i primi ingressi onerosi servirà a vendere. A sbloccare definitivamente il mercato in entrata potrebbe essere la cessione di Gianluca Gaetano, che prende sempre più forma ogni ora che passa. La distanza tra domanda e offerta si è decisamente ridotta, l'Atalanta si avvicinerà alla richiesta di 20 milioni del Cagliari e la trattativa potrebbe chiudersi tra parte fissa e variabile attorno ai 17-18 milioni. Sarri avrà così il suo regista, i rossoblù metteranno a bilancio una plusvalenza importante. La quota residua a bilancio di Gaetano è inferiore ai 4 milioni e la sua cessione sarà altro ossigeno per le casse del club, che a quel punto potrà iniziare a muoversi più attivamente sugli acquisti. Tra un mese parte il ritiro e Pisacane spera di poter lavorare il prima possibile con un organico vicino a quello definitivo.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
1: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 €. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 €. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 €. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University. We create value.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
10: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
4: Allegresa, il nostro segreto della felicità, da condividere con voi.
5: PAN, sardi come voi.
6: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 8:01.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
5: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Nell'incendio divampato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
4: Confermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma l'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare dalla sua abitazione nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili.
3: Fa discutere la sentenza del GUP di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne, dopo aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al paese d'origine dell'imputato.
4: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.
3: Mondiali 2026 di calcio. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella. Dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore della storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata così dal mondiale. Nelle altre partite gli Stati Uniti battono l'Australia 2-0 e si qualificano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Per il gruppo C, nella notte italiana è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
13: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi!
20: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
25: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
26: Pan, sardi come voi.
27: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
28: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
29: Vieni a scoprirla da Autovam.
30: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.

0: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche COLF e badanti?
5: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
9: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
9: Prima che il vento si porti via tutto.
8: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
9: Respira questa libertà.
8: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
10: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: L'anticiclone africano per questo weekend continua a garantire ampi spazi soleggiati in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire con temperature massime che tenderanno ad aumentare. Nella giornata di sabato raggiungeremo punte di 36-37 gradi sui settori occidentali, poi domenica valori intorno ai 35 gradi. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole e con mari in prevalenza calmi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 9:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo all'NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
1: Le parole di Trump hanno subito provocato polemiche e reazioni. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni. La stessa decisione è stata presa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà. Salvini dichiara: è un attacco a tutti noi. Per la segretaria Dem Schlein sono parole inaccettabili, ma la destra, aggiunge, capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, dice: la premier impari, basta inseguire Trump.
2: Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi volerà in Svizzera.
1: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
2: La polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione ad un autista TPER avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano settantenne, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia si vede che il conducente dell'autobus abbandona il posto di guida e raggiunge l'anziano nella parte posteriore del mezzo. Successivamente la colluttazione, che degenera poi con l'aggressione a morsi da parte del passeggero.
1: Calcio: a 46 anni Ronaldinho torna a giocare. Il campione brasiliano ha trovato un accordo con il Ravenna, club che milita in Serie C. L'annuncio ufficiale e tutti i dettagli verranno svelati in un evento fissato per il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani fanno pensare a un evento in grande stile.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
4: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
5: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
4: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
6: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo! Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
13: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.

0: presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Giuseppe Valdes. Vi ricordiamo che Caffè Corretto va in onda anche sul canale 12 di Unione TV sul digitale terrestre. È collegata con noi, la ringrazio, la presidente dell'ANCI Daniela Falconi, nonché sindaca di Fonni. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Massimiliano e buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ecco, vorrei partire proprio dalle parole, dall'intervista a Romano Prodi oggi sull'Unione Sarda, la riflessione sulla denatalità che colpisce duramente la Sardegna. Prodi si è soffermato sull'isola senza bambini, sulla denatalità che colpisce la Sardegna. Ecco, è una grave emergenza per l'isola, per i piccoli centri, ma anche per i centri più grandi.
2: Ma quella dello spopolamento non è più un'emergenza, ormai è un fattore strutturale che assolutamente investe centri grandi, centri più piccoli. In Sardegna, se facciamo esclusione di alcuni paesi che sono l'Interland di Cagliari, da cui ci si trasferisce perché probabilmente i costi della città sono troppo elevati, o alcune zone della Gallura, zone costiere, penso ad Olbia, tutti i centri, comprese le città, stanno soffrendo questo fenomeno. Quindi ovviamente non c'è più bisogno di un'aggressione, chiamiamola così, dal punto di vista degli interventi di tipo emergenziale, quindi la politica dei bonus che abbiamo visto negli anni scorsi. Possiamo già fare anche un piccolo recap e vedere che effetti ha avuto, ma c'è bisogno di interventi strutturali che incidano davvero sulla vita delle persone e soprattutto delle comunità.
1: Ecco, i dati sardi sono impressionanti, ha detto Romano Prodi, e a questo problema, a questo quadro si lega un altro aspetto molto molto preoccupante, che riguarda la sanità, i servizi sanitari di fatto negati. Si tratta di diritti negati, quindi ci sono tantissimi paesi, anche centri grandi, senza medici di base e senza assistenza sanitaria.
2: Ma il problema della medicina di base sta, mi ripeto, alla base di quelli che sono i problemi da risolvere in ottica antispopolamento. Ovviamente una famiglia non insedierà mai il suo progetto di vita in un luogo dove non c'è non solo assistenza sanitaria, ma penso anche alla scuola. Quindi quel problema, il problema della medicina territoriale, va assolutamente risolto in tempi brevissimi, anche perché lo sappiamo, lo ripetiamo ogni giorno, con la medicina di prossimità, quindi prendendo in carico un paziente sul territorio da parte di un medico di base, comunque un'equipe che dovrebbe essere a disposizione del territorio, poi si decongestionano il pronto soccorso utilizzando gli ospedali davvero per quella che è la loro funzione, che è quella di curare i casi acuti.
1: Ecco, cosa significa per un paese non avere il medico di base? Ecco, immagino anche gli anziani, le categorie più fragili sono particolarmente esposte, vivono con particolare difficoltà questo problema, questa mancanza.
2: Ma il medico di base per le popolazioni

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagius Ardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint, sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto

0: Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
2: Fino al primo luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi, un litro e mezzo, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Caffè corretto.
12: Studio Massimiliano Reis, in regia Giuseppe Valdessi. Adesso i concerti, gli spettacoli che del cartellone estivo. Abbiamo già visto qualcosa di molto importante, Vasco Rossi a Olbia nei giorni scorsi, ma ci saranno altri appuntamenti all'orizzonte. Ne parliamo con Francesca Figus. Buongiorno Francesca. Ah, prima di sentire Francesca Figus, come giustamente mi ricorda Giuseppe Valdés, c'è la musica. Madonna e Sabrina Carpenter cantano Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love a Caffè è Corretto. Adesso c'è Francesca Figus, responsabile delle pagine alla cultura degli spettacoli dell'Unione Sarda. Abbiamo poi richiamato oggi i contenuti di Unione Estate. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti. Beh, non potevi scegliere musica migliore, la grande, grandissima Madonna, per parlare proprio di questa estate. Di questa estate, Massimiliano, che in Sardegna ha un grandissimo ritmo. Noi ne parliamo tutti i giorni sull'Unione Sarda in edicola, nelle nostre pagine di Unione Estate. Beh, speriamo di tenervi compagnia.
1: Sì, sì, è una grande, piacevolissima compagnia. Abbiamo cominciato, un po' Vasco Rossi ha aperto la strada con due giorni intensissimi a Olbia, ma ci sono all'orizzonte altri appuntamenti.
2: Tanti appuntamenti. Vasco è stato davvero questo su il sipario. Questi concerti non sono solo un grande divertimento, ma anche uno strepitoso volano per quello che è il turismo e l'economia sarda. E allora tutti gli altri nomi che stanno arrivando in Sardegna non sono da meno. Nelle pagine dell'Unione Estate domani in edicola i nostri lettori, per esempio, troveranno l'intervista a Daniele Silvestri. Il cantautore romano apre proprio la sua nuova tournée dalla Sardegna. Porto Torres e Oristano sono le prime due date, 26 e 27. Ma poi abbiamo tantissimi nomi, vado veloce. È sparso, ci muoviamo nel nord, ancora nel nord della Sardegna, siamo ad Alghero dove avremo Tommaso Paradiso, che poi un po' di gossip me lo consenti?
1: Certo.
2: Tommaso Paradiso si è sposato due giorni fa a Capalbio con la sua Carolina, quindi tanti auguri subito dopo il matrimonio, niente luna di miele, ma una bella tournée
1: subito,
2: per il cantante, subito
1: palco.
2: Sul palco, ma insomma sarà insieme a sua moglie e alla sua bambina anche in questo giro d'Italia, e la Sardegna non manca nelle tappe di Tommaso Paradiso. E poi il grande ritorno dei Litfiba, ancora una volta da Alghero, io li sto aspettando, sono davvero curiosa di ascoltare dal vivo questo nuovo album e di vedere di nuovo Piero Pelù, il maestro Piero Pelù.
1: Con Renzulli, con Ghigo Renzulli.
2: Sì, abbiamo proprio la grande formazione di Litfiba, quella con cui noi siamo cresciuti. Giovanotti, altro grandissimo concerto dell'estate, siamo di nuovo a Olbia che aspettiamo. Giovanotti si muove con una vera e propria tribù, quello che mette in scena è una festa che inizia dal pomeriggio con decine di artisti che si succedono sul palco sino poi ad arrivare a tutte le canzoni che conosciamo a memoria da cantare sotto le stelle. Altri nomi, ne faccio uno perché ne abbiamo parlato tantissimo in questi ultimi mesi sull'Unione Sarda, il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci. Concerto gratuito, grande regalo che fa il comune alla Sardegna, ma non solo, perché per Sal Da Vinci saranno tanti, vedrai, i turisti a muoversi un po' da tutta Italia, e siamo a Golfo Aranci. Quindi questi sono un po' di nomi così in ordine sparso. A Cagliari ti do il primo grande live, è quello di Fantastic Negrito, 3 Grammy Awards, veramente un divo del blues conosciuto in tutto il mondo, e lui sarà al Lazzaretto.
1: Bene, grazie.
2: Francesca, davvero per tutti, per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le passioni, il calendario giorno per giorno sulle pagine dell'Unione Sarda.
1: Vedremo anche Fulminacci?
2: Sì, vedremo anche Fulminacci, vedremo. Mi piace.
1: No, perché adesso è la prossima canzone. È la canzone.
2: Io ho capito, quale mi fai ascoltare?
1: Maledetto me. Ti piace?
2: Che bello! Buona giornata a tutti.
1: Grazie. Leggeremo Unione Estate. Grazie a Francesca Figus. Maledetto me, Fulminacci.

0: me.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
1: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo, la birra Heineken a solo 1,09 euro e il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Caffè Corretto.
12: Salutiamo e ringraziamo, è qui con noi in studio Luciana Ledda, interprete LIS, ma anche un volto familiare per noi, per Videolina, per il nostro TG LIS che conduce.
13: Ormai mi sento un po' parte della famiglia, possiamo dire così.
12: Sicuramente.
13: Buongiorno a tutti e buongiorno chiaramente a te, grazie per avermi invitato in questo tuo spazio di informazione.
12: È un grande piacere, Luciana, ti chiedo subito, interprete LIS, cosa c'è dietro questo acronimo LIS?
13: Allora, l'acronimo apparentemente per l'ordine dei fonemi dovrebbe essere declinato come lingua italiana dei segni. In realtà si declina lingua dei segni italiana e questo ha un significato importante perché la lingua dei segni è una vera e propria lingua ormai riconosciuta come tale anche per legge qui in Italia dal 21, ma la cosa importante è che è una vera e propria lingua con la sua grammatica, con la sua morfosintassi eccetera, con la sua comunità che l'ha creata, che la utilizza, che la implementa, e con la cultura di appartenenza. Quindi è una lingua dei segni, quella che abbiamo in Italia nella variante italiana, per quello si dice lingua dei segni italiana, come esiste la variante francese, tedesca, inglese eccetera eccetera. Non è ovviamente universale in quanto lingua.
12: Le parole sono molto importanti, bisogna stare molto attenti alle parole,
13: anche i segni,
12: anche i segni. Tu da tempo sei impegnata in questo, in
13: dunque,
12: questo mondo,
13: dunque è facile il conto perché ho incominciato a studiare nel 2000 e quindi 26 anni. Non credo finirò mai di studiare questa lingua, perché come tutte le lingue chiaramente si trasforma, si sviluppa in continua evoluzione. Questa lingua in particolare è un'evoluzione esponenziale, la vive da quando, con l'avvento di internet e delle videochiamate, i sordi hanno potuto rimanere in contatto tra loro attraverso la loro forma di espressione, cosa che prima non poteva esserci, perché senza videochiamate chiaramente scambiarsi dei segni e confrontarsi dal punto di vista comunicativo tramite missiva era decisamente difficile.
12: Interprete LIS, però tu hai sposato la causa e sei sostenitrice, aiuti anche concretamente le persone sorde, li aiuti perché nelle loro battaglie.
13: Sai che non so dirti quanto io aiuti loro o loro aiutino me. Credo che sia
12: un aiuto reciproco
13: è forse equo. Sì, diciamo che sono entrata in questo mondo assolutamente per caso, ma con una mentalità che devo dire mi regalò mia nonna. Mia nonna ha fatto la volontaria all'Istituto dei Sordi, esisteva qui a Cagliari come a Sassari, in Sardegna ne avevamo solo due, e mi raccontava che all'Istituto dei Sordi lei era un soprano e mi raccontava che andava lì a cantare. Io giustamente, molto curiosa, mi chiedevo come mai, dove ci fossero persone che non sentivano, lei fosse d'aiuto col canto, e mi spiegò che alcuni avevano un residuo uditivo e riuscivano a sentire almeno qualche frequenza, soprattutto di un canto bello potente, e altri le appoggiavano le manine nel petto per sentire le vibrazioni. Quindi diciamo che grazie a questa esperienza riportata da mia nonna io sono cresciuta con l'idea che i sordi non sentissero come sentiamo noi, ma avessero una capacità incredibile di percepire anche forse più di noi.
12: Dobbiamo parlare di un progetto, di un percorso formativo, il Teatro che Segna, Burattini e LIS in dialogo, un progetto che si è appena concluso.
13: Si è appena concluso e non per la prima volta, un progetto che riusciamo a ripetere quasi ogni anno, speriamo di poter continuare ad erogare questa formazione, perché veramente ha avuto un gran successo e per noi è stato di grande soddisfazione. Dobbiamo tutto chiaramente alla Fondazione Sardegna, che ha creduto in questo progetto e che lo finanzia ogni anno, ma soprattutto a un'idea geniale di Mauro Sarzi, presidente della Human Arts,
12: la famiglia d'arte legatissima ai Burattini.
13: Assolutamente.
12: Sì. Mauro Sarzi, il papà Otello, insomma,
13: credo che sia cresciuto tra i Burattini e comunque sì, è cresciuto in una famiglia di generazione in generazione di artisti, quando il teatro era per pochi, era un'occasione di nicchia, mentre i suoi genitori in particolare decisero invece che dovesse essere accessibile a tutti, quindi loro giravano nei vari paesi, stanziavano per magari un mese, dando la possibilità a chiunque di accedere ai loro spettacoli, soprattutto con i Burattini. E quando andavano in paesi stranieri non facevano parlare i loro Burattini, ma interpretavano coi Burattini la musica, e con il linguaggio dei Burattini, con i movimenti, quindi proprio teatro di figura, riuscivano comunque a comunicare, a prescindere dalla lingua. Ecco, quello che in fondo faccio anche io con la lingua dei segni, e per questo ci siamo forse trovati.
12: Che cosa è scaturito da questo dialogo tra Burattini e LIS?
13: Allora, è stato un incontro causale che è riuscita a portare con persone di qualunque età, perché quest'anno per esempio abbiamo lavorato in tre comuni, Cagliari, Assemini e Iglesias, con fasce d'età abbastanza diverse diverse tra loro, perché a Cagliari con bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni circa, e ad Assemini con età compresa tra i 60 e i 50 e 70, mentre ad Iglesias superavamo anche gli 80 anni. E con tutti siamo riusciti a dare una base di conoscenza della lingua dei segni, quindi di una comunicazione che è visivo gestuale, e l'abbiamo unita poi al teatro di figure, all'arte terapia che presentava Mauro Sarzi attraverso la costruzione di burattini che facevamo o parlare o segnare, burattini che venivano costruiti attraverso con materiale riciclato, quindi gomma piuma che banalmente si trova alla base di cassette di frutta, gomitoli di lana avanzati, bottoni spaiati, eccetera eccetera.
12: Quindi anche la sostenibilità ambientale è stato un tema che ha accompagnato questo progetto.
13: Beh, abbiamo dato vita anche a bottiglie di plastica che invece che inquinare sono riuscite con vecchi calzini apparentemente inutili a portare sorrisi e occasioni di inclusione, di incontro e di integrazione.
12: Avete poi rafforzato sicuramente il senso di comunità, il teatro vicino, avete portato il teatro.
13: Abbiamo fatto indossare vicino, teatro. Vicino. A tutti coloro che hanno partecipato al laboratorio, creando poi un piccolo spettacolino insieme che abbiamo restituito poi alla comunità. Quindi in tutte le città dove siamo andati i partecipanti hanno creato un piccolo spettacolo con i burattini e con la lingua dei segni che poi abbiamo restituito a tutti coloro che hanno avuto piacere di venire a vederci e con la lingua dei segni hanno cantato. In lingua dei segni hanno preparato delle canzoni sulla falsariga del cosiddetto coro Manos Blancas. Qui in Sardegna esiste un coro Manos Blancas secondo la filosofia venezuelana del maestro Abreu, che insomma aiutò tanti bambini con un destino ormai segnato e molto triste in un periodo di guerra e di povertà estrema, li aiutò dandogli la possibilità di imparare a suonare e a cantare, e allo stesso modo abbiamo fatto così con dei ragazzi sordi qui in Sardegna creando il coro Musicalis.

0: domenica.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros, si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
3: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
2: Festival dell'Archeologia 2026.
3: A Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto.
9: Fino al 1 luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano per questo weekend continua a garantire ampi spazi soleggiati in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire con temperature massime che tenderanno ad aumentare. Nella giornata di sabato raggiungeremo punte di 36-37 gradi sui settori occidentali, poi domenica valori intorno ai 35 gradi. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole e con mari in prevalenza calmi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Caffè Corretto.
16: Prima di sentire il nostro prossimo ospite, Michele Cossa, esponente dei Riformatori, sulla questione dell'ETS, la tassa sulle emissioni che condiziona il trasporto merci, la musica, Talk to You, Another.

0: E dopo la musica, adesso lo abbiamo annunciato, è con noi Michele Cossa, esponente dei Riformatori e anche sindaco di Sestu. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Il tema è quello che avete sviluppato ieri nel corso del convegno a Palazzo Tirso, convegno organizzato dai Riformatori, in cui si è anche risaldato il rapporto tra Sardegna e Liguria. Era presente infatti il governatore Marco Bucci, si è discusso della tassa sulle emissioni che sta l'ETS, che sta condizionando il trasporto merci, che condiziona pesantemente le imprese della Sardegna.
1: Sì, l'altra faccia dell'insularità. Quando pensiamo all'insularità, noi abbiamo sempre in testa il trasporto aereo, ma in realtà l'insularità ha tante facce che non riguardano soltanto il trasporto e i collegamenti, ma sicuramente quella del trasporto merci è quella che condiziona più pesantemente l'economia della nostra isola. È un problema che esiste da sempre, perché il maggior costo del trasporto delle merci che entrano e dei prodotti che escono dalla Sardegna ha sempre rappresentato un balzello in più che i sardi pagano, ma stavolta il quadro è molto aggravato dalla presenza di questa tassa sulle emissioni, l'ETS, che viene applicata in modo paradossale, nel senso che una quota molto significativa di questa tassa viene pagata dalla Sardegna e dalla Sicilia, dove non esistono altre modalità di trasporto se non quella marittima per quanto riguarda le merci, ma gli introiti della tassa poi vengono reinvestiti principalmente su modalità di trasporto che in Sardegna non esistono, come per esempio la ferrovia. Ecco perché noi stiamo battendo molto su questo tema, perché rappresenta una strozzatura che se non viene eliminata rappresenta uno svantaggio competitivo sempre più grave per la Sardegna, con tutto quello che questo comporta.
0: Il titolo dell'Unione Sarda oggi in edicola: tassa dell'Unione Europea, la battaglia di Sardegna e Liguria. Ecco, la presenza del governatore Bucci al convegno che avete organizzato a Cagliari è significativa. Lavoriamo insieme per le sfide future, ha detto Marco Bucci.
1: Sì, Bucci ha messo in evidenza come la Liguria viva di logistica, viva di trasporti, viva di commercio, storicamente questo. Per la Sardegna la Liguria rappresenta la porta verso il nord Italia e verso il nord Europa. Ecco perché la presenza del governatore Bucci ieri è stata molto importante, perché ha evidenziato come questo legame tra Sardegna e Liguria sia un legame inscindibile, che richiede anche una collaborazione di tipo istituzionale. Ecco perché noi abbiamo proposto un tavolo permanente di lavoro tra Sardegna e Liguria per monitorare la situazione e per avere i dati che servono poi per modulare e rimodulare interventi pesanti come quello dell'ETS, di cui viene fatta un'applicazione senza, dal mio punto di vista, senza tenere adeguatamente conto delle ricadute devastanti su territori cronicamente in ritardo di sviluppo come la Sardegna.
0: Noi ringraziamo Michele Cossa, buon lavoro, a presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Terekov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.
3: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta invece andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, volerà oggi in Svizzera.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
3: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
4: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
3: Lo sport è la scherma, l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia. La seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Hotel prenotato, biglietti presi.
13: Manca solo la valigia.
14: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
15: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
16: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
19: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
20: Ufficio cose smarrite?
21: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
23: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
2: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
4: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
3: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
4: Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCIA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
11: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sardegna Story.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano per questo weekend continua a garantire ampi spazi soleggiati in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire con temperature massime che tenderanno ad aumentare. Nella giornata di sabato raggiungeremo punte di 36-37 gradi sui settori occidentali, poi domenica valori intorno ai 35 gradi. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole e con mari in prevalenza calmi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
11: She's crazy like

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buongiorno e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca, momenti di paura a bordo della nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres, a causa di un incendio divampato in sala macchine subito spento. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. La nave si è fermata a largo della Corsica circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano. Ora il traino col rientro a Porto Torres, il caso è di competenza delle autorità marittime francesi. Quella trascorsa un'altra giornata di emergenza sul fronte incendi in Sardegna, fiamme in tutta l'isola. A decimo anno hanno raggiunto l'aeroporto militare, situazione critica anche a San Sperate, Decimo Puzzu e Pozzo Maggiore. Intervenuti diversi elicotteri e tre Canadair minacciate le aziende agricole. Il corpo forestale spiega, causati da imprudenza, indagini in corso. L'allerta meteo con temperature al di sopra delle medie stagionali fa scattare il pericolo incendio. Codice giallo in tutta l'isola per il weekend, protezione civile al lavoro. Nasce il diritto di competere, la rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro. Serve una vera continuità territoriale, merci spiegano, attuare il principio di insularità. Potrebbe decidere la Corte Costituzionale sul caso di Cala Finanza, continua il rimpallo di responsabilità e la polemica sul progetto di un campeggio di lusso della società sardo-brasiliana Tavolara Bay. Si festeggia anche a Cagliari la Festa Internazionale della Musica, evento che sarà caratterizzato dal concerto del coro Collegium Caralitanum. L'appuntamento è per domani alle 20 nella chiesa dei Cappuccini in Viale Sant'Ignazio. L'ingresso è libero. E adesso lo sport, il mercato del Cagliari, il primo acquisto del 2007 a Caracchiri, che ieri ha svolto le visite mediche. Ora necessarie le cessioni per comprare. Anche su Borrelli c'è l'interesse di mezza Serie B, atteso il rilancio dell'Atalanta nella trattativa per Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tristi Mozzarelle Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
5: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
12: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
15: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
16: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, osservando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie in viaggio nel sistema solare. Ma prima di guardare il cosmo con altri strumenti, usiamo i nostri occhi e andiamo a vedere cosa si osserva in queste sere. Abbiamo una luna crescente in questi giorni e fra poco arriverà il giorno del solstizio d'estate, un giorno speciale perché il giorno che ha la durata maggiore delle ore di luce è la notte più breve di tutto l'anno. Inoltre è anche il giorno in cui il sole sorge più spostato verso nord-est e tramonta più spostato verso nord-ovest, restando quindi tanto tempo nella volta celeste. Un giorno importante da sempre nella cultura umana, questo del solstizio d'estate. D'altra parte, in coincidenza del solstizio d'estate e della luna piena, la prima luna piena piena d'estate si facevano coincidere nel passato molti matrimoni, per quello si parlava di luna di miele. Un passato in cui l'uomo guardava l'universo con i propri occhi, interrogandosi sul cosmo, ma dava significati sacri e culturali e magici a quello che osservava nell'universo. Mentre invece oggi lo scrutiamo il cosmo con telescopi, radiotelescopi, con tanti strumenti, e sono passati 10 anni dalla scoperta delle onde gravitazionali. E se fino a qualche anno fa le onde gravitazionali erano un argomento sconosciuto al grande pubblico, la candidatura della Sardegna ad ospitare l'Einstein Telescope, il futuro osservatorio per la ricerca di onde gravitazionali, ha portato sotto i riflettori un nuovo modo di osservare l'universo. E allora, per parlare di questo, è tornato a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo il dottor Michele Punturo, che è dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e coordinatore internazionale della collaborazione scientifica Einstein Telescope. Benvenuto Michele.
17: Grazie per avermi invitato, buonasera a tutti.
16: E allora, cosa ci svelano e ci sveleranno le onde gravitazionali? Ne parleremo dopo la musica.

0: Max Gazzè, Niccolò Fabi, vento d'estate, ormai estate prossima che sta iniziando, l'estate dei prossimi tre mesi, ma torniamo a parlare delle onde gravitazionali. La loro scoperta è del 2015, ipotizzate nel 1916 da Albert Einstein, le si è cercate per tanto tempo, giusto Michele?
1: Eh sì, un secolo è passato fra la teorizzazione, l'idea delle onde gravitazionali e la detection, la rivelazione. E le onde gravitazionali infatti sono una previsione della teoria della relatività generale di Einstein, che ci ha consegnato un universo a quattro dimensioni, ma non solo questo, ci ha consegnato un universo che non è più piatto ma è curvato dalla presenza della massa, quindi lo spazio-tempo è curvato dalla presenza della massa, ed è un universo molto complesso, guidato da equazioni complesse. E Einstein nel 1916, cioè un anno dopo che ha teorizzato e ha pubblicato la teoria della relatività generale, nel tentativo di risolvere queste equazioni, arriva alla predizione delle onde gravitazionali. Sì. Da lì è stato un parto, diciamo, molto complesso, perché all'inizio c'è stato tutto un dibattito nel mondo scientifico sulla loro effettiva esistenza e anche sulla loro effettiva rivelabilità, perché erano considerate tecnologicamente impossibili. E poi dagli anni 60, come spesso succede nella scienza, abbiamo avuto uno scienziato, Joseph Weber, che è un pioniere, un visionario, che ha detto: ok, le onde gravitazionali secondo me sono rivelabili. Ha costruito un rivelatore che veniva chiamato la barra risonante e ha tentato la detection. Poi ha anche affermato di averle viste. La comunità scientifica ha studiato i suoi dati e le sue tecniche. Alla fine ha ottenuto un risultato che non era vero, non erano state rivelate le onde gravitazionali tramite questo strumento, ma ormai il dato era tratto. Quindi la comunità scientifica si è lanciata sulla ricerca delle onde gravitazionali, sviluppando tecnologie sempre più avanzate, fino agli anni 2000, dove sono entrati in funzione i rivelatori prima LIGO e poi Virgo. E da lì, affinando sempre più la tecnologia di questi rivelatori interferometrici, che sono delle grandi antenne con diciamo, interferometri laser, quindi delle grandi L con bracci dell'ordine di qualche chilometro, 4 per LIGO e 3 per Virgo, hanno migliorato sempre più la loro capacità di rivelare, fino a che nel 2015 LIGO come detector e la collaborazione internazionale fusa insieme LIGO Virgo hanno rivelato il passaggio di un'onda gravitazionale, e nel 2016 è stato pubblicato il primo articolo che descriveva cosa era stato visto.
0: Senti, cosa hanno visto nel 2015? Che onde gravitazionali prodotte da cosa?
1: Allora, nel 2015 erano attivi, appena accesi, i due rivelatori LIGO nella versione avanzata, ed Advanced LIGO. E mentre Virgo era ancora in fase di upgrade, perché facevamo al tempo gli upgrade sfalsati. E nel settembre del 2015, in particolar modo il 14 settembre 2015, hanno visto un segnale enorme rispetto agli aspettati, e hanno visto un segnale che era esattamente il segnale generato dalla fusione di due buchi neri. Ed era un segnale molto grande, cioè un segnale di rapporto rumore molto grande, ma non aspettato, per così dire, anche se prima avevo detto il segnale aspettato ai buchi neri, perché ci si aspettava una coalescenza di buchi neri dell'ordine 5, 6, 10 masse solari, e invece quello che si è vista la fusione di due buchi neri di 29 e 36 masse solari, quindi molto più grandi di quello che fino allora veniva creduto possibile per le masse di buchi neri di natura stellare.
0: E quindi questi buchi neri, scontrandosi e fondendosi, hanno perturbato lo spazio-tempo, creando queste onde gravitazionali che sono state viste appunto nel 2015. Senti, LIGO fu il primo. Oggi quanti sono i telescopi che osservano le onde gravitazionali?
1: Allora, attualmente sono accesi, o diciamo, in questo momento nessuno è acceso, però attualmente i rivelatori operativi sono i due LIGO negli Stati Uniti, Virgo vicino Pisa, e il rivelatore giapponese Kagra, che è un rivelatore molto particolare, perché è un rivelatore sottoterra e con le ottiche criogeniche, quindi un pioniere per Einstein Telescope.
0: Bene, quindi aumentano gli occhi che osservano le onde gravitazionali e continueranno a aumentare magari proprio con Einstein Telescope. Senti, prima di lasciare lo spazio alla pausa, una cosa: questi due buchi neri che si sono scontrati erano molto più grandi di quelli che prevedeva la teoria.
1: Esattamente, oltretutto questo ha causato anche un problema iniziale, che il segnale non era stato visto con diciamo, i software di analisi che erano stati realizzati, perché erano di, come ho detto, una trentina di masse solari, 1,29 e 1,36, ci si aspettava oggetti molto più leggeri, e invece abbiamo visto che esistono buchi neri di questo tipo, e quello che è stato visto è un segnale che è durato una frazione di secondo, che ha perturbato tutto lo spazio-tempo tra noi e la sorgente. La sorgente era circa 1,3-1,4 miliardi di anni luce. Cioè, cosa vuol dire? Che quel segnale è partito 1,4 miliardi di anni fa, prima di arrivare da noi, e ha percorso tutto l'universo tra noi e questa sorgente, e la cosa impressionante è che la fusione di due buchi neri, uno di, come ho detto, 29, e l'altro di 36 masse solari, che se uno fa la somma dovrebbe fare 65 masse solari, invece l'oggetto generato è un buco nero da 62 masse solari. Mancano tre soli. Questi tre soli, questa massa di tre soli, è stata trasformata in energia, è uguale a mc quadro, ancora Albert Einstein, e quindi ha illuminato tutto l'universo con queste con le onde gravitazionali, illuminato senza luce, e con un livello di, nelle ultime frazioni di secondo, di luminosità che è maggiore di tutta la somma delle stelle messe insieme dell'universo. Quindi
0: pensa,
1: è veramente un evento con grandissima energia.
0: Allora, Michele, torneremo a parlare di onde gravitazionali, di cosa stiamo cercando con loro dopo la pausa. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci al 340 87 15 015 via Telegram e WhatsApp. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
10: Vieni a scoprirla da Autovam.
11: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
13: Radiolina, meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: L'anticiclone africano per questo weekend continua a garantire ampi spazi soleggiati in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire con temperature massime che tenderanno ad aumentare. Nella giornata di sabato raggiungeremo punte di 36-37 gradi sui settori occidentali, poi domenica valori intorno ai 35 gradi. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole e con mari in prevalenza calmi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Una finestra sull'universo.

0: Che indre che la madre Sisa, all the star, tutte le stelle producono, come tutti gli oggetti che hanno massa, onde gravitazionali che fino al 2015 non si erano mai osservate. Previste da Einstein nel 1916, nella sua teoria della relatività generale, sono state scoperte dopo un lungo percorso e una lunga fatica tecnologica e scientifica solo nel 2015. Ma cosa ci rivelano le onde gravitazionali? Per parlare di questo è tornato a trovarci con noi, e qui con noi oggi, il dottor Michele Punturo, che è fisico, dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e coordinatore internazionale della collaborazione scientifica Einstein Telescope. Michele, dalla prima osservazione del 2015 a maggio si sono osservati ben 390 eventi, circa 3 eventi ogni 2 settimane. Cosa si è osservato in questi 10 anni?
1: In effetti la frequenza è maggiore, perché i rivelatori di onde gravitazionali non sono sempre accesi, quindi attualmente siamo a un rate, una frequenza di rivelazione di circa 3 fusioni di corpi compatti, che in realtà principalmente sono buchi neri, alla settimana, quindi una frequenza che era del tutto inaspettata quando si è cominciato a pensare ai rivelatori di onde gravitazionali. Diciamo, quello che abbiamo visto la fusione di corpi compatti, che vengono chiamati così, che vuol dire che hanno una densità molto elevata, tanta materia in poco spazio, e quindi principalmente sono buchi neri. Abbiamo visto fusione di buchi neri di massa stellare, cioè cosa vuol dire? Di circa tra 5 e 60, 50 masse solari, e quindi sono di origine stellare, nascono dal collasso di una stella massiccia. Poi però abbiamo visto dei buchi neri di massa inaspettata, abbiamo visto degli oggetti nella fusione di queste coppie di buchi neri, degli oggetti che avevano una massa dell'ordine delle 70, 80, 100 masse solari e anche più, e che fondendosi vanno a generare dei buchi neri di 150, 200 masse solari. Questi vengono chiamati buchi neri di massa intermedia, intermediate mass black holes, e sono un tassello importante della nostra comprensione dell'universo, tassello importante ma del tutto non rivelato fino alla realizzazione di rivelatori onde gravitazionali, e mai visti anche indirettamente. Sono un tassello importante perché sono il link, la connessione che ci manca fra questi buchi neri stellari che vediamo così abbondanti e quei buchi neri supermassicci che sono al centro delle nostre galassie, che hanno una massa di un milione, miliardi di soli, e che sono stati fotografati, diciamo così, da esperimenti tipo l'Event Horizon Telescope, quindi di cui abbiamo visto un'immagine dei fotoni generati dalla materia che cadono su questi buchi neri. Poi abbiamo visto...
0: Sì, Michele, senti, poi avete visto anche altro, anche stelle di neutroni in fusione con buchi neri.
1: Esattamente, poi molto più raramente abbiamo visto la fusione di stelle di neutroni. La stella di neutroni è una stella che è verso la fine della sua vita e che ha bruciato tutto il combustibile nucleare per mantenersi in vita, e gli rimane solamente la forza quantistica di repulsione dei neutroni al suo interno a controbattere la gravità. Quindi la stella veramente massiccia, ha una densità altissima, e anche se la sua massa poi totale è circa un sole e mezzo, per così dire. E abbiamo visto la fusione di due stelle di neutroni, e questa fusione è stata estremamente interessante perché, oltre a generare onde gravitazionali, ha generato onde elettromagnetiche, luce.
0: Ecco, a proposito di questo, onde elettromagnetiche e luce, quindi alcuni di questi eventi li abbiamo osservati anche con strumenti che guardano l'universo attraverso le onde elettromagnetiche. Noi ne vediamo solo con i nostri occhi la luce, ma poi c'è tutto il resto, le onde radio, i raggi X, i raggi gamma, giusto?
1: Esattamente. Quello che abbiamo fatto è stato di dare prima di tutto il sonoro al film dell'universo. Finora l'abbiamo visto tramite la luce o le altre bande dello spettro elettromagnetico, quindi onde radio, infrarosso, ultravioletto, raggi X e raggi gamma. E noi abbiamo dato il sonoro, abbiamo visto le onde relazionali. E gli eventi che hanno sia il sonoro che la luce, quindi si hanno sia le onde gravitazionali che la controparte elettromagnetica, sono gli eventi più ricchi da studiare e sono quelli della fusione di stelle e neutroni. Per ora poi speriamo di vederla anche nella coalescenza dei buchi neri e di stelle e neutroni insieme, che abbiamo visto ma senza controparte elettromagnetica nei reattori onde gravitazionali. Diciamo, questa è la parte interessante e la parte affascinante di questa cosa, che mentre l'onda gravitazionale dura quella frazione di secondo, quelle decine di secondi, dipende dal tipo di evento, la controparte elettromagnetica è impulsiva sul momento, ma poi abbiamo una osservabilità del fenomeno nel campo elettromagnetico per settimane, per mesi, nelle diverse bande, e questo ci descrive la storia, l'evoluzione di questo corpo che viene generato dalla fusione di due stelle e neutroni.
0: Infatti,
1: attualmente non sappiamo bene cosa sia.
0: Infatti si chiama tutta questa astronomia multimessaggera, che è la nuova frontiera dell'osservazione dell'universo. Michele, ti ringrazio tanto di essere tornato qui a trovarci a Una Finestra sull'Universo. Magari ci sentiremo poi in autunno per parlare come va la candidatura di Einstein Telescope e a che punto siamo. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete ascoltarci ogni sabato qui su Radiolina alle 11.30 e che ci trovate in podcast sia su Radiolina che su Spotify. Ma se volete vedere il cielo, venite a trovarmi al Planetario dell'Unione Sarda in Piazza Unione Sarda e godetevi questo solstizio d'estate prossimo e l'estate che mai arriva e che ci regalerà sicuramente tanti cieli sereni. Un saluto da vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 12:01.
4: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
5: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
4: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
5: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Esteri in primo piano, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale.
6: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social. Io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare e il suo staff avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
7: Ora la cronaca: un 17enne è morto dopo lo scontro in Versilia tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV. È avvenuto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi sul viale a Mare, non lontano da una discoteca. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto inversione ad U. Gli occupanti del SUV sarebbero 3 e sono fuggiti. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri.
6: A Bolzano un uomo di 30 anni guidava il monopattino in piena notte in forte stato di ebbrezza. I carabinieri, insospettiti dall'andamento del mezzo, hanno fermato il 30enne romeno che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all'abuso di bevande alcoliche. Già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico con valori superiori di oltre 4 volte rispetto al limite previsto dalla legge.
7: E torniamo alla pagina degli esteri. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio dell'anno. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il passaggio di un ciclone lo scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti favorendo la proliferazione delle zanzare. Più della metà delle infezioni è concentrata nella regione occidentale del paese.
6: Economia: a maggio il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è aumentato del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Si consolida così l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie la crescita è del 2,6%, per le imprese del 3,1%. A indicarlo è l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, nel rapporto mensile.
7: In chiusura le due ruote, un super Ogura si prende la pole position Brno in 1,51,139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Moreira, Morbidelli nono. Alle 15 la Sprint Race.
6: È tutto, a più tardi.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radiolina, Radio Notizie.
13: Buongiorno e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca, momenti di paura a bordo della nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres, a causa di un incendio divampato in sala macchine subito spento. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. La nave si è fermata a largo della Corsica, circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano. Ora il traino con rientro a Porto Torres, il caso di competenza delle autorità marittime francesi. Quella trascorsa un'altra giornata di emergenza sul fronte incendi in Sardegna, fiamme in tutta l'isola. A decimo mano hanno raggiunto l'aeroporto militare, situazione critica anche a San Sperate, decimo Puzzu e Pozzo Maggiore. Intervenuti diversi elicotteri e tre Canadair, minacciate le aziende agricole. Il corpo forestale spiega, causati da imprudenza, indagini in corso. L'allerta meteo con temperature al di sopra delle medie stagionali fa scattare il pericolo incendio. Codice giallo in tutta l'isola per il weekend, protezione civile al lavoro. Nasce il diritto di competere, la rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro. Serve una vera continuità territoriale, ma ci spiegano attuare il principio di insularità. Potrebbe decidere la Corte Costituzionale sul caso di Cala Finanza, continua il rimpallo di responsabilità e la polemica sul progetto di un campeggio di lusso della società sardo-brasiliana Tavolara Bay. Si festeggia anche a Cagliari la Festa Internazionale della Musica, evento che sarà caratterizzato dal concerto del coro Collegium Caralitanum. L'appuntamento è per domani alle 20 nella chiesa dei Cappuccini in Viale Sant'Ignazio. L'ingresso è libero. E adesso lo sport, il mercato del Cagliari, il primo acquisto del 2007 a Caracchini, che ieri ha svolto le visite mediche. Ora necessarie le cessioni per comprare. Anche su Borrelli c'è l'interesse di mezza Serie B, atteso il rilancio dell'Atalanta nella trattativa per Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
15: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
16: Tranquilla, ci pensiamo noi.
15: Davvero? Anche colf e badanti?
16: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
15: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
17: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
18: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
19: E vuoi sapere perché?
18: Perché conviene! Ascolta gusto!
20: Fino al 1° luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
21: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
20: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
22: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra.

0: Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
2: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La COP sei tu.
3: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna a teatro festival?
4: Otana!
5: Orani, Orune, Ortueni!
4: Arrizzo!
3: Bau, Ladu!
5: Alba Giarra!
4: Semestene!
3: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
5: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
3: A ridere!
4: Piangere!
5: Allettare!
3: Ululare!
4: Cantare!
5: Recitare!
3: Con... i Barbari Cinericoli!
6: www.barbaricinericoli.it.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.
3: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
3: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
4: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: Ufficio Casa Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: L'anticiclone africano per questo weekend continua a garantire ampi spazi soleggiati in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire con temperature massime che tenderanno ad aumentare. Nella giornata di sabato raggiungeremo punte di 36-37 gradi sui settori occidentali, poi domenica valori intorno ai 35 gradi. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole e con mari in prevalenza calmi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Sono le 12 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una donna di 46 anni è morta in conseguenza dell'incendio divampato a Santo Domingo nel resort Viva Dominicus Beach. Al momento dello scoppio del rogo erano presenti nella struttura almeno 285 italiani su un totale di 1700 turisti. Durante le fasi dell'evacuazione dalle stanze, la 46enne Francesca Valentino, originaria di Caserta, è stata colta da una crisi respiratoria dovuta ad un'intossicazione da monossido di carbonio ed è deceduta dopo aver perso conoscenza. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava in spiaggia insieme ad altri turisti evacuati dalla struttura quando è stata investita dal fumo e ha perso conoscenza. La Farnesina intanto fa sapere che sono in corso le operazioni per eseguire il rimpatrio degli italiani coinvolti nel rogo.
1: In Versilia, la scorsa notte, un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Ferito gravemente il secondo giovane, trasportato in elicottero all'ospedale di Pisa. Gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente, mentre i carabinieri sono sulle loro tracce.
2: Attacco di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier in un video sui social.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, Meloni sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Lo staff della premier avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
2: In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese. Colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione.
1: Le due ruote Ayogura si prende la pole position nelle qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Jorge Martin e Franco Morbidelli passano dal Q1 al Q2 e poi si scatenano i big. Il pilota giapponese fa segnare il tempo record di 1:51:139, precedendo Fabio Di Gianantonio e Pecco Bagnaia, che completano la prima fila. Quarta posizione per Bezzecchi, mentre Marc Marquez è quinto. Alle 15 la sprint race.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Auguri mamma,
6: sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buongiorno e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca, momenti di paura a bordo della nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres, a causa di un incendio divampato in sala macchine subito spento. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. La nave si è fermata a largo della Corsica, circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano. Ora il traino col rientro a Porto Torres, il caso è di competenza delle autorità marittime francesi. Quella trascorsa un'altra giornata di emergenza sul fronte incendi in Sardegna, fiamme in tutta l'isola. A decimo mano hanno raggiunto l'aeroporto militare, situazione critica anche a San Sperate, Decimo Puzzu e Pozzo Maggiore. Intervenuti diversi elicotteri e tre Canadair, minacciate le aziende agricole. Il corpo forestale spiega, causati da imprudenza, indagini in corso. L'allerta meteo con temperature al di sopra delle medie stagionali fa scattare il pericolo incendio. Codice giallo in tutta l'isola per il weekend, protezione civile al lavoro. Nasce il diritto di competere, la rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro. Serve una vera continuità territoriale, merci spiegano, attuare il principio di insularità. Potrebbe decidere la Corte Costituzionale sul caso di Cala Finanza, continua il rimpallo di responsabilità e la polemica sul progetto di un campeggio di lusso della società sardo-brasiliana Tavolara Bay. Si festeggia anche a Cagliari la Festa Internazionale della Musica, evento che sarà caratterizzato dal concerto del coro Collegium Caralitanum. L'appuntamento è per domani alle 20 nella chiesa dei Cappuccini in Viale Sant'Ignazio. L'ingresso è libero. E adesso lo sport, il mercato del Cagliari, il primo acquisto del 2007 a Caracchini, che ieri ha svolto le visite mediche. Ora necessarie le cessioni per comprare. Anche su Borrelli c'è l'interesse di mezza Serie B, atteso il rilancio dell'Atalanta nella trattativa per Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
11: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
12: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
13: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
14: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
15: PAN, sardi come voi.
16: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
17: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint, sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Nasce nella terra del

0: sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
8: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
3: Vieni a scoprirla da Autovam.
4: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o Master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano per questo weekend continua a garantire ampi spazi soleggiati in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire con temperature massime che tenderanno ad aumentare. Nella giornata di sabato raggiungeremo punte di 36-37 gradi sui settori occidentali, poi domenica valori intorno ai 35 gradi. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole e con mari in prevalenza calmi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
18: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina.
19: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
20: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
21: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www. vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
22: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
23: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
24: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
25: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
26: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Citro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
0: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche COLF e badanti?
3: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Scrolli. Guardi. Sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: L'anticiclone africano per questo weekend continua a garantire ampi spazi soleggiati in Sardegna, con solo innocue velature di passaggio di tanto in tanto. Il caldo si farà sentire con temperature massime che tenderanno ad aumentare. Nella giornata di sabato raggiungeremo punte di 36-37 gradi sui settori occidentali, poi domenica valori intorno ai 35 gradi. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione che sarà debole e con mari in prevalenza calmi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 14 e 58 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, ancora un grave incidente sulle strade italiane. Questa mattina sull'autostrada A1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre. In Versilia la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente e i carabinieri sono sulle loro tracce.
1: Una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort in Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver evacuato l'hotel insieme agli altri ospiti, perdendo conoscenza per l'inalazione di monossido di carbonio. L'ambasciata italiana segue da vicino la vicenda e ha garantito assistenza ai familiari. Intanto sono rientrati a Roma i primi turisti italiani evacuati, mentre alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro.
2: La politica, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana avrebbe insistito per ottenere una foto con lui al G7. La replica è immediata, sono parole false e offensive, l'Italia non implora nessuno. Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, mentre Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron e Pedro Sanchez. Trump ha rincarato anche la dose, definendo Meloni una grande fan e criticandola sulla gestione della crisi nello stretto di Hormuz.
1: Un soldato è morto in un nuovo raid dell'esercito israeliano in Libano, mentre nel sud del paese si registrano altre vittime civili. Intanto cresce l'attesa per i negoziati in Svizzera sul dossier nucleare iraniano. Con l'inviato americano Steve Witkoff e il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, attesi al tavolo del confronto. Donald Trump rivendica di aver spinto Israele verso la tregua, mentre in Israele un sondaggio indica che il 59% degli elettori è contrario a una nuova candidatura di Benjamin Netanyahu.
2: Attesa a Pavia per la visita di Papa Leone XIV, il pontefice arriverà nel primo pomeriggio e sarà accolto tra gli altri dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro presiderà una celebrazione della parola e renderà omaggio alle reliquie di Sant'Agostino, uno dei padri della chiesa più influenti della tradizione cristiana.
1: Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno e il giapponese Ai Ogura a conquistare la pole position portando l'Aprilia a track house davanti a tutti, in prima fila anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio e di Francesco Bagnaia. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi scatterà quarto, alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Per i mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo e saluta il torneo dopo il KO contro il Paraguay. Nel gruppo C il Brasile supera 3-0 Haiti, mentre il Marocco batte la Scozia e conquista insieme agli Stati Uniti vittoriosi sull'Australia il pass per i sedicesimi. Oggi riflettori su Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio Lina, Radio Notizie. Buongiorno e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca. Momenti di paura a bordo della nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres, a causa di un incendio divampato in sala macchine subito spento. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. La nave si è fermata a largo della Corsica, circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano. Ora il traino col rientro a Porto Torres, il caso è di competenza delle autorità marittime francesi. Quella trascorsa un'altra giornata di emergenza sul fronte incendi in Sardegna, fiamme in tutta l'isola. A Decimo Manno hanno raggiunto l'aeroporto militare, situazione critica anche a San Sperate, Decimo Puzzu e Pozzo Maggiore. Intervenuti diversi elicotteri e tre Canadair minacciate le aziende agricole. Il corpo forestale spiega, causati da imprudenza, indagini in corso. L'allerta meteo con temperature al di sopra delle medie stagionali fa scattare il pericolo incendio. Codice giallo in tutta l'isola per il weekend, protezione civile al lavoro. Nasce il diritto di competere, la rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro. Serve una vera continuità territoriale, merci, spiegano, attuare il principio di insularità. Potrebbe decidere la Corte Costituzionale sul caso di Cala Finanza, continua il rimpallo di responsabilità e la polemica sul progetto di un campeggio di lusso della società sardo-brasiliana Tavolara Bay. Si festeggia anche a Cagliari la Festa Internazionale della Musica, evento che sarà caratterizzato dal concerto del coro Collegium Caralitanum. L'appuntamento è per domani alle 20 nella chiesa dei Cappuccini in Viale Sant'Ignazio. L'ingresso è libero. E adesso lo sport, il mercato del Cagliari, il primo acquisto del 2007 a Caracchini, che ieri ha svolto le visite mediche. Ora necessarie le cessioni per comprare. Anche su Borrelli c'è l'interesse di mezza Serie B, atteso il rilancio dell'Atalanta nella trattativa per Gaetano. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
6: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
7: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
6: Solo questo modello?
7: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
8: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
11: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
15: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
16: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
15: Tac!
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
18: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
17: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagiusardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint, sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
4: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
3: I giganti dell'arte 2026.
4: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 1 luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buongiorno, bentornati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina che indichiamo come sempre dei nostri titoli principali. Nasce il diritto di competere, rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro. Il loro monito: serve una vera continuità territoriale merci, attuare il principio di insularità. Paura sulla nave partita da Porto Torres diretta a Genova per un incendio in sala macchine, nessun ferito. La nave ferma a sud della Corsica, trainata verso il rientro nello scalo Turritano. La Sardegna brucia, il 20 giugno è già allarme incendi, macchina regionale chiamata agli straordinari, il gran caldo non aiuta, temperature oltre i 40 gradi, allerta gialla anche domani. Nuoro, città senza parcheggi, adesso oltre al caos il paradosso, sempre vuoti, 30 stalli del centro intermodale inaugurati di recente proprio per dare un contributo. I Cagliari sul mercato da risolvere, il rebus attaccanti, salutati Pavoletti e Clixoi, in dubbio Belotti e Borrelli, da valutare i ritorni, Lufumbo sarà ceduto, Mutandua potrebbe restare. In apertura del nostro telegiornale parliamo di trasporto merci perché il costo dell'insularità è elevato per le imprese sarde, un costo insostenibile che raggiunge il 40% in più rispetto alle aziende che operano nel resto d'Italia. Allora nasce la rete Ambasciatori di Sardegna. Sentiamo Massimiliano Rais.
1: Il 98% delle merci arriva o lascia la Sardegna via mare, il mare che è pure un elemento che aiuta l'isola del turismo, apre la strada a uno svantaggio economico pesantissimo che si ripercuote sui costi dei trasporti che rendono la vita molto difficile alle imprese.
2: Se avessi, come dice l'Istituto Bruno Leoni, un disvalore di 340 milioni e iniziassero a darmene 150 all'anno, già sarebbe qualcosa. La Corsica in questi anni ha preso più di 5 miliardi, le Baleari hanno preso grandi somme, noi abbiamo preso le briciole.
1: Per portare con una voce sola questa autentica emergenza a Roma e Bruxelles è nata la rete Ambasciatori di Sardegna, presentata nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda alla presenza dell'editore Sergio Zuncheddu. Sono intervenuti massimi rappresentanti delle categorie produttive legate all'autotrasporto, al settore dell'agroalimentare, al manifatturiero e poi Confindustria e Coldiretti. Difficile competere con il gravame del gap insulare, comincia il pressing sulle massime istituzioni a Roma e Bruxelles.
3: Le lo dico in centesimi, noi portiamo formaggi e salumi in continente con circa il 40% dei costi in più rispetto ai nostri competitor nazionali. Queste condizioni ci stanno ponendo fuori dai mercati che contano.
4: Con le maggiorazioni di costo che abbiamo avuto, noi abbiamo un incremento di costo giornaliero che va dai 6 agli 8 mila euro al giorno.
5: E solo nell'ultimo anno e mezzo i nuli marittimi ci sono aumentati di più del 50%. E queste hanno ripercussioni sia sul nostro lato, sul nostro bilancio economico, sia sulle imprese che devono esportare dalla Sardegna.
1: L'Unione Europea ha appena aperto una porta con il piano per compensare gli svantaggi territoriali che la Sardegna può sfruttare e c'è anche il principio di insularità nella Costituzione a cui dare piena applicazione. Occorre incidere sul sistema dei trasporti in primis. Nulla è cambiato dalla fine dell'Ottocento a oggi.
6: Alla fine dell'Ottocento c'era la compagnia di navigazione monopolista e ovviamente faceva i prezzi che voleva. Guardate che voi avete parlato di un modello che viene dall'Ottocento in Sardegna, non l'abbiamo ancora risolto.
0: La cronaca: momenti di paura a bordo della nave GNV partita da Porto Torres verso Genova per un incendio divampato in sala macchine, subito spento, nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. La nave si è fermata a sud della Corsica aspettando di essere trainata per fare il rientro nel porto turritano. Il sindaco Mulas ha firmato l'ordinanza per attivare il centro operativo comunale per l'assistenza ai passeggeri, per i quali la compagnia marittima ha fatto sapere subito di aver avviato la riprotezione su altre unità della flotta. Sull'incidente è intervenuta anche la di Consum minacciando azioni legali se la GNV non aprirà un tavolo per gli indennizzi, parlando comunque di disagi anche a livello morale subiti dai passeggeri. E adesso parliamo dell'allerta meteo con temperature al di sopra delle medie stagionali che fa scattare il pericolo incendio, la protezione civile è già al lavoro. Allora la linea è Gidi Angela Secchi e Beppe Passavanti.
7: Ci troviamo nel centro funzionale decentrato della protezione civile regionale, saranno ore di intenso lavoro oggi ma anche domani per l'allerta gialla diramata in tutta la Sardegna. Siamo in compagnia di Daniela Pani, previsore della protezione civile. Allora, intanto qualcosa sul meteo, avete visto l'ultimo bollettino aggiornato dell'ARPAS, le temperature saranno molto alte, quali temperature avete registrato nelle ultime ore?
8: Tanto per incominciare, ieri la massima registrata è di 40,11 nella zona della piana di Ploaghe. Anche stamattina, per esempio, già nella parte occidentale della Sardegna stiamo misurando temperature superiori ai 35 gradi.
7: La macchina antincendio, con tutte le sue componenti importanti, viene gestita da qui, dalla Protezione Civile?
8: Dalla sala unica regionale, dove siedono tutte le componenti del sistema di protezione civile, quindi la protezione civile che poi gestisce sul territorio i volontari addetti allo spegnimento, importantissimo il corpo forestale di vigilanza ambientale, Forestas, i vigili del fuoco.
7: E a proposito di corpo forestale, con noi c'è Massimo Vaccargiu, responsabile del settore antincendio del corpo forestale. Ieri l'incendio che ha lambito la base militare di Decimo Mannu ha preoccupato non poco, le operazioni di bonifica sono concluse?
9: Sì, stanno proseguendo per la messa in sicurezza, per evitare che anche oggi, viste le condizioni meteo particolarmente severe, possano far ripartire l'incendio.
7: Grazie, ricordiamo il numero di emergenza che potete chiamare, il 1515 del Corpo Forestale. La linea torna allo studio.
0: E restiamo in tema, andiamo a Nuraminis, perché da giorni il paese è sotto minaccia degli incendi. Allora arriva l'appello del sindaco alla regione, ce ne parla Maurizio Landi.
10: Abbandona per qualche minuto l'imballatrice, il caldo che toglie il respiro e si fa portatore di un messaggio che rimbalza in ogni angolo delle campagne: ripopolare l'agro per arrestare gli incendi. Lui è il neo rieletto sindaco di Nuraminis e da giorni il suo paese si trova al centro di un inferno di fuoco. Il rogo una volta è appiccato nel territorio comunale, un'altra sospinto dal vento arriva dai comuni limitrofi. Ma per fermare le fiamme e limitare i danni c'è solo un'unica soluzione: ripopolare le campagne. E da qui l'appello alle istituzioni.
11: Siamo sempre in emergenza, però è arrivato il momento di non parlare più di emergenza, ma c'è bisogno di fare prevenzione. Abbiamo le campagne abbandonate e i numerosi incendi che quest'anno stanno devastando il nostro territorio ne sono la prova. Noi abbiamo il Campidano, che è il territorio ma ha più alta vocazione agricola, e siamo continuamente percorsi dagli incendi, quindi c'è un problema serio di abbandono delle campagne, di abbandono dell'agricoltura, di abbandono dell'allevamento. Noi ci devono essere misure da parte della regione Sardegna che portino al ritorno all'agricoltura, alla salvaguardia del territorio e soprattutto ad avere la presenza di persone durante la giornata all'interno delle campagne.
0: Fermiamo adesso per una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Ripartiamo da Porto San Paolo con l'acceso consiglio comunale sul caso di Cala Finanza. Ce lo racconta Silvio Ru.
13: Lo ripeto perché sia chiaro a tutti: nessun albergo, nessuna villa e nessuna nuova lottizzazione.
14: Lo ha detto a chiare lettere il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, durante un consiglio comunale aperto alla cittadinanza. Secondo il primo cittadino era necessario spiegare la posizione del comune davanti al progetto di Tavolara Bay SRL, società riconducibile a un investitore brasiliano interessata a un intervento turistico ricettivo nell'area di Cala Finanza. Al centro della questione un'autorizzazione del governo Meloni, la ZES unica, che di fatto salta non solo le regole comunali ma anche quelle regionali. Sullo stesso tono del sindaco anche la posizione della regione, ribadita dal vicepresidente Giuseppe Meloni.
15: Tutti i progetti in futuro che potranno essere presentati su Porto San Paolo in un'area retrostante o su nel resto della Sardegna, eventualmente utilizzando una procedura di questo tipo, rischiano di mettere a repentaglio il nostro bene primario che è l'ambiente. Quindi noi siamo fermi nel ribadire la nostra competenza, la nostra autonomia, che non può essere scalfita da una legge nazionale come quella sulla ZES.
14: Un confronto acceso, quello nella sala delle farfalle di Porto Porto San Paolo, con i cittadini che hanno espresso critiche e richieste di chiarimento. Ora l'attenzione si sposta all'8 luglio, quando il TAR dovrà pronunciarsi sulla sospensiva richiesta dalla Regione.
16: Sono convinta che non si arriverà in Corte Costituzionale. Io sono convinta che il TAR ovviamente vedrà immediatamente, anche rispetto alla documentazione che stiamo raccogliendo, quelle che sono state le modifiche nel contesto. Non si può avere un interlocutore che dice che quel contesto non lo toccherà e poi verificare che i lavori stanno andando avanti come se niente fosse. Questo non è accettabile.
0: E adesso il caso dell'assenza di parcheggi a Nuoro, perché una grossa mano doveva arrivare dal centro intermodale, ma il paradosso è che è sempre vuoto. Gianfranco Locci.
17: Assessore, una città che ha un disperato bisogno di parcheggi, cosa avete in mente?
18: Diciamo che le situazioni nel breve termine sono molto semplici, cioè l'apertura dell'intermodale. L'apertura dell'intermodale vorrà dire avere circa 130 parcheggi in più, in una zona che è strategica, centrale.
17: Eccoli i 130 stalli in più, il paradosso è servito. L'assessore Marco Canucci sperava in assoluta buona fede. Peccato che a quasi 10 giorni dall'apertura, l'atteso parcheggio dal centro intermodale di Nuoro non dia affatto le risposte sperate. Abbiamo monitorato il nuovo grande parcheggio di continuo, sempre nei giorni feriali e negli orari più disparati. Ebbene, il colpo d'occhio è sempre stato il seguente: deserto più totale, gradimento ai minimi storici e nessun reale beneficio dato agli arrabbiati automobilisti nuoresi, perennemente a caccia di un posto auto nelle zone centrali.
19: Più volte noi abbiamo reclamato e sollecitato dei parcheggi qua in zona. Ovviamente una cosa, è un progetto abbastanza lungo.
17: Ora i parcheggi ci sono, circa 130 stalli, quelli dell'intermodale, ma sono desolatamente vuoti. Bisogna, secondo lei, apportare immediatamente dei correttivi in modo che possano dare davvero delle risposte alla città?
19: Assolutamente sì, i correttivi che ci possono dare è di sollecitare degli autobus per fare in modo che i clienti possano arrivare più facilmente qua al centro.
17: Insomma, l'impressione è che urgano correzioni immediate, magari un approccio differente. Per quella struttura gestita dalla TP è che sfoggia un biglietto da visita mica tanto accattivante. D'altronde non è così centrale, soprattutto per chi intende raggiungere musei come Etnografico e Casa dell'Edda, è a pagamento 24 ore su 24.
20: L'appello da fare qual è?
21: Che abbiamo un disperato bisogno di parcheggi qui al centro storico.
0: Contro la desertificazione il progetto Custodes dell'Università di Sassari. Maria Grazia Letta.
22: 100 milioni di ettari di terre fertili perse ogni anno, un processo lento, impercettibile, il suolo inizia a perdere fertilità, biodiversità, a volte anche microbica, nessuna capacità produttiva, si accumulano metalli pesanti e sale. Occorre consapevolezza e un approccio sistemico, molto della desertificazione è legato allo spopolamento e all'abbandono delle zone rurali. Il nucleo di ricerca sulla desertificazione e i dipartimenti di agraria, scienze dell'uomo e della formazione dell'Università di Sassari scendono in campo con il progetto Custodes.
23: La Sardegna è particolarmente esposta al processo di desertificazione, sia per ragioni climatiche, piove sempre più concentrato nei periodi dell'anno molto particolari e poi soprattutto la Sardegna è esposta al rischio di spopolamento, che è quello che è uno dei principali fattori della desertificazione.
22: Ricerca partecipativa, coprogettazione e strumenti innovativi di divulgazione ambientale, anche un'indagine sociologica sul tema. Al Dipartimento di Agraria si confrontano esperti del settore, sociologi, agronomi, agricoltori e allevatori, associazioni ambientaliste, piccole e grandi realtà produttive, un gioco interattivo per coinvolgere i cittadini.
24: Il gioco che è stato sviluppato insieme ad Ageci Sardegna vuole proprio legare le tradizioni, i miti, le leggende della Sardegna a questo fenomeno.
0: Ed è su un modello di integrazione sociale che arriva da Sini con i migranti ospiti del centro di accoglienza del paese che aderiscono a un percorso di volontariato e puliscono le strade. Sentiamo Marco Lai.
25: Il progetto si chiama Fare Insieme, rientra fra i percorsi di volontariato sociale promossi dalla regione e rivolti a titolari o richiedenti di protezione internazionale ospitati nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria.
26: Hanno dato una mano per fare una pulizia dentro il centro abitato di Sini.
1: e questo ha fatto sì che hanno trovato anche una possibilità di incontro sia con l'operaio comunale sia anche con i cittadini del paese.
25: A Sini la cooperativa Imparis ne ospita una sessantina, bambini compresi. Tutti hanno partecipato alla passeggiata ecologica che ha concluso il progetto, che ha dato modo nelle scorse settimane a 6 di loro, che hanno poi ricevuto l'attestato in comune, di partecipare alla pulizia del paese, 3 coppie che sognano di costruire qui il loro futuro.
2: Mi chiamo Tumpa, sono dal Bangladesh.
3: Sono Merajul, sono dal Bangladesh. Trovo molto bene qui.
2: Speriamo che possiamo fare una vita qui.
25: L'obiettivo del progetto è chiaro: vincere il pregiudizio e favorire l'integrazione nel tessuto sociale del paese che li ospita. Mentre altrove si parla di remigrazione, Sini sceglie di accogliere.
4: L'accoglienza probabilmente è l'unica risposta, quando viene gestita in una maniera corretta, per andare anche a contrastare quei fenomeni di spopolamento che interessano le nostre piccole comunità. Abbiamo già 2 famiglie che hanno deciso di stanziare qui a Sini in maniera stabile. Siamo contenti di questo perché vanno a incrementare quella che è la nostra popolazione e danno un contributo anche all'economia locale.
0: Ora una pausa, tra poco la terza parte del TG.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
20: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
26: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
27: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University, we create value.
28: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
29: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
30: Radiolina Meteo.
31: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla per la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore. Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto sui settori occidentali, dove i valori saranno più elevati. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno ampie e schiarite ovunque, con clima molto mite già dal primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
32: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
33: Copertura.
0: L'opera Turandot di Puccini al Teatro Lirico di Cagliari dal 24 giugno. Siamo andati alle prove con Teresa Piredda.
34: Turandot.
6: Turandot, capolavoro di Giacomo Puccini, torna al Teatro Lirico di Cagliari in occasione dei 100 anni dalla prima esecuzione dell'opera. L'ultima rappresentazione risale al 2017, ora viene proposta in un nuovo allestimento del lirico firmato per la regia e costumi dallo spagnolo Rafael Villalobos. Per lui un debutto con Turandot e sul palco cagliaritano.
7: Questa regia, nonostante sia contemporanea, parla degli stessi temi dell'originale, che è questo confronto, diciamo, tra gli opposti, no? Nell'originale il gelo, il fuoco, la morte, la vita. Qua parliamo di questo confronto tra capitalismo e autocrazia comunista, e come uno sostiene l'altro e qual è il prezzo, diciamo, di questa sete di potere che abbiamo nel mondo contemporaneo, qua rappresentato per il ruolo di Calaf.
6: Il regista mette in scena la sua rilettura di Turandot attraverso una struttura metallica semicircolare percorribile a diverse altezze che accoglie i vari protagonisti.
7: Dico sempre che le mie regie non sono nate per piacere o non piacere, però per creare conversazione al pubblico. Quello che mi piace di più è che il pubblico, una volta esce dello spettacolo o nell'intervallo, parla de su cosa ha capito, cosa non ha capito, parlano tra loro. Questo è il nostro dovere, creare conversazione.
6: La prima dell'opera il 24 giugno e sono previste 8 rappresentazioni.
0: Si festeggia anche a Cagliari la Festa Internazionale della Musica, un evento che sarà caratterizzato dal concerto del Coro Collegium Caralitanum. L'appuntamento è per domani alle 20 nella Chiesa dei Cappuccini in Viale Sant'Ignazio. L'ingresso è libero. E adesso andiamo a Iglesias per parlare della poesia come uno strumento per raccontare il territorio e gli studenti delle classi quarta e quinta premiati. Sentiamo Valentina Orciu.
8: Piazza Oberdan. Questo monumento è stato scolpito da un artista con grande sacrificio. Memoria, ricordo e nostalgia.
9: Luoghi, ricordi e tradizioni raccontati con gli occhi dei bambini. Il cuore del progetto, il Viale delle Poesie, è promosso dal Lions Club di Iglesias insieme all'assessorato comunale alle politiche sociali, con la partecipazione delle classi quarta e quinta delle scuole primarie del territorio.
10: Abbiamo appunto proposto questo tema, grazie al quale i bambini, con il supporto dei loro insegnanti, hanno fatto proprio dei lavori di ricerca, di approfondimento.
11: Il pannello che è stato creato dai ceramisti Stefano Cherchi e Silvana Curti, proprio le poesie sono state scritte e inserite in questo disegno.
10: Dà la possibilità anche alle persone cieche di poter sentire la poesia vincitrice attraverso un QR code posizionato nel pannello dove la poesia appunto è stata inserita.
9: Tra gli elaborati premiati la poesia Il Tonnarotto della quinta A dell'Istituto Angius di Porto Scuso, L'Orfano Trofio Vecchio delle quinte A e quinta F dell'Istituto Allori del Villaggio Operaio di Iglesias e infine Piazza Oberdan.
12: La dirigente Simonetta Vinci è orgogliosissima come noi tutti del risultato che Tommy ha sortito.
13: So che la guerra non porta amore, ma solo infinito dolore.
0: E tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del nostro TG dopo la pubblicità.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Ripartiamo con lo sport, il punto sul calciomercato del Cagliari con Alberto Masu.
15: Qualche voce, ma neanche tante, e pochissime certezze. A poco meno di un mese dal ritrovo ad Assemineello per la prima parte del ritiro precampionato, il Cagliari non esce dal gruppo delle squadre che sono ancora un'ipotesi. Salutati i giocatori in prestito e in attesa di annunciare il giovane anglo-nigeriano a Karakiri, la società rossoblù è impegnata nella trattativa con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. La settimana prossima potrebbe portare a un accordo con le società che dovrebbero incontrarsi a quota 16-17 milioni. Incassati quei soldi, il DS Accardi dovrà rimpolpare un centrocampo ridotto all'osso, ma dovrà anche pensare a un attacco non proprio implacabile nella passata stagione e che perderà diversi elementi. Via Capitan Pavoletti, rientrato alla base Clixoi, e in attesa di capire se ci saranno offerte per il capocannoniere stagionale Esposito, resta in bilico il futuro rossoblù del Gallo Belotti, che per restare dovrebbe eventualmente accettare una drastica riduzione dell'ingaggio. In Serie B avrebbe mercato Borrelli. Pisacani in ritiro valuterà Mendy e Trepi con un anno in più di esperienza e Mutandua. L'attaccante zambiano, classe 2003, è rientrato dal prestito agli austriaci del Ried, dove si è messo in evidenza realizzando tra stagione regolare e playoff 16 reti. Fine prestito anche per Luvumbo, che però non rimarrà in Sardegna. Oltre al Mallorca, l'angolano piace al Palermo. Infine resta in piedi l'ipotesi Broia, attaccante albanese del Burnley, che non vuole giocare nella Championship inglese e che il Cagliari porterebbe in Sardegna in prestito con diritto di riscatto.
0: A Torre Grande a Oristano la quinta edizione di Power of Sport. Mario Tasca.
1: Il mare di Torre Grande diventa campo di gara, luogo di incontro e spazio senza barriere. Per tre giorni Power of Sport porta nella marina oristanese atleti, associazioni, federazioni e cittadini con un programma che unisce competizioni, attività dimostrative, cultura e inclusione.
2: Gli atleti stanno aumentando anno per anno. Siamo partiti da 12 agonisti, adesso ne abbiamo 50, quindi molto soddisfatti.
1: La quinta edizione si è aperta con la nuotata staffetta da San Giovanni di Sinis a Torre Grande e con il villaggio sportivo allestito al Sea Scout Beach Resort.
2: Per il secondo anno una manifestazione paralimpica ospita una manifestazione comunque per i normodotati FIN. Questo comunque include ancora di più, perché di solito sono gli atleti paralimpici quelli accolti nelle altre manifestazioni.
1: Tra le varie iniziative la raccolta sangue con Avis e i donatori nati della Polizia di Stato e il campionato regionale di calcio balilla del Comitato Italiano Paralimpico.
3: Oggi abbiamo un campionato regionale di calcio balilla paralimpico, abbiamo un campionato regionale di tiro con l'arco e domani avremo un campionato, una tappa del campionato italiano FISDIR in acque libere. E questo è un momento di aggregazione, di socializzazione per far conoscere il mondo paralimpico in tutte le sue dimensioni.
0: E vi ricordiamo l'appuntamento con la nostra rubrica TG Sport alle 15, dedicata a Lorenzo Palmas, il giovane di Sinai che a Novi Sad ha conquistato il titolo mondiale e il record del mondo nel nuoto in apnea. Un approfondimento a cura di Alberto Masu. E alle 15.05 a seguire su Videolina la nuova edizione di Inventori in Famiglia con Lele Casini e la regia di Massimo Pilas. Vediamo un'anticipazione.
4: Ultima puntata di Inventori in Famiglia, il programma del 10 Lab, il centro per la divulgazione scientifica di Sardegna Ricerche. In questo ultimo appuntamento dedicato alla scienza del cielo si parlerà dello spazio. L'appuntamento è fra poco, dopo il TG di Videolina con Inventori in Famiglia.
0: Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.

0: Sono le 16 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sul suo social Truth il presidente americano torna all'attacco della premier accusandola di aver voltato le spalle agli Stati Uniti nella crisi con l'Iran e di voler ora tornare amica per recuperare consenso in Italia. Trump rilancia anche le polemiche sulle foto al G7 e denuncia il mancato utilizzo delle infrastrutture italiane da parte delle forze americane. In Medio Oriente invece nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
5: Oltre 117 milioni di persone nel mondo vivono oggi una condizione di fuga forzata. È il dato diffuso dall'ONU nella giornata mondiale del rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa. Sergio Mattarella ha invitato le comunità internazionali a promuovere solidarietà, tutela dei diritti e accoglienza responsabile, ricordando che molti dei profughi sono minori. Dalla ACLI alla CGIL arrivano appelli a difendere il diritto d'asilo, mentre la FIGC rilancia il valore dello sport come ponte tra culture e strumento di integrazione.
4: E Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per la visita pastorale alla diocesi, accolto dal vescovo Corrado Sanguinetti, che ha definito la giornata un dono. Il pontefice ha fatto tappa al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare sulle reliquie di Sant'Agostino. Ad attenderlo anche i messaggi dei bambini esposti davanti al Duomo, appelli alla pace, al rispetto e contro ogni forma di violenza e discriminazione.
5: La cronaca: Repubblica Dominicana, una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort. La donna sarebbe morta dopo aver inalato monossido di carbonio durante l'evacuazione dell'hotel. L'ambasciata italiana ha garantito assistenza ai familiari, mentre sono già rientrati a Roma i primi turisti evacuati dal villaggio. Alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro. Le autorità dominicane hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo.
4: E una ciclista di appena 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto all'Avis in Trentino. La giovane si stava allenando quando, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta all'altezza di una curva da un veicolo che procedeva in senso opposto. Sbalzata oltre il guardrail e precipitata nella campagna sottostante ed è morta sul colpo. In Versilia, invece, la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente. I carabinieri sono sulle loro tracce.
5: Il calcio e i mondiali entrano nel vivo. Stasera in campo Olanda-Svezia, Germania, Costa d'Avorio. Intanto la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay e saluta il torneo. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai sedicesimi. Sempre per il calcio, Marco Baroni torna alla guida dell'Hellas Verona. Il tecnico fiorentino ha firmato fino al 2028 con opzione per il 2029 e dal 1 luglio riprenderà la conduzione della squadra gialloblu appena retrocessa in Serie B.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
6: Auguri mamma,
7: sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Excellent nella tecnologia.
6: Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
13: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
14: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
15: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
14: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
15: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
14: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
16: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
17: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
18: Fino al 1 luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
21: Ma che dite mai che ritmi di Sardegna Teatro Festival?
22: Orani, orune, ortueri.
23: Arrizzo.
21: Baulato.
22: Alba Giarra.
23: Semestene.
21: 37 spettacoli.
23: 13 compagnie.
22: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna.
21: A ridere.
23: Piangere.
22: Allettare.
21: Urlare.
23: Cantare.
22: Recitare.
21: Con i Barbari Cinericoli.
24: www.barbaricinericoli.it.

Un saluto a tutti, sono Benagattaus, benito Rauso su tre giornali de Sardegna 1, poi per questa edizione di su TG Nostro fu dauso de politica, poi in su consiglio regionale, se ti ho approvato su regolamento tutto nuovo. Punti 52 a regola sanosa. Su obiettivo, come ti narra il suo presidente dell'assemblea, Piero Comandini, estrae tempus e approvai provvedimento su decalitati. Sull'ultima porta che su consiglio vi intervenio, può modificare, può cambiare sul regolamento, vi era su 2013, poi ci punti articolo su conformauso, sa regola nazionale ed europea. Su coro di questa riforma esti su comitato di controllo de politica pubblica ed è poi ad ogni provvedimento e ad ogni correggirura presentata e approvata del suo consiglio c'era di PS un'ischeda con s'analisi tecnica finanziaria. Sa corte dei sconti sicuro, come ti ricorda Comandini, questo intervento non c'è come ne borta, se vuoi segnalare che ci pianta articolo su che non viene regolare, illegittimo. A intro sul regolamento nuovo ci punti finza una varica articolo su Caperto canta sa giunta regionale, su presidente dessa regione ha di presentare il suo programma e i assessori a intro 10 disi. In pruso, intes argomento su Caperto canta straballo su dei commissioni, ci ante sicuro pare opportunità e tutela diritti civili. E ancora questa politica, su PD, Maraga Zerberi, un brano straordinario, forse biete vero, in Sardegna. Tocca avere un accordo de programma con RFI, Nara, su segretario regionale su partito Silvio Lai. Come avete sentito fatto in Sicilia? In Sardegna, deputi viaggiare treno su 200 km su orario. E sta arrivando su momento dei interveni, dei spronai, dunque su governo nazionali. Ci vuole finanziamento su de importo, possa viabilità de a intro. Tutti gli interventi su si deputi vai, come ti narra Gigi Piano, su viso capo dei consiglieri del suo PD, deputi vinci sul principio dell'insularità, che già è cesti entro sua Costituzione. Poi noi, sa Sardegna, non ripiegano manco un euro in sa lista desinvestimento su del suo PNRR, vostro meridione, 25 miliardi su de euro. E sa battaglia del suo PD, esti vince su una battaglia europea. In Bruxelles ci voti 4 dossier, cabalenti 1.800 miliardi di euro, poi trasporto su scetti. Su governo italiano, depriva de Bruso, si deprimovi all'estero, come tenara Giuseppe Lupo, parlamentare europeo democratico.

localidades turísticas e disagio su punto in mera non c'è sti scetti sa statali 190 gigo andà in pula in sa provincia del Nugoro straballo su punto e si intrara de sa città di su cantieri ANAS in sa 131 DCN a cate sa zona del Prato Sardo in macchina sa depiti fa sa vila tempo su punti sempre longuso e sa longhi anta sempre de bruso quando ci punti incidenti o quando ci punti in macchina sa prima sa in mese sa ruga. Tocca a tenere pazienza, finse sa viaggiando sa provinciale 25 che portano in splaia sa dessa baronia. Franco Solinas, esti delegato, consigliere delegato, possa viabilità in sa provincia del Nuro, naraga istraballo su anta spacciai a intus a capo de su mese Argiolas o in sa prima gira de su mese Augusto. Su cantieri esti su d'Eterna, ponendo un ugavo, un manno su un'altra elettrodotta su terra. E in questa parte di Sarruga entra sa 131 DCN e sbida sa De Garte di Orosè, si viaggerà in una corsia scetti e a regolendi su traffico cesti uno semaforo puro. In Terranova, su comune, ha deciso di affortiare questa macchina, lo Sturais Focus, a controllare il territorio, in questa stagione, ci hanno tessi associati su De Voluntarius e Barracello, su che hanno fatto un corso di formazione specifico. In pruso, l'amministrazione ha ricomprato due macchine, con un tozzo equipaggiamento, lo Sturais Focus. In moi, siamo pronti a intervenire in donne parti del suo territorio, come ti narra l'assessora comunale della protezione civile in Terranoa, Elena Casu. Macchina Sanosa, punti da importo, controllai, però soprattutto intervenni all'estero, quando salui un vogo. Come ti narra Salvatore De Siga, questi subcomandanti della compagnia Barracellari, questi sono territori comunali. Manno di arero su 40.000 ettari e proso, dunque un territorio difficile da controllare. Poi macchina sanosa su comune a rispendio 130.000 euro. Poi da uso della questione de Sacqua in sa baronia, sa parte bascia de sa Gallura, sa diga de Maccheroni, sa Stivrena, sa stagione turistica, dunque sa Stisarva, non c'è tessi problema sa de Siccidadi, ni manco in Santo di Adoro, in Tiniscole, ma si impianto può potabilizzare, Sacqua non funziona, su sindaco no, de Torpè, Gianni Pilloso, esti inquieto mera. Antifatto, il gusto impianto, manno, tutto bello, tutto no, nara Pilloso, ma non c'è, si saginanta interconnessione. A Barò si deve ridonare risposta, o le scirigando e questo impianto ha ricominciato a funzionare. Questo impianto è costato 12 milioni di euro, può ritrattare 1,5 milioni di litri ogni ora. Però a manca testubusu, quando collegai a questa diga, e questa protesta contro a Banoa, per toccare a tutti i comuni del suo territorio, il cittadino su Duncasa, olinti a risposta e all'estero burunara Pilloso. Un divertito si straballo si può riqualificare l'appendizio del Sant'Elia in Casteddu. Dopo la prima parte, Sant'Elia spende 4 milioni di euro e si prevede la riqualificazione della brazza Lausilesu, della brazza Falchi, della brazza De Muro. Su cantieri, Oberto, in moi moi, sti gusto de rinnovare sovrano straordinario può riqualificare tutto il patrimonio dell'agenzia area. Punti 260.

Birdi pubblico. Su comune ha riposto finanziamento su da importo Sant'Elia. Dunque, alla torre a nasci, alla torre a bivi, narra su sindaco, su obiettivo stereva a nasci, finzas, attività economicas e può creare opportunità di traballo. Andato in Nugoro, sa piscina de Varcana, Roberto Ritorra, o Cannovuro, sa situazione in moi, che si soggiai, sa capo di su mese lampara, sa stilleggia a mera, sa struttura avrà ancora tutto degradata, ma sa assessora comunale de su sport, Natascia De Burtas, marca già c'è una soluzione, un associo sportivo dei dilettanti, sì, alla piccola in gestione, sa piscina po' 5 anni, sa associo, e sti ghiau de Francesco Moledda, su comune ha ridonato fin un contributo de 20 euro, assessora De Murtas, nella ragazza amministrazione, ora intervenni, poi altro impianto, su muro, che ci punti accanto e sa piscina. Sopposizioni, esti però critica a meda, su consiglieri comunali, Pierluigi Saiu, una ragazza in di Craresa, o le usciri, De Bruso, a pizzo questa decisione, del donare impianto in gestione, poi Cincano, su Nara Saiu, e Brusca, tutto, o le usciri. In noi punti, sfinanziamento, su Cassa Regioni, a ridonare su comune poco perri sa piscina estono milioni di euro andare ancora assai io 100.000 euro punti già in scascia del su comune ma esatto sono 900.000 euro zagata antavrimus in regione voita e ti sa pregunta che vai sa io se so mettendi su barri della federazione italiana nuoto a rispondere s'assessora Natascia De Murtas. In Biddano e Tulu, Occano pure uno sciacco maneggente di partecipare a Vesta de Sacce Regio, un evento storico de su Sarcidano. Visita Roris de Donia Marti, de Sardegna, turista, Santivato Vesta, impari con residenti de Sabidda, un regio umano rotto, su come ti hanno su sindaco. Non su sindaco, suo presidente, la Savro Locco de Sabidda, Daniele Masili. Cari Boffio, torrei grazie a tutta la popolazione, ai turisti, alle aziende, a tanti partecipanti, tanti portavo Ceresia, che punti protagonista sa degusta festa. Esti su simbolo di una tradizione longa che accompagna de generazioni si sa vivere sa comunità. Esti in porto sullo sviluppo de Sabidda, di Arero su e tutto il territorio, come tannao su sindaco, de Biddano e Tulu, Alberto Lodo. Passasso comune a ridonare una matta di Ceresia, Odonio Pipio Nasciu, Odonio Pipio Picciocchedu, desi scola si adesso a Bide, punti 75. Oleso che possa Santa Cresci, in noi, possa Santa Conosci, tradizioni si, del suo territorio. Sa Ceresia, andiamo ancora Alberto Loddo, Porriresi, Diareros, Sagrai, Povai, sviluppai sul settore turistico de Biddano e Tulu. E poi fu dato del libro su, in Casteddu, in sa sala Giorgio Pisano, de Unione Sarda, sa presentare del suo libro Volevo essere l'ingegner carta, iscritto da Franco Meloni, che è stato direttore generale Sospira Librosso de Casteddu. È stato in specie de autobiografia, Nara Meloni, maestri, finse un libro, può gestionare, può allegare dei suoi poteri, delle decisioni, capicante dirigenti. Sì. Se ingegnere di carta è una figura reale, quando abbiamo PPU, è stissamento di Franco Meloni, se ingegnere era una potenza a mano in Cravonia, in Isano su 50 e 60, a posti si de Deus ci viera i suscetti. Se Cresciu e Sabina mia non ho fatto su dirigente le minera, sa andare a Meloni, ma ha potuto incarico su De Importo Umano De Oro. Su momento così importante, quando vengo direttori de Subrozzo, su primo trapianto di Arrigo su Nara Franco Meloni. Così spettacolo su Vilmi, del suo regista Marco Antonio Pani, Nemos, andando per mare, avresti proiettato Grasi, Esno Iors de Sunotti, in Saffiteatro Ceroli de Porto Rotondo, poi in treno si paga nulla, è stirotta gratis, sa proiezione sta intro su Ventus, che avanti parte l'estate prima de su Festival de Tavolara Occano, edizione numero 36, ci arresti su regista Vuru, su Vilmi Nemos, è stato girato tutto in Sardegna, gli attori si hanno vunti attori e professionisti hanno recitato tutto in sardo su festival del su cinema in Tavolara, ha cominciato su 14 del su Mesargiolas sarà va in Santo Teodoro in Porto Santovalo e in Sisula de Tavolara. E us accabbau per questa edizione si torru grazie per la vostra attenzione si intendeuso e si bieuso e se edizione chi bendri un saluto e tutto.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
9: San Radiolina. I Sonus Tessa Terra Nostra.
10: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.
11: Namaste.

0: Erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con scalapei nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
12: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
16: Vieni a scoprirla da Autovam.
17: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
18: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
19: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in «Jamami».

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo, era Amore No, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amore No, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
11: L'importanza del rispetto tra i popoli è il tema che accompagna questo brano che ascoltiamo dalla voce di Sandra Ligas. Si intitola Danzighedda. E ad accompagnare la cantante di Elmas ci sono anche Jörg Neubert al violino, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni.

0: Era Sandra Ligas durante la sua esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Pozzu nell'agosto del 2022.
1: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Era Rag Lovers dei Trent Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sul suo social Truth, il presidente americano torna all'attacco della premier accusandola di aver voltato le spalle agli Stati Uniti nella crisi con l'Iran e di voler ora tornare amica per recuperare consenso in Italia. Trump rilancia anche le polemiche sulle foto al G7 e denuncia il mancato utilizzo delle infrastrutture italiane da parte delle forze americane. In Medio Oriente, invece, nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
6: Oltre 117 milioni di persone nel mondo vivono oggi una condizione di fuga forzata. È il dato diffuso dall'ONU nella Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa. Sergio Mattarella ha invitato le comunità internazionali a promuovere solidarietà, tutela dei diritti e accoglienza responsabile, ricordando che molti dei profughi sono minori. Dalla ACLI alla CGIL arrivano appelli a difendere il diritto d'asilo, mentre la FIGC rilancia il valore dello sport come ponte tra culture e strumento di integrazione.
5: E Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per la visita pastorale alla diocesi, accolto dal vescovo Corrado Sanguinetti, che ha definito la giornata un dono. Il pontefice ha fatto tappa al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare sulle reliquie di Sant'Agostino. Ad attenderlo anche i messaggi dei bambini esposti davanti al Duomo, appelli alla pace, al rispetto e contro ogni forma di violenza e discriminazione.
6: La cronaca: Repubblica Dominicana, una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort. La donna sarebbe morta dopo aver inalato monossido di carbonio durante l'evacuazione dell'hotel. L'ambasciata italiana ha garantito assistenza ai familiari, mentre sono già rientrati a Roma i primi turisti evacuati dal villaggio. Alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro. Le autorità dominicane hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo.
5: E una ciclista di appena 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto all'Avis in Trentino. La giovane si stava allenando quando, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta all'altezza di una curva da un veicolo che procedeva in senso opposto. Sbalzata oltre il guardrail e precipitata nella campagna sottostante ed è morta sul colpo. In Versilia, invece, la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente. I carabinieri sono sulle loro tracce.
6: Il calcio e i mondiali entrano nel vivo. Stasera in campo Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio. Intanto la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay e saluta il torneo. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai sedicesimi. Sempre per il calcio, Marco Baroni torna alla guida dell'Hellas Verona. Il tecnico fiorentino ha firmato fino al 2028 con opzione per il 2029 e dal 1 luglio riprenderà la conduzione della squadra gialloblu appena retrocessa in Serie B.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. Momenti di paura a bordo della nave Grandi Navi Veloci Azzurra Napoli, partita da Porto Torres a causa di un incendio divampato in sala macchine, subito spento. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. La nave si è fermata a largo della Corsica. Ora il traino. Col rientro a Porto Torres, la testimonianza di un passeggero, abbiamo avuto paura di morire. Ho pensato alla Moby Prince. Il fuoco non dà tregua all'isola, elicotteri in volo contro l'incendio a Guspini nell'Oristanese, fiamme a Sia Maggiore, Nuraki e Uras. Cambiamo argomento, nasce il diritto di competere, rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro. Serve una vera continuità territoriale merci, attuare il principio di insularità. Potrebbe decidere la Corte Costituzionale sul caso di Cala Finanza, continua il rimpallo di responsabilità e la polemica sul progetto di un campeggio di lusso della società sardo-brasiliana Tavolara Bay. Si celebra anche a Cagliari la Festa Internazionale della Musica, evento che sarà caratterizzato dal concerto del coro Collegium Calaritanum. L'appuntamento è per domani alle 20 nella Chiesa dei Cappuccini in Viale Sant'Ignazio. L'ingresso è libero. La pagina sportiva, il mercato del Cagliari, il primo acquisto del 2007 a Caracchiri, che ieri ha svolto le visite mediche. Ora necessarie le cessioni per comprare anche su Borrelli l'interesse di mezza Serie B. Atteso il rilancio dell'Atalanta nella trattativa per Gaetano. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Massimiliano Rais, una buona serata e un buon fine settimana.
9: I want it to be free.
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
14: Allegresa, il nostro segreto della felicità, da condividere con voi.
15: Pan, sardi come voi.
16: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
17: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 17 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongiu di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
0: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
1: Museo Marongiu di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
7: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla per la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore. Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto sui settori occidentali dove i valori saranno più elevati. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno ampi e schiariti ovunque con clima molto mite già dal primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 17 e 53 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura il Medio Oriente, Teheran chiude lo stretto di Hormuz e avverte che l'accordo con Washington rischia di saltare dopo i raid israeliani in Libano. Nonostante il clima di forte tensione, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi sono diretti in Svizzera per un possibile primo round di colloqui sul dossier nucleare. Ma la violenza non si ferma. Nel sud del Libano almeno 7 persone sono morte in un nuovo attacco israeliano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
3: Prosegue lo scontro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana sarebbe in calo nei sondaggi e che dopo la sconfitta militare dell'Iran vorrebbe riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso. Il presidente americano ribadisce anche le accuse sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto e rilancia la polemica sulla presunta richiesta di una foto al G7. Meloni replica affidando ai social la sua risposta: credo nell'unità dell'Occidente, ma questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito. Proseguono intanto le attestazioni di solidarietà alla Presidente del Consiglio da parte delle istituzioni italiane.
4: E un raid russo nella notte ha colpito una zona residenziale della città ucraina di Kharkiv, provocando almeno 5 morti, tra cui un bambino, e lasciando aperta la possibilità che altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Intanto si riaccende il dibattito sulla via diplomatica. Trump assicura che la guerra sarà risolta, mentre Zelensky chiede la ripresa dei colloqui di pace e ribadisce che l'Europa dovrà avere un ruolo centrale al tavolo delle trattative con Mosca.
3: Proseguono senza sosta le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse da 14 giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Le operazioni si concentrano ora nell'area del lago di Barrea, dove sommozzatori e unità specializzate stanno scandagliando alcuni punti indicati dagli investigatori. Il procuratore di Cassino ritiene probabile che le due ragazze siano con qualcuno che le sta aiutando. Al vaglio testimonianze, utenze telefoniche e immagini delle telecamere di sorveglianza.
4: Cambiamo argomento. Roma accoglie il Pride 2026 con migliaia di persone alla grande parata che da Piazza della Repubblica arriva fino alle terme di Caracalla. Sullo sfondo resta l'allarme per i diritti LGBTQIA+. Nel mondo, nel 2025 è tornato a crescere il numero dei paesi che criminalizzano l'omosessualità, oggi ancora reato in 65 stati.
3: In MotoGP torna al successo Francesco Bagnaia, che conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno con una gara impeccabile davanti ad Ayogura e Marc Marquez. Quarto Fabio Di Giannantonio, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti preziosi nella corsa al titolo. Ai mondiali di calcio 2026 invece occhi puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, match che mette in palio il primato del gruppo E.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Radio Lina. Radio Notizie.
8: Benvenuti da Mariangela Lampis, c'è la cronaca in apertura, incidenti a Samassi, auto fuori strada, rimasta ferita la persona alla guida, politrauma, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Brozzo di Cagliari. Momenti di paura a bordo della nave Azzurra Napoli, partita da Porto Torres a causa di un incendio divampato in sala macchine, subito spento, nessun ferito, la nave si è fermata al largo della Corsica, poi il traino con il rientro a Porto Torres, la testimonianza di un passeggero, abbiamo avuto paura di morire. Il fuoco non dà tregua all'isola, elicotteri in volo contro gli incendi a Guspini e nell'Oristanese, fiamme a Sia Maggiore, Nuraghi e Uras. Nasce il diritto di competere, rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro. Serve una vera continuità territoriale merci, attuare il principio di insularità. Potrebbe decidere la Corte Costituzionale sul caso di Calafinanza, continua il rimpallo di responsabilità e la polemica sul progetto di un campeggio di lusso della società sardo-brasiliana Tavolara Bay. Si celebra anche a Cagliari la Festa Internazionale della Musica, evento che sarà caratterizzato dal concerto del coro Collegio Uncalaritano, un appuntamento per domani alle 20 nella chiesa dei Cappuccini di Viale Sant'Ignazio. Il mercato del Cagliari, il primo acquisto è il 2007 a Carachiri, che ieri ha svolto le visite mediche, ora necessarie le cessioni per comprare anche su Borrelli, l'interesse di mezza Serie B, atteso il rilancio dell'Atalanta nella trattativa per Gaetano. È tutto, buon proseguimento di sabato da Mariangela Lampis.
9: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
10: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
11: PAN, sardi come voi.
12: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
13: Ufficio Cose Smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
16: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
17: Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano.
18: Buonasera e benvenuti a Radar. Anche oggi proveremo a leggere l'attualità partendo dalle persone, dai territori e dalle sfide che ci attendono. Parleremo di giovani. Sono iniziati gli esami di maturità, sta iniziando l'estate di migliaia di ragazze e ragazzi che si affacciano a una nuova stagione della loro vita. Con la filosofa e scrittrice Michela Marzano parleremo di fragilità e forza, di libertà e responsabilità, di educazione sentimentale e del rapporto tra le nuove generazioni e il mondo degli adulti. Ci occuperemo anche di diritti e inclusione. La Sardegna è uno dei laboratori più avanzati sul tema della disabilità e del cosiddetto progetto di vita, un approccio che mette al centro la persona, le sue aspirazioni e la sua piena partecipazione alla comunità. Ne discuteremo con Marco Espa, presidente di ABC Italia, e con Francesca Palmas, responsabile del Centro Studi e Ricerca dell'associazione, entrambi reduci dall'esperienza alle Nazioni Unite dedicata appunto ai diritti delle persone con disabilità. E a seguire parleremo di mobilità e qualità della vita. A un anno dal suo insediamento alla guida del CTM, faremo il punto con il presidente Fabrizio Rodin sulle trasformazioni del trasporto pubblico nell'area metropolitana di Cagliari. Autobus elettrici e idrogeno, servizi per anziani e persone fragili, collegamenti notturni e nuove prospettive per una mobilità sempre più sostenibile. Ma partiamo dal Sulcis Igresiente, territorio simbolo delle grandi contraddizioni della Sardegna contemporanea, un'area che continua ad attendere risposte sul futuro industriale, ma che allo stesso tempo è al centro di grandi progetti della transizione energetica, compreso l'eolico offshore. L'ultimo progetto, 42 pale da 285 metri a 35-40 km dalla costa, ma che si vedranno per ammissione della stessa società che le ha proposte. Ne parleremo con il sindaco di Iglesias e presidente della provincia, Mauro Usai. E allora, perché accelerano le autorizzazioni per l'eolico e poco si muove per l'industria? Ecco Usai.
7: Questa è la beffa dopo il danno. Dopo anni di assenza di decisioni rispetto anche agli investimenti che servono per far viaggiare l'industria, ne approfitto per ribadire, ecco, che un paese civile e democratico degno di questo nome non può prescindere da una politica industriale seria. Ma oltre a non aver condotto politiche che favoriscono un insediamento produttivo sostenibile e industriale, adesso si aggiunge anche la beffa. Inizio dalla fine. Nessun progetto come quello di cui stiamo parlando, che per dare una misura, insomma, a coloro che ci guardano, parliamo di un'estensione come quella dell'isola di Sant'Antioco, in mezzo al mare, una roba assurda. E inizio dalla fine dicendo che nessun progetto di questo tipo può prescindere dal consenso delle comunità locali e può prescindere anche dal coinvolgimento della popolazione, perché poi non solo l'impatto paesaggistico, ma anche le possibili conseguenze economiche. Pensiamo alla rotta dei tonni. Certo. Stiamo parlando dell'unico presidio economico e produttivo e anche identitario e culturale che ancora rimane in piedi nel nostro territorio. Quindi si vuole cancellare anche questo, si rischia di cancellarlo. In più, senza la minima condivisione con le comunità locali. Insieme ai comuni interessati, il comune di Carloforte, il comune di Porto Scuso, abbiamo notificato alla presidenza del Consiglio dei Ministri la nostra totale contrarietà a questo progetto, ribadendo questi concetti e soprattutto ribadendo la necessità di affrontare seriamente la questione Sulcis nella sua interezza, senza spacchettare, senza moltiplicare, soprattutto senza sospendere, ecco, procedimenti che devono essere assolutamente conclusi, come il risanamento ambientale, come ciò che serve per convertire l'industria inquinante in industria, certo, sostenibile, e tutto ciò che dovrebbe riportarci in una classifica, ecco, di provincia non più povera d'Italia, ma sicuramente più innovativa.
19: Allora, è abbastanza curioso che per anni ci è stato detto e ci viene confermato tuttora che le grandi aziende, la Lumina, Porto Vesma SRL, Sidralois, eccetera, eccetera, un lungo elenco, e insomma erano strategiche per il paese, e ci è stato detto sono strategiche per il paese, però per come stanno andando le cose è evidente che c'è un progetto di trasformazione di quel territorio che sta prendendo piede, e quindi dall'economia al paesaggio. Allora, su Porto Vesme il governo, diciamo, che continua a parlare di un polo europeo per il recupero, la raffinazione delle materie prime critiche, eccetera. Le sembra che ci sia almeno un accenno di concretezza rispetto a queste dichiarazioni? C'è qualcosa che va?
7: Sono stato al Ministero quando il Ministro Urso ha annunciato, ecco, questo grande piano strategico per individuare nel Sulcis un polo di economia circolare che fosse finalizzato, ecco, al trattamento delle materie prime critiche e più in generale delle materie prime che sono custodite all'interno di bacini sterili minerari o di rifiuti industriali. Certo. E apparentemente, detta così, potrebbe anche essere una cosa non tanto positiva, ecco, per il territorio. Ma se a questa aggiungiamo la possibilità di estendere la filiera, cioè il problema dell'industria nel Sulcis è che noi abbiamo fatto neanche la prima lavorazione, abbiamo fatto metà della prima lavorazione. Certo. E il ministro Urso addirittura ha detto che gli impianti pilota sarebbero stati nel nord Italia, cioè non è accettabile una cosa di questo tipo. Se si trattano materie prime critiche nel nostro territorio, si deve allungare la filiera, certo, e arrivare al prodotto, certo, trasformato e soprattutto alla politica industriale, altrimenti siamo un hub molto piccolo di ricezione di rifiuti che vanno a portare valore da altre parti. Non è diverso da quello che è avvenuto con l'attività estrattiva, non è diverso da quello che è avvenuto con l'attività industriale, non è diverso da quello che vogliono fare. In questo caso però c'è una politica locale che è molto sensibile e soprattutto non ha memoria corta, sa benissimo che attraverso quei percorsi, se non ci si fa valere, si rifinisce di nuovo in un tunnel.
19: Certo. Allora, ritorniamo un attimo alle pale. Intanto chiedo a Beppe Passavanti di farci vedere quali sono i numeri delle pale galleggianti, appunto offshore, i numeri che riguardano tutta la Sardegna, veramente impressionanti. Adesso, ecco, questa è la situazione in Sardegna, 473 torri a mare, investimento annunciato 28,9 miliardi, insomma, fa veramente impressione. Nel Sulcis, per tornare alla nostra area in esame questa sera, le pale galleggianti sono distanti da 36 a 42 chilometri dalla costa, ma se realizzate saranno comunque visibili da terra, e questo lo dichiara la società proponente con tanto di fotosimulazioni. Cosa è successo? Che la Commissione Tecnica Speciale PNRR del Ministero della Cultura, come dire, ha dato il suo via libera, però ha imposto una serie di prescrizioni per contenere questo impatto, e le prescrizioni, insomma, sono abbastanza singolari, per cui trattamenti antiriflesso, finiture, una certa colorimetria di questi giganti da 280 metri e rotti. Allora, messa così, sembra un progetto che sta effettivamente andando avanti, perché se io ti do il via libera e poi, insomma, è un po' un via libera con prescrizioni, come abbiamo detto, se fai queste cose passi anche alla seconda battuta, insomma.
7: Tutti gli enti pubblici, le istituzioni pubbliche hanno dato il loro parere favorevole per questo tipo di iniziativa, a parte le comunità locali e i comuni, che certo, a volte non sono neanche di indirizzo. Nel caso del comune di Carloforte parliamo di una distanza di 30 km, nel caso di Porto Flavia e Masua parliamo di poco più di 40 km, nessuno ci ha assolutamente chiesto, ecco, di rappresentare il nostro parere. Noi ci siamo comunque fatti sentire notificando agli enti competenti, ecco, la nostra contrarietà, e l'impatto paesaggistico è chiaramente quello che salta subito agli occhi e che più genera paura, ma la paura più grande è quello che dicevo prima, è la rotta dei tunni. Noi che viviamo il Sulcis Iglesiente sappiamo benissimo cosa è significato avere le laverie che trattavano il minerale lungo la costa. Parliamo di Nebida, la laveria della Marmora, quella in attività per una ventina d'anni ha cacciato i tunni che passavano esattamente lì, perché i tunni non sono così stupidi, stanno benissimo dove c'è il pericolo, dove c'è il pericolo. Quella è la cosa che ci preoccupa di più. L'impatto paesaggistico a 30-40 km è significativo, ma non così significativo come l'interruzione di una rotta così importante, di un'economia così florida e di una cosa così identitaria a cui non possiamo assolutamente rinunciare. Speriamo che la nostra iniziativa nei confronti della Presidente Meloni abbia efficacia. Le indiscrezioni ci dicono che la Presidente sia abbastanza sensibile su questo tema, ma speriamo che sia conseguente, che non si tratti solo di annunci, perché questa partita non fa altro che aumentare la sfiducia da parte dei cittadini nei confronti di una cosa giusta, che è la conversione dei sistemi di approvvigionamento energetico in fonti rinnovabili. Noi siamo assolutamente favorevoli, ma se siamo nelle condizioni di governare il processo, se lo dobbiamo subire, assolutamente non abbiamo intenzione di continuare così.
19: Senta, le lancio, diciamo, una provocazione tra virgolette. Quando si parla di aree idonee si parla automaticamente di aree dismesse. Ora, le aree dismesse nel Sulcis sono tante. Se si facesse un lavoro, diciamo, abbastanza semplice di perimetrazione di queste aree dismesse, poi alla fine scaturirebbero le aree idonee. Cioè, la metto proprio in termini banali, ma siamo così.
7: È proprio così. È proprio così. Ma invito i nostri amici che ci guardano dalla televisione a prendere Google Map, a guardare il Sulcis Iglesiente Cuspinese dall'alto e a misurare tutte le aree che hanno un colore giallo. Presumibilmente quelle aree di colore giallo sono aree minerarie dismesse che hanno ancora e patiscono, ecco, gli effetti di quella dismissione in termini ambientali con l'inquinamento. Ma se noi dovessimo misurare questa estensione e individuare lì delle aree idonee dove installare, per esempio, impianti fotovoltaici, intanto avremo la capacità di governare il processo, perché quelle aree sono nostre, sono di proprietà pubblica. Cioè, e provate a immaginare un agricoltore che ha 10 ettari o una società pubblica o la Regione Sardegna che dispone della stessa dimensione di appezzamenti di terreno, se ha più potere contrattuale il piccolo agricoltore o la regione. Io, se fossi in loro, chiamerei tutti i player e gli direi: bene, dobbiamo investire per arrivare al parametro dei 6 giga? Le aree idonee dove si possono individuare questi impianti sono queste. E lasciate a terra una parte degli utili che ci permettano domani di cofinanziare gli interventi di bonifica, che è il problema numero uno nel nostro territorio. È una cosa molto semplice ed è una cosa che secondo me anche l'opinione pubblica, come dire, verrebbe percepita bene, perché si tratta di aree compromesse che hanno necessità di tantissime risorse, e queste risorse, da quello che sappiamo, insomma, da coloro che realizzano questi impianti, sono disponibili, sarebbero disponibili a beneficio del territorio. E non parlo dei benefici anche in termini, come dire, di sgravio economico rispetto al costo, certo, dell'energia. Tutti questi benefici non esistono, è esclusivamente speculazione e non fa altro che dare ragione a coloro che quella conversione in impianti di energia rinnovabile non la vogliono. Noi la vogliamo, ma non a queste condizioni. La vogliamo governare, vogliamo che la comunità abbia i maggiori benefici.
19: Ecco, la Premier è stata abbastanza chiara sul costo, no, dell'eolico offshore. Ha dichiarato recentemente: attenzione, i costi sono alti e non vedo francamente l'importanza, la dimensione dei vantaggi. Speriamo che, insomma, questo ripensamento vada avanti. Allora, per concludere, io volevo ricordare un passaggio. Di tutto questo, dell'operazione offshore nel Mare del Sulcis, si parla dal 2020, cioè allora si disse, si fanno questi impianti avranno una durata di una trentina d'anni, si fa il cavidotto che esce a Portovesme, eccetera. Quindi si pone un altro problema, nella malaugurata ipotesi che questo si vada a realizzare, malauguratissima, ci sarà il problema dei 30 anni, cioè questa roba qua dovrà anche essere smaltita con tutto il passato a non vantaggio per le comunità, problema a doppia mandata.
7: Sì, è un problema che genera altri problemi, è un problema di cui non ci libereremo facilmente se questo procedimento troverà una conclusione positiva, ma soprattutto la cosa che preoccupa di più, che è una fetta di economia importante per il Sulcis, sostenibile, pienamente rispettosa, ecco, con tutti gli indirizzi di pianificazione europea dell'Agenda 1 2030, venga e rischia di essere cancellata per una produzione che dura 30 anni e parliamo di secoli di storia. È una roba che non si può accettare.
19: Beh sì, e questa è veramente la cosa incredibile. Bene, grazie mille, grazie, sindaco di Iglesias Mauro Usai e presidente della provincia Sulcis. Ci salutiamo con l'interrogativo che abbiamo posto prima: al di là delle 473 torri in mare, se ritorniamo allo sfondo precedente, vi riproponiamo l'interrogativo. L'isola delle pale, l'isola del lavoro, mi sa che siamo ancora in alto mare per fare la battuta sull'ipotetico offshore. Grazie mille e buon lavoro. Adesso c'è la pubblicità, tra poco un'altra pagina.
20: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
21: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
22: Pan. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
23: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
24: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
0: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 40.

0: L'estate sta iniziando, i ragazzi si preparano a vivere relazioni, amicizie, libertà, ma anche responsabilità. Noi come li accompagniamo? Ne parliamo con la nostra ospite, la filosofa e scrittrice Michela Marzano. Buonasera Michela, grazie mille, bentornata a Radar.
1: Grazie, buonasera. Buonasera a tutti.
0: Allora, la conoscete molto bene, dirige l'unità di formazione e ricerca di scienze umane e sociali dell'Université Paris-Cité e da anni si occupa di identità, fragilità, corpo, relazioni e condizione giovanile. Ecco, io vorrei partire proprio da qui. Come stanno, secondo te, i ragazzi italiani tra social network, solitudine, vorrei aggiungere paura del giudizio, difficoltà a costruire relazioni autentiche. Qual è, diciamo, il tuo punto su questa situazione?
1: Ma guarda, i nostri ragazzi e le nostre ragazze non stanno bene, sono estremamente angosciati perché la situazione geopolitica in questo momento è complessa, sono molto angosciati dal futuro e vivono estremamente male lo sguardo e il giudizio di noi adulti. Se stanno così male è perché noi adulti non siamo capaci di dare loro speranza e avvenire e B, soprattutto, non siamo capaci di guardarli e ascoltarli per ciò che sono e quindi sempre più spesso si isolano, si chiudono e tante volte il loro dolore e la loro rabbia si scarica o contro se stessi, disturbi del comportamento alimentare, scarificazioni, dipendenze varie, oppure contro gli altri. Quando si sente parlare di episodi di violenza, la violenza non è solo contro gli altri, è anche e soprattutto contro se stessa, per non dire il numero di giovani, ragazzi e ragazzine tra i 14 e i 24 anni che tentano il suicidio. Ed è proprio questo il motivo per cui io ho voluto farli parlare nel mio ultimo libro, Qualcosa che brilla, perché avevano bisogno di raccontare il proprio punto di vista, calcolando che si scontrano contro due problemi. Il primo è la trasparenza, l'invisibilità. Non si sentono visti, riconosciuti, amati, ascoltati per ciò che sono. Il secondo problema è l'assenza di credibilità di noi adulti e quindi loro non hanno fiducia in noi.
0: Eh sì, e noi dovremmo essere l'esempio, ma questo molto spesso non accade. Senti, in questa situazione così complicata, insomma, i social alla fine sembrano un po' l'approdo, no? Che serve per costruirsi un'identità, ma in realtà possono aumentare l'ansia di essere continuamente giudicati, perché insomma ti stai mettendo in una vetrina nel tentativo di essere qualcuno. Va un po' così, è questo il meccanismo?
1: Allora, guarda, in realtà la generazione Z e ancora di più la generazione Alfa, cioè i più giovani, hanno cambiato modalità di approccio ai social, cioè ci sono, ma non per esporsi, per guardare. Proprio perché hanno paura del giudizio, per cui invece di fare come i millennial che riversavano immagini di sé, in realtà loro provano a proteggersi. Ma c'è un altro vero grande problema in questo momento, cioè l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale generativa, dei chatbot, a cui i ragazzini, le ragazzine si rivolgono perché si sentono soli, dicendo almeno lei, l'intelligenza artificiale, ci ascolta e non ci giudica. E lì effettivamente è estremamente problematico perché ovviamente le risposte che dà l'intelligenza artificiale generativa sono delle risposte generiche, che non prendono in considerazione quel caso specifico, quella situazione di malessere particolare. Però questa cosa la dice lunga sulla mancanza di relazioni vere, autentiche. Guarda, io una volta discutevo con un ragazzino che alcuni avrebbero definito un hikikomori, a me queste etichette mi fanno orrore. E questo ragazzino, è vero, dormiva durante il giorno, giocava durante la notte, ma scavando ha spiegato che c'era un motivo, perché

0: aveva paura di andare a scuola, era angosciato dal giudizio e quindi trovava il modo per non uscire di casa durante il giorno. E quando gli si chiede a questi ragazzini: ma tu cosa consiglieresti, cosa faresti con un ragazzino ancora più piccolo di te? La risposta è disarmante, perché la risposta è stata: io lo o li o le abbraccerei. E questo ci dice tutto di ciò che manca loro.
1: Senti, ma questa cultura, vorrei dire, della performance, no? Che vale a scuola, vale nello sport, vale nelle relazioni, sta diventando la nuova forma di pressione psicologica, e come ci si difende?
0: Allora, questo è effettivamente il nodo della questione, quindi ti ringrazio per la domanda. E che sembra che per esistere, per avere valore, si debba per forza essere sempre i migliori, eccellenza, performance, come se tutto ciò che non è risultato quantificabile annullasse il proprio valore in quanto persona. E questo è gravissimo, perché ovviamente fa esplodere tutta una serie di sintomatologie e di problemi di disperazione di questi ragazzi e di queste ragazze. Allora, che cos'è che andrebbe fatto? Ah, guarda, per me la risposta è unica: bisogna ripensare completamente la cultura, la scuola, l'educazione. Completamente fare una scuola non della performance, ma una scuola delle relazioni, rimettere al centro le relazioni e far capire a noi adulti, che abbiamo i figli adolescenti, che non è che se la figlia, il figlio, il nipote sono campioni di nuoto, il loro valore aumenta, perché questo voler pretendere risultati prima o poi porta tantissimi adolescenti a andarsi a scontrare contro il muro della disperazione.
1: Abbiamo toccato la scuola, l'educazione affettiva, abbiamo visto, sta per entrare nelle scuole con il consenso informato preventivo delle famiglie, leggo testuale dalla legge. Che cosa ne pensi?
0: Ma guarda, il problema è che andrebbe tutta ripensata la scuola. Adesso io lo so che non possiamo rifare il mondo io e te, ma a me piacerebbe tanto. Quando dico che andrebbe completamente rivista, vuol dire che i programmi sono vecchi, non interessano i ragazzi, bisognerebbe formare i formatori. Dopodiché, all'interno di questo disastro in cui si chiede da un lato di utilizzare il registro elettronico e dall'altro lato di vietare l'uso dei cellulari, che è un assurdo se ci si pensa, all'interno di questo sistema assurdo arriva l'ennesima assurdità: il consenso informato dei genitori. Si chiede il consenso informato dei genitori quando si insegna la matematica, quando si insegna la filosofia, quando si insegna la storia dell'arte o la storia. Cioè, di cosa stiamo parlando? Educare all'affettività significa educare al rispetto. C'è bisogno di avere un consenso scritto e informato per cosa, quando è proprio tutto ciò che manca e di cui poi noi adulti ci lamentiamo.
1: Senti, ma questo tempo sospeso, mi riferisco alle vacanze estive, oggi che valore ha questo tempo sospeso, appunto, tra un anno scolastico e l'altro? Non sarà un po' troppo lungo tutto in una volta, perché sappiamo bene che all'estero non è così, ma è anche vero che all'estero hanno scuole migliori anche in termini di edifici. Sarà un giorno applicabile anche nel nostro paese? Perché insomma, le grandi riforme come sempre attendono, poi qualcuno ci appiccica il nome, la riforma è fatta, ma in realtà non è così. Come vedi questa prospettiva?
0: No, infatti, allora, guarda, piccolo bemol, come diremmo noi in Francia, sulle strutture scolastiche da un punto di vista di struttura, proprio perché non è che siano così tanto migliori, anche se non si dice. Invece la strutturazione del tempo, tempo di lavoro, tempo di recupero, secondo me è migliore. Intanto adesso si va ancora a scuola, si va a scuola fino alla fine di giugno e si comincia il primo lunedì di settembre. Dopodiché ci sono dei periodi di interruzione ogni 6 settimane una settimana di interruzione, e questo permette un recupero, ma al tempo stesso non è il periodo di per 3 mesi e mezzo, perché di fatto tutto giugno, tutto luglio, tutto agosto e in molte regioni fino addirittura a metà settembre non ci si dimentica completamente e si perde anche l'abitudine, perché poi i genitori lavorano. Come si fa ad accompagnarli, a stare con loro? Già non stiamo con loro praticamente mai. Se ci fossero delle vacanze coordinate, questo permetterebbe effettivamente un cambiamento. Ma la riforma della scuola va fatta. Ci sono 2 priorità nel nostro paese: riforma della scuola e riforma della salute, della sanità. Questi sono gli unici 2 temi di cui io spero che si parli durante la campagna elettorale, perché io ne ho le scatole piene di sentir parlare politico-politichese con un abbandono totale di tutto ciò che noi, i genitori, gli zii, i nonni, gli insegnanti, i medici, di tutto quello che si vive nella vita reale.
1: Senti, per concludere, non so se tu hai visto il film, l'ultimo film di Sorrentino, La Grazia. Allora, il protagonista di questo film, che poi è un presidente della Repubblica, chiede alla figlia: di chi sono i nostri giorni? Poi verso la fine del film arriva la risposta diciamo ovvia: sono nostri, i nostri giorni sono nostri. Però non vorrei riformularti la domanda, ma è davvero così? Sono nostri e basta?
0: In realtà la mia esperienza dice che non sono nostri manco per niente, nel senso che purtroppo intanto tante cose nella vita non dipendono da noi, cioè dire i nostri giorni sono nostri vuol dire partire dal presupposto che noi possiamo organizzare e gestire le nostre giornate come vogliamo. In realtà non è così. Dopodiché è anche una forma di presunzione. Sì, ok, i nostri giorni dovremmo all'interno delle giornate, all'interno di una vita, poterci ed essere capaci di ritagliarci degli spazi tutti per noi. Ma quando, io non so se a te capita, a me poche volte, di andare al ristorante, tu vedi le persone che mangiano ognuno con davanti il cellulare. Allora, se i nostri giorni sono nostri per scrollare il cellulare, anche no. Torniamo al punto da capo.
1: Insomma, sì, allora qua ricordo le prime righe di un tuo intervento su Repubblica a proposito del caso Belen, quando hai scritto che la tecnologia dovrebbe migliorarci la vita, in realtà finisce per colonizzarla, ed era assolutamente molto appropriato. Il nostro tempo è volato, Michela, ti ringrazio molto, e voglio ricordare il tuo libro di cui abbiamo già parlato qui a Radar, Qualcosa che brilla. Leggetelo, perché poi i giovani chiedono semplicemente, no, di avere la possibilità di mostrarsi e di raccontarsi.
0: Guarda, mostro la copertina.
1: Ah, fantastico,
0: posso,
1: bravissima.
0: Perché è bella, perché c'è il sole e c'è la luna, i contrasti tra i ragazzi. E tra l'altro a me dispiace perché quest'anno io non sono mai venuta in Sardegna a presentarlo . E sono proprio disperata.
1: Vabbè, questo molto molto male, potrai sempre recuperare naturalmente. In quel libro c'è un medico, c'è il dottor Rolli, che noi dovremmo provare a imitare, perché è un signore molto bravo ad ascoltare. Grazie mille Michela Marzano, non mancherà presto una prossima occasione. Grazie e buon lavoro per tutto.
0: Grazie a te, grazie a voi tutti e tutte.
1: Adesso c'è la pubblicità.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra 1000 soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
1: Bentornati a Radar. Lo dicevamo in apertura, per troppo tempo la disabilità è stata affrontata partendo dai limiti della persona e non dai servizi da offrire. Oggi invece la prospettiva sta cambiando. Per fortuna la domanda non è più soltanto di quale assistenza ci sia bisogno, ma quale vita desideri vivere quella persona. E questo è il principio che ispira la riforma nazionale della disabilità e il cosiddetto progetto di vita. Che cos'è? È un percorso costruito insieme alla persona interessata, insieme alla famiglia, ai servizi, alla comunità, ed è un progetto che riguarda la casa, il lavoro, le relazioni, il tempo libero, l'autonomia, eccetera. La Sardegna ha varato, lo sapete, non da oggi, un modello che ormai è riferimento per tutti. Nei giorni scorsi, intervenendo alle Nazioni Unite, alla 19ª sessione della conferenza degli stati che fanno parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ABC Italia, l'Associazione dei Bambini Cerebrolesi, ha rilanciato questo messaggio: superare modelli assistenziali rigidi e standardizzati. Noi ne parliamo stasera a Radar, intanto con Marco Espa, presidente di ABC Italia, e con Francesca Palmas, che è la responsabile del centro studi di ABC Italia. Parliamo di una esperienza che appunto è riferimento nazionale, direi non solo, ma un'esperienza che è nata, che è maturata, si è rafforzata in Sardegna. Allora, all'ONU che messaggio è stato portato? Troppo spesso ci siamo chiesti quali servizi offrire invece di domandarci che vita vuole vivere questa persona. E questa non è una sfumatura. Allora chiedo subito a Marco Vespa, come si agisce? Che cosa fanno il pubblico, cosa fanno le associazioni, cosa fa la comunità per rispettare questo principio? Come siamo messi oggi?
12: Oggi possiamo dire che siamo in una fase di grande cambiamento su questo tema in Italia. Se guardiamo questa prospettiva, il progetto di vita che diventa un progetto di vita che noi vogliamo portare, appunto, come dicevi bene prima tu, sulla fonte non discriminatoria, non istituzionalizzante, non legata a noi che ci rapportiamo alle persone con disabilità dall'alto verso il basso, c'è un grande cambiamento in corso e ne parleremo. Insomma, Francesca Palmas lavora sul livello nazionale proprio nella formazione anche di tutte le regioni italiane insieme appunto al comparto, agli esperti ministeriali su questo tema. Dobbiamo dire però, con malcelato orgoglio, bisogna dirlo, che questa cosa, chiamiamola cosa, questa situazione è nata in Sardegna da poche famiglie che avevano rifiutato la proposta di chiudere i propri figli nel millennio scorso in istituto.
1: Sì. Francesca, si parla spesso di inclusione e per tanto tempo abbiamo usato soprattutto questo termine. Oggi invece il concetto che forse supera inclusione è autodeterminazione, è quello che vi interessa, insomma, è quello che va portato avanti. E allora, ecco, perché non basta più includere una persona, anche a me non fa impazzire il termine inclusione, devo dire, è perché è fondamentale che possa scegliere, perché l'abbiamo trascurato questo aspetto per troppo tempo, no?
13: Esatto, beh, perché intanto riguarda tutti noi, anche noi scegliamo della nostra vita, io scelgo della mia vita, mi autodetermino, so dove, come e voglio vivere e con chi. Quando parliamo di persone con disabilità sembra che debbano farlo altri, gli esperti, ora il medico, ora il professionista, perché non sono persone, prima di tutto persone, oltre che vivere una condizione di disabilità. E il progetto di vita, la riforma della disabilità oggi in tutta Italia, che trova il suo nucleo, anche come dire la sua spinta dall'esperienza sarda, mette al centro esattamente questo processo che rivoluziona il metodo e rivoluziona i servizi. Non è più la persona che si orienta verso questo o quel servizio organizzato, pensato magari da altri, ma sono i servizi che si modellano sulla persona, su Francesca, Mario, Giulio, Giovanni, perché tutti sono diversi, anche le persone con disabilità, e si supera finalmente un modello medico, quello di individuare la persona con la sua patologia, con i suoi limiti, e si guarda finalmente la persona per quello che è, secondo un modello biopsicosociale che ancora una volta riguarda tutti, riguarda me, riguarda lei, riguarda anche le persone che vivono una condizione di disabilità che diventa un accessorio, ma al centro c'è la persona.
1: Assolutamente. Nulla di noi senza di noi, come abbiamo scritto. Allora, molti genitori, è chiaro che insomma temono il futuro dei figli con disabilità, soprattutto quando i genitori non ci saranno più. Ecco, il progetto di vita offre una risposta concreta a questa preoccupazione. Cioè, come? Qual è la vostra esperienza in questo senso?
12: Sì, ecco, e questo è proprio molto importante, perché c'è su questo un dibattito intensissimo a livello nazionale, anche con posizioni molto contrapposte, perché ovviamente ci sono regioni, e quando parlo di regioni parlo anche della Lombardia, non sto parlando del profondo sud, sì, parlo del profondo nord, certo, che dove le famiglie, per esempio, che noi conosciamo tante, sono abbandonate a se stesse, che quindi non sanno e quindi chiedono del dopo di noi cosa dover fare. Allora, la prospettiva per noi è molto chiara. Allora, il progetto di vita, se sarà ben finanziato, creerà una situazione in cui le famiglie saranno sollevate, così come è successo in Sardegna, diciamo sollevate tra virgolette, perché la parola sollevate vuol dire sostenute le famiglie, quindi come noi diciamo sempre, noi facciamo adesso dei periodi di distacco, cioè l'ABC ha creato abbiamo una struttura nel nord Sardegna dove che c'è stata, che abbiamo rubato, come piace dire a me, la mafia,
1: confiscata
12: la mafia, e noi in pratica lì si fa una sperimentazione per la prima volta di persone anche cosiddette con disabilità gravissima che fanno vita autonoma separati dalle famiglie, perché per noi c'è questo reciproco distacco, non è che sono le famiglie che perdono il peso, non è che la persona con disabilità è un peso, questo proprio per noi non esiste, esiste il fatto che in un periodo, in un momento di reciproco distacco, questo dopo di noi si può affrontare. Attenzione, diciamo bene, le cose non sono rose e fiori, non è che possiamo dire che bella vita, che divertimento, non è così, ci sono scelte importanti, però noi sappiamo se la famiglia è sostenuta da politiche pubbliche, quindi non elemosine, non assegnetti, non questioncine così, come dobbiamo dire, questo lo devo dire, bene o male, funziona, si può migliorare, ma succede in Regione Sardegna istituzionalmente dal 2000, ovvero sia non ci sono finanziamenti all'ABC, non ci sono questioni, sono rapporto fra istituzioni pubbliche come il comune e la regione e la persona con disabilità, certo. I progetti finanziati, certo. E neanche un euro viene speso in istituzionalizzazione. Capisco la difficoltà in questo momento e l'ansia che tutti hanno per il futuro, però noi possiamo dire che col progetto di vita adeguatamente sostenuto, se il governo nazionale farà il suo dovere, ci saranno risorse disponibili proprio per programmare l'adesso con noi, dico, non il dopo di noi.
1: Io volevo capire e far capire a chi ci sta seguendo come funziona un progetto di vita, uso un termine brutto, ma la pratica del progetto di vita come si apre?
13: Si apre attraverso una richiesta del cittadino che indica ha una condizione di disabilità verso il suo comune di residenza, il quale, come dire, una volta verificati i requisiti, mette in campo tutta la procedura e il procedimento per attivare i servizi, le unità di valutazione multidimensionale, quindi una integrazione sociosanitaria funzionante dove i servizi dialogano tra di loro e quindi non erogano prestazioni, no? Ognuna di diciamo per il suo fronte, e si fa una cernita del percorso, di una fotografia della persona che parte dalla persona attraverso il suo racconto di vita, parte dai suoi familiari, dalla sua rete di contesto, e attraverso questo racconto si traducono in interventi, azioni, i desideri e gli obiettivi di quella persona che sono tutti differenti, sostenendoli e attivando appunto interventi particolari, educativi, di assistenza personale, permettendo quindi di vivere una vita all'interno della comunità.
12: La novità della Sardegna è che il progetto diventa un'obbligazione giuridicamente perfezionata con la cofirma, cioè nel senso, se non c'è la cofirma del diretto interessato non esiste il progetto. Questa cosa a livello nazionale ci guardano sempre come, cosa vuol dire? Ci dicono no, decidiamo noi, no, si decide, e quindi riprendo l'inizio che hai fatto tu,
1: chiaro.
12: Che deve decidere
1: la persona destinataria e la titolare del progetto,
12: e anche quando non può rappresentarsi da sola ci sono i suoi genitori oppure ci sono i suoi compagni, le compagne, chiunque sia la persona che è rappresentanza, per poter discutere con la parte pubblica qual è il miglior progetto da fare.
1: E la riforma nazionale della disabilità prevede proprio questo, mi pare, no? Cioè entriamo in una rivoluzione culturale sostanzialmente.
13: Sì, perché la sottoscrizione del progetto è proprio come dire, il fulcro che rende praticabile quel senso dell'autodeterminazione, del nulla su di noi senza di noi. È un altro, diciamo, beneficio che noi ci aspettiamo, perché lo abbiamo visto realizzare in questi 20 anni qua in Sardegna, e che con la corresponsabilità, quindi con la coproduzione di un percorso, io non posso lamentarmi del mio progetto che faccio io, quindi andranno ad affievolirsi anche quei conflitti tra cittadini e istituzioni in una forma di alleanza condivisa, e questo è già accaduto, no? Proprio per il senso della coscienza, della consapevolezza, della corresponsabilità di un percorso che decidiamo insieme, organizziamo insieme, scegliamo e via via seguiamo passo passo.
1: Abbiamo un minuto e mezzo, vi faccio la stessa domanda per concludere, partendo da Marco Espa. Immaginiamoci tra 10 anni, non so se qui o da un'altra parte, insomma, stiamo parlando di disabilità. Allora, quale sarebbe il segnale tra 10 anni, o anche meno, speriamo, che ci farebbe dire sì, l'Italia è diventata davvero un paese, e qua uso il termine inclusivo per semplificare le cose, quindi inclusivo, rispettoso dei diritti delle persone con disabilità, eccetera. Ecco, qual è il segnale più forte per percepire questo tra qualche tempo?
12: Sì, La questione è che mi sembra una bella domanda comunque, perché non è, avere questa prospettiva non è, tutti sono molto impegnati in questo momento in Italia nel dire ma cosa, come dobbiamo spostare le pedine. Invece io credo che sarà il segno di benessere veramente la presenza delle persone lì dove vivono, cioè noi non ci rendiamo neanche ben conto secondo me in Sardegna, ma in altre regioni le persone non le vedi in mezzo alla strada, quindi le persone con disabilità non vedi o le vedi in maniera molto sporadica rispetto ai nuovi, perché non ci sono risorse, non stanziano risorse, non fanno la scelta che ha fatto nel 2000 la regione Sardegna di iniziare a finanziare i piani personalizzati, e che giunta di qua, giunta di là, sono sempre stati finanziati. Questo è un valore politico, certo, con la P maiuscola, perché non c'è stato mai differenza in questa cosa qui.
1: Francesca.
13: Sì, a me viene in mente che andranno a, come dire, scomparire i servizi speciali per persone speciali, perché si parlerà di cittadini che avranno delle necessità personalizzabili, e quindi si andrà verso quella condizione anche di accoglienza, di convivenza civile, che ha le sue radici prima ancora appunto nel diritto all'istruzione piuttosto che alla salute, ma proprio alla convivenza nell'ambito dei diritti umani, quindi dello stare insieme.
1: Facciamo vedere questo libro, che è utilissimo per capire tutto quello che abbiamo detto rapidamente oggi. Sì, a Radar, progetto di vita, domande e risposte, firmano Francesca Palmas e Marco Espa, è una guida, diciamo, alla civiltà dei nostri tempi, dai, mettiamola in questi termini, perché si può imparare davvero molto, è tutto fattibile e anche stravenduto.
12: Sì, e beh, adesso l'editore ci ha comunicato che sul tema è il più venduto in Italia, quindi vuol dire che è stato fatto un lavoro interessante, perché è una guida anche pratica, e ci sono le esperienze anche di alcune famiglie della Sardegna che in base, quindi è interessante, perché a livello nazionale è come dire la Sardegna famosa una volta solo per il pecorino, adesso è anche per le buone politiche sociali.
1: Vabbè, anche questa è un'eccellenza, termine che non si usa mai, insomma, poco usato. Bene, grazie mille Francesca Palmas, grazie Marco Espa, adesso arriva la pubblicità. A tra poco.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
16: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
17: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
18: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
19: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
20: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
21: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Citro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
22: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
23: Radiolina, meteo.
0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Situazione tranquilla per la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore. Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto sui settori occidentali dove i valori saranno più elevati. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno ampie schiarite ovunque con clima molto mite già dal primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Un anno fa il nostro ospite Fabrizio Rodin, buonasera e benvenuto a Radar, assumeva la guida del CTM, l'azienda che ogni giorno trasporta migliaia di persone nell'area metropolitana di Cagliari. Sapete bene che il trasporto locale vive una fase di profonda trasformazione, gli autobus elettrici, i primi mezzi a idrogeno, nuovi investimenti finanziati anche dal PNRR, c'è il ritorno dei bus notturni estivi, insomma è una sfida diciamo generale che riguarda non soltanto la mobilità ma anche la qualità della vita, l'ambiente, l'inclusione sociale eccetera. Ecco, facciamo il punto con il presidente Rodin a un anno dall'inizio appunto del suo mandato. Le chiedo subito, c'è una, chiamiamola ex incompiuta in evidenza che in questo anno è andata in porto e invece al contrario c'è un obiettivo che ancora non è riuscito a raggiungere?
23: Beh, diciamo che è un obiettivo che del quale sono particolarmente orgoglioso, CTM lo ha accolto ed è legato ad Amico Bus. Parliamo delle persone più fragili e siamo riusciti a cambiare totalmente la flotta. Quindi con mezzi nuovi, mezzi vecchi avevano più di 1 milione di chilometri, quindi non solo la vetustà della flotta ma poi era anche carente in termini di numeri, cioè non riuscivamo ad assolvere a tutte le richieste. Bene, oggi invece riusciamo ad assolvere a tutte le richieste, al 100% delle richieste. Un mese fa abbiamo inaugurato la nuova flotta e devo dire che anche le associazioni delle persone con disabilità hanno espresso il 100% del gradimento, quindi questo è un fatto davvero, davvero importante. Non sarebbe stato possibile raggiungere questi obiettivi evidentemente se la regione Sardegna non ci avesse supportato in questo. Devo dire che è un aspetto particolarmente importante. Stiamo inoltre cambiando tutta la flotta, ormai già a giugno raggiungiamo il 70% della flotta totalmente elettrica, stiamo sperimentando l'idrogeno per il suburbano e abbiamo una tabella di marcia che stiamo rispettando per arrivare entro pochi anni al 100% della flotta elettrica.
1: Allora, molti cittadini riconoscono questi progressi, questi passi avanti nel servizio, però ci sono anche quei cittadini che si lamentano del ritardo, dell'affollamento, delle corse, qualche volta insufficienti in alcune fasce orarie. È normale, Presidente, queste cose succedono. Ecco, dove ritiene che il CTM debba e possa migliorare più rapidamente?
23: Abbiamo vari aspetti. Intanto il viaggio comincia da terra. Quindi già avere delle fermate completamente accessibili, avere delle fermate con pensilina, avere delle fermate con dei monitor deve essere un obiettivo che è già un obiettivo sfidante che ci siamo dati. Su questo infatti ci sono delle azioni concrete che vengono poste intanto dalla città metropolitana di Cagliari con due finanziamenti importanti e un altro da parte della regione, quindi a breve vedremo soprattutto sul litorale di Quartu in strade tra l'altro tristemente famose, via Secca Sarrideli, via dell'autonomia regionale, sì, ci sono stati dei lutti,
4: ecco, famoso,
23: allora lì ci sono dei lavori importanti già appaltati per la realizzazione di fermate in completa sicurezza. La verità è che CTM è un'azienda di logistica che gestisce 3.600 corse al giorno e quindi bisogna essere consci, come dire, della grande difficoltà che ha qualunque azienda del genere. Oggi lei ha citato il PNRR, sono stati girati molti fondi agli enti locali, ma anche per quanto riguarda l'infrastrutturazione. Quindi vediamo le città, le strade delle città che hanno numerosissimi cantieri, basti pensare a Cagliari e Quartu. Questo incide poi nella qualità del viaggio, cioè se noi dobbiamo passare in Viale Diaz, in Viale Diaz c'è una strettoia perché ci sono dei lavori, e da lì bisogna passare e quindi anche l'autobus rimane in colonna, così come tutte le auto. Poi ci sono, come dire, tanti aspetti che noi dobbiamo migliorare. Uno su tutti la bigliettazione elettronica, è una sfida questa che ci siamo posti e speriamo, come dire, a breve di riuscire. Un altro aspetto importante è il coinvolgimento degli enti locali, adesso è partita totalmente finanziata dal Comune di Cagliari la circolare notturna. L'anno scorso abbiamo fatto una sperimentazione per 45 giorni durante l'estate, invece l'estate 2026 vedrà tutti i giorni dell'estate la circolare notturna. L'anno scorso abbiamo sperimentato la navetta natale, anche quella finanziata dal Comune di Cagliari. Insomma, ci sono tanti aspetti sui quali stiamo cercando di migliorare.
4: Sì, questa circolare notturna adesso, diciamo, è pensata per la stagione, no? Ma un domani potrebbe essere anche qualcosa di non stagionale, cioè la potremmo avere sempre.
23: Sì, naturalmente c'è sempre questa domanda, perché è importante capire che CTM ha un contratto di servizio con la Regione Sardegna, quindi non è CTM a decidere dove va CTM, ma fondamentalmente è la Regione.
4: Fate i conticini sui chilometri e da lì, insomma, si ricalcola tutto quanto. Allora, abbiamo detto città metropolitana, CTM nasce come azienda appunto metropolitana dalla riforma del TPL, eccetera eccetera. Le chiedo, ma oggi quali sono i margini per estendere e rafforzare questo servizio? E quindi mi riferisco a Quartu, Serragius, Monserrato, lascio per ultima Sestu con contratto da rifare alla fine dell'anno, mi dica un po' questo.
23: Quasi quotidianamente c'è qualcuno che si lamenta con CTM perché non serve comuni come Sinnai, Settimo, Mara, Sestu, Uta, Capoterra, facendo quindi una colpa all'azienda. La verità è che appunto esiste un contratto di servizio molto semplice che dice che cosa deve fare CTM a fronte di quale riconoscimento economico. Quindi CTM fa nella misura in cui la regione dice che cosa deve fare. Quindi nel momento in cui dovesse esserci chiesto di servire altri comuni, noi ci saremo.
4: Senta, parliamo di sicurezza a bordo. Autisti, passeggeri, insomma, chiedono appunto di avere più garanzie durante il viaggio, alle fermate, eccetera. Come vi state muovendo su questo fronte?
23: Intanto, adesso abbiamo parlato della circolare notturna, quindi un servizio che è nelle ore più profonde della notte, prevede una costante presenza della guardia giurata. Abbiamo un servizio di monitoraggio, quindi H24, dentro qualunque autobus dell'azienda vengono registrate le immagini, quindi sappiamo esattamente che cosa accade e che cosa è accaduto. Poi bisogna sempre tenere conto che se esistono dei problemi, come dire, legati all'ordine pubblico, esistono a 360 gradi, però devo dire che è raro che negli autobus venga registrato qualcosa di davvero importante. Quando capita, noi scarichiamo le immagini e come dire, procediamo per le vie legali.
4: Senta, portoghesi a bordo?
23: Portoghese a bordo ce n'è, è fisiologico, ma non è giusto. Non è giusto, perché poi è evidente che quel servizio viene coperto da tutti gli altri, ed è per questo che noi entro il 2026 quasi raddoppieremo il numero dei verificatori.
4: Caspita, senta, stiamo per concludere, la domanda è quasi obbligatoria, ma lei poi alla fine utilizza i suoi autobus, i suoi mezzi, cioè lei è anche un utente di CTM?
23: Io sono un utente di CTM e devo dire che il maggior gusto ce l'ho quando vado a bordo con i miei figli, e ho scoperto sempre più quanto vivi dentro l'autobus a differenza dell'auto. Faccio un esempio che mi è capitato più di una volta, e cioè salire a bordo, seguire il filo dei pensieri e non scendere alla fermata dove dovevo scendere. Quella è vita che, certo, che viene guadagnata rispetto invece a stare dentro l'auto nel traffico. Stasso, arrabbiati, invece certo, lì sei tranquillo. È un fatto positivo.
4: Ma quando sale l'autista la riconosce, guida meglio, che succede? L'autista brillante, fluido.
23: No, allora devo dire che su questo bisogna spezzare una lancia. Gli autisti di CTM, manco a dirlo, sono tutti non solo professionisti, ma anche professionali. E questo si vede quotidianamente alla guida. Quindi su questo è un punto di particolare orgoglio. Poi si può fare sempre di più e si può fare sempre di meglio. E questo viene ricordato quotidianamente anche ai conducenti di CTM.
4: Bene, e ci piace che ci siano molte donne che guidino gli autobus. Questa è una
23: molte donne
4: conquista,
23: sì, molte donne che guidano bene, quindi voglio dire, è un fatto assolutamente positivo, al passo coi tempi.
5: Radar si chiude qui. Questa sera abbiamo parlato di industria e transizione energetica, di giovani alle prese con la maturità e con le scelte che li attendono, di diritti e inclusione delle persone con disabilità, di mobilità pubblica e qualità della vita nelle nostre città. Sono temi diversi, ma legati come sempre da una stessa domanda: quale Sardegna stiamo costruendo per i prossimi anni? Una Sardegna capace di creare lavoro, garantire servizi, tutelare i diritti e offrire opportunità alle nuove generazioni? Speriamo di sì. Grazie per averci seguito. Torniamo giovedì alle 21 su Videolina.
6: Avete ascoltato Radar, oltre l'attualità. Un programma di Videolina a cura di Nicola Scano. Radar ritorna su Radiolina sabato alle 18.30. Riascoltalo in podcast su radiolina.it e con l'app L'Unione Digital.
7: Sono le 19:05.
8: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
24: Buonasera dalla redazione.
25: In primo piano la situazione in Medio Oriente. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz e accusa Israele di aver messo a rischio l'accordo con gli Stati Uniti dopo i bombardamenti nel sud del Libano. Ma il dialogo non si interrompe. Steve Witkoff e Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per tentare di riaprire il negoziato sul nucleare. Intanto continuano i combattimenti. Un nuovo raid israeliano ha provocato almeno 7 vittime civili nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
24: Si inasprisce il braccio di ferro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusandola di voler riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso, e rilanciando le polemiche sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è netta: l'Italia rimane una nazione sovrana, gli accordi sulle basi americane sono stati sempre rispettati e non saranno violati finché sarò presidente del Consiglio. Dalla Spagna arriva intanto una nuova scossa politica, rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sanchez, con accuse che vanno dalla corruzione al traffico di influenze.
25: Veniamo in Italia con la cronaca. C'è un primo fermo per la morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto la scorsa notte sul lungomare della Versilia in Toscana. La polizia ha individuato un 27enne sospettato di essere il pirata della strada fuggito dopo il violento schianto. Secondo i testimoni, il SUV sul quale viaggiava avrebbe effettuato un'inversione di marcia travolgendo lo scooter dei due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Le indagini proseguono per identificare chi era a bordo del veicolo.
9: L'Italia entra nella morsa della seconda ondata di caldo estremo. L'anticiclone africano Cerberus porta temperature eccezionali su gran parte della penisola, con picchi fino a 39 gradi in diverse città del centro-nord e notti supertropicali con minime oltre i 25 gradi. A preoccupare gli esperti è soprattutto la durata del fenomeno. La cupola di calore potrebbe resistere fino ai primi giorni di luglio. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
25: E il nostro paese resta in cima ai desideri degli europei per l'estate 2026. Oltre un turista su due sceglie l'Italia, premiando il patrimonio artistico, la cultura e le tradizioni del territorio.
9: La pagina sportiva: Pecco Bagnaia torna alla vittoria e rilancia la sua rincorsa mondiale. A Brno il pilota Ducati conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ayogur e Marc Marquez, mentre il leader del campionato Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti pesanti. Ai mondiali di calcio 2026 i riflettori puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, con in palio il primo posto del gruppo E.
25: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
26: Radio Lina, Radio Notizie.
27: Benvenuti da Mariangela Lampi. Si è arrivata trainata a Porto Torres la nave azzurra Napoli, che era rimasta bloccata al largo della Corsica a causa di incendio divampato in sala macchine e subito spento. Nessun ferito tra i passeggeri né fra i membri dell'equipaggio, la testimonianza. Abbiamo avuto paura di morire. Pronta la nave gemella per riprendere la traversata verso Genova. Auto fuoristrada a Samassi, ferita la persona che era alla guida, politrauma, è stato trasferito all'ospedale Brozzo di Cagliari in codice rosso. Il fuoco non dà tregua all'isola, elicotteri in volo contro gli incendi a Guspini e nell'Oristanese, fiamme a Sia Maggiore, Nuraghi e Uras. Nasce il diritto di competere, rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro. Serve una vera continuità territoriale merci, l'appello per attuare il principio di insularità. Potrebbe decidere la Corte Costituzionale sul caso di Calafinanza, continua il rimpallo di responsabilità e la polemica sul progetto di un campeggio di lusso della società sardo-brasiliana Tavolara Bay. Si celebra anche a Cagliari la festa internazionale della musica, l'evento sarà caratterizzato dal concerto del coro Collegium Calaritanum, l'appuntamento è per domani alle 20 nella chiesa dei Cappuccini di Viale Sant'Ignazio. Il mercato del Cagliari, il primo acquisto è il 2007 a Caracchiri, che ieri ha svolto le visite mediche, ora necessarie le cessioni per comprare anche su Borrelli, l'interesse di mezza serie B, atteso il rilancio dell'Atalanta nella trattativa per Gaetano. È tutto, buon proseguimento di sabato pomeriggio da Mariangela Lampis.
28: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
0: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
15: PAN, sardi come voi.
16: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
17: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
18: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
19: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Un saluto cari amici, siamo in diretta da Sassari, in piazzale dell'università, per questo bellissimo evento che si chiama Limbaski Current. È un evento interamente in lingua sarda, ma non solo ovviamente, è dedicato agli artisti che si esibiranno tra poco su questo palco. Beh, vi racconteremo come si articola questo appuntamento, che è diviso in un approfondimento che è stato questa mattina, perché c'erano le porte della biblioteca dell'università in Piazza Fiume, si sono aperte proprio per un momento di confronto. L'obiettivo era quello di analizzare come la musica rap stia diventando uno strumento per tramandare, promuovere e far vivere la lingua sarda tra le nuove generazioni.

0: della nostra isola, dimostrando la forza e l'evoluzione della musica in sardo. E quindi la line up è questa qui, non ve lo dico forse in ordine di scaletta, però ci sarà Futta, Lord J, Stranos Elementos, Valentia, Gioca, Menier, Randa Giusardu, Sarazza e Su Duttori, un'occasione perfetta per ascoltare dal vivo quindi l'evoluzione della nostra lingua. E quindi rimanete qua sulla prima radio in Sardegna, perché tra qualche istante inizierà la diretta con la musica che arriverà da questo bellissimo palco.
1: Radio Smeralda.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

I pinguini tattici nucleari su Radiolina nel nostro sabato 20 giugno 2026, le 19.25, siamo in diretta da Sassari in piazza Università. Tra qualche minuto inizia ufficialmente l'Imbas Key Current. L'organizzazione ha deciso di posticipare l'inizio di questo evento causa caldissimo. Anzi, raccontateci dalle vostre parti come va, come sempre al 340 87 15 015, con la classica foto del cruscotto della vostra auto, se c'è segnata la temperatura, perché siamo veramente curiosi. Meno male, alle 19.25 le temperature si stanno abbassando sempre più e quindi tra qualche minuto inizierà questa lunga diretta che ci farà ascoltare la musica migliore made in Sardegna con Futa, Lord J, Stranos Elementos, Malma, Valentia, Gioca, Menier, Randaggio Sardu, Sarazza, Suduttori, la musica più bella della nostra isola, ovviamente qua dalla piazza dell'Università di Sassari per l'Imbas Key Current. Quindi tra qualche minuto inizierà questa bella diretta. State con noi con Radiolina.

0: Radio Smeralda. Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Oh picciocco su, senti mia. Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
3: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche COLF e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.

0: Allora, ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Piazza Università e siamo con Giacomo Serrelli. Ciao Giacomo, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie, grazie molto dell'invito.
0: Allora, tu ovviamente sei il conduttore super esperto della musica made in Sardegna, è la verità, è la verità. Però c'è anche un altro giovane che magari dopo incontreremo, giovane promettente, Paolo Ardovino, che salirà sul palco insieme a te.
1: Ci divideremo il palco infatti per introdurre le varie band, i vari gruppi che si alterneranno stasera in questa manifestazione che vuole rappresentare intanto la vivacità di questo particolare settore, di questa particolare espressione musicale che è vero è totalmente di importazione, però in Sardegna siamo riusciti ad assimilarla e a renderla con alla fine radici anche di carattere locale. Il fatto stesso che sin dai suoi esordi o quasi il rap isolano abbia utilizzato il sardo e anche le sue varianti è un dato estremamente rilevante e importante, e questa cosa è stata coltivata nel tempo, e l'iniziativa di oggi nasce proprio con l'intenzione di sottolineare ancora una volta di più la caratterizzazione che questo genere ha per la Sardegna, per la cultura sarda, proprio con l'utilizzo della sua lingua, della lingua madre di noi sardi.
0: Allora, siamo andati un po' avanti, no? con le tradizioni, no? Insomma, perché comunque dai cantadores, quelli classici, no? Ci siamo modernizzati anche noi qua in Sardegna.
1: Ma direi che probabilmente c'è, come dire, un debito di riconoscenza, e qualche gruppo lo ha riconosciuto proprio con la tradizione dei cantadores, dei poeti improvvisatori, perché improvvisare delle rime è un'altra delle peculiarità delle nostre espressioni culturali. Il rap in qualche modo l'ha assimilato, quantomeno ha assimilato quel tipo di insegnamento, proponendolo magari con una metrica e una ritmica completamente diversa, però diciamo che in fondo lo spirito è anche quello, per cui c'è una certa continuità nell'appropriarsi di questa lingua sarda anche in un contesto, dicevamo, dal punto di vista musicale, che è lontano miglia e miglia da quella che è la nostra più pura tradizione.
0: Assolutamente, ti vedremo tra qualche istante sul palco, e quindi buon lavoro.
1: Grazie, grazie molto e buon ascolto a voi, e grazie per il contributo che anche voi date attraverso questa trasmissione alla ulteriore propagazione di questo genere, insomma.
0: Grazie Giacomo.

0: Radio Smeralda.
1: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
9: Prima che il vento si porti via tutto.
8: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
9: Respira questa libertà.
8: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla per la persistenza dell'alta pressione nelle prossime ore. Il caldo continuerà a farsi sentire soprattutto sui settori occidentali dove i valori saranno più elevati. Temperature che resteranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, ancora una volta non mancheranno ampie e schiarite ovunque con clima molto mite già dal primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
13: Un buon sabato cari amici, siamo in diretta da Sassari. Tutto quello che state ascoltando in sottofondo è la musica che arriva dall'Imbaski Current in piazza Università. Vi racconteremo questa bellissima serata. Nel frattempo sul palco c'è Butta e noi lo ascoltiamo.

il Sulana Family. Ah, yeah, futa, visemus atari. Yeah, yeah. Madonna di Ruzzeru ciamba chi su mondu, Madonna di Ruzzeru ciamba chi su mondu, Madonna di Ruzzeru ciamba chi su mondu.

0: Grazie a tutti, Pizzi. Manda la prossima, Alberto. Grazie.
1: Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta da Sassari e siamo con il presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras. Ben ritrovato.
2: Ciao, salve a tutti e salve ai vostri radioascoltatori.
1: Allora, come nasce questo evento, l'Imbaski Current?
2: Ma l'Imbaski Current vuole lingue che corrono, leggere. Il rap credo che sia una delle manifestazioni musicali alle quali dobbiamo portare grande rispetto, perché sono quelle che valorizzano e promuovono la lingua sarda. Quindi abbiamo pensato anche a questo movimento che è seguito molto, non solo dai giovani, e poi noi come fondazione dobbiamo aprire a tutte le forme musicali. Il rap credo che sia una di queste.
1: Com'è nato il nome?
2: Il nome è nato perché stavamo cercando proprio, quindi lingue, cioè l'imbas, quindi è abbastanza semplice da capire. Current perché scorrono, leggere, veloci, quindi i rapper con le loro rime, esatto, e quindi ci è venuta questa idea di chiamarlo l'Imbaski Current. Il convegno di stamattina è stato molto interessante.
1: Ce lo vuoi raccontare un po' di cosa?
2: Stamattina io sono rimasto felicemente sorpreso dall'intelligenza dei nostri musicisti, perché hanno fatto degli interventi straordinari. Cioè, il mondo del rap qualcuno lo vive sempre con un po' di distacco, no? Perché c'è questa strana rappresentazione dei musicisti che secondo noi strani. Però alla fine siamo noi strani, perché loro sono molto intelligenti, hanno una capacità di raccontare le problematiche sociali, culturali e anche i grandi problemi della nostra terra in maniera anche molto decisa, ma anche molto...
1: arrivano tanto al pubblico.
2: Arrivano al pubblico. Quindi la Fondazione Maria Carta non si occupa solo di musica tradizionale, certo, ma noi spaziamo su tutto.
1: Bisogna modernizzarsi anche, no?
2: Sì, ma questo è un linguaggio che arriva più facilmente anche al mondo dei giovani.
1: Certo.
2: Il Comune di Sassari è stato molto coraggioso accettando questa sfida. Speriamo che ci siano anche prossime edizioni nei prossimi anni, magari anche da altre parti, perché il mondo del rap
1: sarà itinerante, no?
2: Vediamo come andrà quest'anno. Certo. Già abbiamo visto l'attenzione che i musicisti hanno dimostrato, sono molto entusiasti. Qualcuno stamattina ha detto forse la prima volta che ci mettono insieme. Ho visto questo clima che c'è tra di loro, di grande tra virgolette fratellanza, e questo è molto importante. Quindi è un patrimonio che noi dobbiamo tutelare e conservare, e l'obiettivo finale è quello di promuovere la lingua. La nostra lingua è l'identità, è la spina dorsale della nostra identità, e quindi dobbiamo lavorare perché i giovani conoscano le lingue, che parlano le lingue che vogliono, sì, che vadano in giro per il mondo, sì, a imparare tutte le lingue, però devono tornare a casa a imparare la loro.
1: Assolutamente, fondamentale. Grazie mille al presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras, grazie ovviamente per averci voluto qua.
2: Come sempre, grazie a voi. Ci vediamo il 6 settembre al premio Maria Carta.
1: Ci sarò, ci saremo, grazie.
3: Sara di Luina, sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
1: Ora ben ritrovati, cari amici, siamo in diretta da Sassari. Quello che state ascoltando è ovviamente quello che arriva dal palco di Piazza Università. Sul palco in questo momento c'è Futta e lo ascoltiamo con l'ultima canzone.

0: E si c'ha cazzo di Cuba a fare in mare piano. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Isulana family, ah.
1: Sul palco di Limbaski Curin Futta con la sua ultima canzone, ovviamente siamo sempre in diretta da Piazza Università a Sassari per questo bellissimo evento, una giornata interamente promossa dal Comune di Sassari e dalla Fondazione Maria Carta, che hanno creato un evento sia questa mattina con la Biblioteca Università Piazza Fiume, sono aperte con un momento di confronto. L'obiettivo era quello di analizzare la musica rap e come in qualche modo è diventato lo strumento per tramandare, promuovere, far vivere la lingua sarda tra le nuove generazioni. Io purtroppo, vi devo dire la verità, non ho capito una parola di quello che stava cantando in questo momento l'artista che era sul palco, ovvero Futta, perché è un sassarese che effettivamente non capisco più di tanto, però con tutti gli applausi che hanno fatto sicuramente gli amici che sono qua nella piazza Università. Grazie. Hanno sicuramente grazie capito dall'inizio fino alla fine di che cosa si stava e quello che stava dicendo Futta, che tra l'altro tra pochissimo passerà nella nostra postazione per raccontarci anche ovviamente di cosa stava cantando e le parole che ovviamente ha utilizzato nella sua musica. Restituiamo la linea sul palco e sentiamo che qua stanno dicendo i conduttori Giacomo Serelli e Paolo Ardovino.
2: Utilizzando la lingua sarda nelle loro composizioni, i versi portano la firma di Riccardo Fadda, che tutti conosciamo come R.D., che ha avuto modo anche di sperimentare la sua musica con altre band della zona di Porto Torres e poi anche all'estero, perché alcuni anni li ha trascorsi anche in Inghilterra tra Londra e Bristol, per poi ritornare nell'isola dove ha anche varato un suo album a proprio nome, album solista. Però la sua avventura musicale inizia nella maniera fondamentale della nostra ricerca del rap in Sardegna con Stranos Elementos, che è il gruppo che ospitiamo adesso sul palco, autori già di una discografia anche piuttosto nutrita e interessante, con tre album autoprodotti e un numero consistente di concerti un po' in tutta Italia. Io tra l'altro sono anche un po', come dire, simpaticamente legato a questa formazione, perché in uno dei loro album d'esordio hanno avuto modo di regalarmi, come dire,
1: ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Sassari, 19:58 minuti, è appena sceso sul palco Futta, vero nome Riccardo, ciao Riccardo o Futta?
3: Futta va bene.
1: I tuoi amici ti chiamano Futta?
3: I miei amici più intimi mi chiamano Riccardo, però tante persone a Sassari mi chiamano Futta.
1: Allora devi sapere che io sono della parte di Olbia, no? E quindi non ho capito nulla di quello che hai cantato.
3: Ma in realtà è anche la velocità dell'esibizione, perché il gallurese e il sassarese in realtà sono lingue abbastanza simili, differenziano nella pronuncia, però giustamente il rap ha i suoi tempi di esibizione.
1: Senti, da quanti anni è che canti in sassarese?
4: Beh, ormai praticamente più di 20 anni che faccio rap bilingue sia in italiano sia in sassarese.
1: E com'è nata la passione?
4: Ma la passione è nata facendo i graffiti da ragazzino in strada, poi mi sono avvicinato al rap per necessità mie espressive, mi piaceva raccontare la quotidianità delle persone.
1: E quindi ti sei lanciato in questo mondo. E come sta andando? Come sta andando?
4: Ma sta andando bene, anzi, ultimamente sto avendo nuove energie anche grazie a momenti come quello di oggi.
1: Poi nel frattempo ci sono delle persone che salutano, va bene, grandi, nuove energie, hai trasmesso un sacco di energia qua davanti a questa bellissima piazza.
4: Sì, grazie, è stata una bella occasione anche per celebrare
3: tutti questi artisti che giustamente senza aspettarsi niente né dall'istituzione né dai media eccetera, comunque 20 anni umilmente portano avanti la cultura, la lingua sarda e niente.
5: Siamo contentissimi, almeno così ci siamo conosciuti, abbiamo conosciuto anche la tua musica, grazie mille Futta.
3: Grazie mille a voi e buon proseguo di serata.
6: Sono le 20.

0: un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
0: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifatta o visita cifatta.com.
1: Cifatta, il Brico 100% Sardegna.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tristi Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for Wellness.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Però ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Sassari per questo bellissimo evento che si chiama Limbaski Current. In questo momento sul palco c'è RD Stranos Elementos, la linea al palco, lo ascoltiamo.

0: RD e che è in medicina, pattura ogni amaranno, DJ Frankie Kruger, pattura ogni amaranno, Tattari, pattura ogni amaranno. Aio!
1: Grazie.
2: Sul palco di Limbaski Current, RD Stranos Elementos, una canzone che ha voluto dedicare a un'amica scomparsa, e quindi l'abbiamo appena ascoltato qua in Piazza Università a Sassari. Nuovamente la linea sul palco per un altro brano di RD Stranos Elementos.

0: su culu gozzo chi pinni cullocci da riva.
1: Cullocci
0: da riva.

Manda la Kruger. Aio, ci siamo PC. Ehi, l'uni di maggio.

0: noia, a chi se paranoia, lu patto puru poia, chi ti che fa un ragno, d'un'ora lu crustaccio, a chi ti stucchi faccio, in un lunedì maggio, non faccio la gana noia, se ti mandi la foglia, a chi se paranoia, lu patto puru poia, chi ti che fa un ragno, d'un'ora lu crustaccio, a chi ti stucchi faccio, in un lunedì maggio,
1: fino.
0: Finish? Vabbè, PC, anche noi abbiamo fatto la nostra.
2: Ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Sassari per l'Ibaski Gurint. Sul palco RD Stranos Elementos, c'è stata una variazione, vi diciamo la verità, della scaletta. Abbiamo chiesto non cambiateci la scaletta, hanno cambiato la scaletta, vabbè, cose organizzative che per il momento non sappiamo. Però tra poco la cosa che vi possiamo promettere è che RD Stranos Elementos sarà qua nel nostro gonfiabile bellissimo, lo sta aspettando proprio a braccia aperte, così lo ascolteremo live con la sua viva voce. Per il momento diamo la linea alla nostra regia, ritorniamo tra poco qua in diretta da Sassari per l'Ibaski Gurint.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo ad Arzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
8: Ma che ti davanti che ritmo ci sarmi a teatro festival?
9: Otana! Orani, orune, ortueri! Arrizzo!
8: Bauladu!
9: Albagiarra!
10: Semestene!
8: 37 spettacoli!
10: 13 compagnie!
9: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
8: A ridere!
10: Piangere!
9: Allettare!
8: Urlare!
10: Cantare!
9: Recitare!
8: Con... i Barbari Cinericoli!
11: www.barbaricinericoli.it.
12: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Piazza Università a Sassari per l'Ibaski Gurint e nel frattempo, visto che siamo in diretta, così proprio in estemporanea, è passato a trovarci chi si è esibito proprio in questo istante, RD Stranos Elementos, che è proprio qua di fianco a me. Ciao, benvenuto su Radiolina.
13: Ciao, benvenuto a te anche.
2: Grazie mille.
13: Ci veniamo.
2: Sì, certo. Perché RD Stranos Elementos?
13: Allora, RD nasce da un discorso che parte nel 1990, quando ho fondato la prima crew Porto Torres. All'epoca era il periodo delle posse, quindi tu tieni presente che all'epoca avevo tra i 14 e i 15 anni, quindi era in voga questa cosa lega alla lega già da allora. RD non vuole non è altro che il diminutivo del gruppo della Crude, allora che si chiamava Racism Equal Division, quindi okay, razzismo uguale divisione.
2: E le tue canzoni di cosa parlano? Perché tu, ho sentito, giusto che hai fatto un lancio, hai dedicato una canzone a una tua amica che non c'è più, di Porto Torres.
13: Sì, sì. Da sempre le nostre canzoni affrontano tematiche sociali. Vivendo nel territorio a Porto Torres non posso fare a meno di raccontare quello che è stato e continua a essere l'industria fallimentare che nei primi anni 60 ha svestito gli operai, cioè scusami, ha svestito i pastori della propria cultura per vestirli da operai e per buttarli in mezzo a queste fabbriche che oggi sono solo cumuli di macerie e continuano a partorire morte e degrado.
2: Soprattutto morte e degrado, e quindi nei testi delle tue canzoni riporti un po' questo.
13: Sì, in breve riporto quello che vivo nella quotidianità. Attualmente sto facendo un'analisi antropologica del perché 20 anni fa, come strano elemento, abbiamo affrontato queste tematiche andando più a fondo, quindi studiando il Porto Torres medio, perché a distanza di 20 anni non è cambiato nulla.
2: È cambiato assolutamente.
13: E quindi la cosa si sta evolvendo in un'analisi antropologica, senza poi smettere ovviamente di parlare di quelle che sono le problematiche sociali da tutti i punti di vista.
2: Senti, invece, per quanto riguarda il movimento giovanile a Porto Torres, come riguardo ovviamente il tuo genere musicale?
13: Scusa, non ti ho sentito.
2: Il movimento giovanile, com'è riguardo il tuo movimento musicale a Porto Torres? Ci sono dei giovani promettenti?
13: Sì, ci sono dei giovani promettenti. Ci auguriamo che ci sia sempre un ricambio generazionale. Quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto oggi e abbiamo fatto da sempre è proprio il fatto di salvaguardare la lingua sarda, nel nostro caso il turritano, e diffonderla il più possibile, a maggior ragione a queste nuove generazioni che purtroppo non parlano più e molto spesso mi chiedono cosa diciamo nei testi.
2: Certo, assolutamente, perché è anche difficile comprenderli. Allora, grazie mille RD Strano Elemento per essere venuto qua e intervenuto ai nostri microfoni. In bocca al lupo per tutto, ti ascolteremo anche più avanti. Grazie mille.
13: Grazie a voi di Radiolina, alla prossima.
2: Ciao. Nel frattempo diamo la linea sul palco, c'è Lord J.

Matti e mezzo, che sono arenti manco male, che non so foreso. Grazie raga, grazie mille. Spero che ci siamo riscaldati bene, perché la prossima ha un titolo molto importante. Zizzeria da Sardegna Nazioni. Eia. Io vi insegno il ritornello, vediamo se riuscite a cantarlo con me. Fa così. Sardegna Nazioni, essa missioni, custe su zonu, essa tradizioni. Milvio, cosa intendi Sardegna Nazioni? Cusco e commenti depidessi, Sardegna Nazioni. Sardegna Nazioni.

de Doñado, over in zog, questa del nosso punti va ben, carta del logo, si scritta in lim, grazie a delle da nove sa prima, Anthony Gramsci, Emilio Lusso, andate a portare voi sempre sa steam, il sapin, non conta dai spasso, ma sa cap, le sa rasta, su servitore, e in ginugo, e sa summeri pari cruzar, a te ulata cosa chi strop, a sa roccia cosa chi strop, e non nessuno vuole discorre, a tinta fuori d'auso, a foras, e via, e via, e via.

tutti. Sardigna, nazioni, Sardigna. Sardigna. Sardigna. Sardigna. Sardigna. Sardigna. Grazie raga. Grazie a Sammeda, è un piacere in mano essi noi. La prossima si chiama Sardu OG, ed esce a luglio, è la prossima, in anteprima qui, Pollimba Schigurrinti. E la mandiamo. Sardu OG.

0: Deus che ci sesi, chi sesi in fogauzu, chi sesi intendendi. Se io vi dico Lord, voi mi
1: ben ritrovati cari amici sul palco Lord J. Durante il sound check noi l'abbiamo intercettato, così poi lo lasciavamo libero di esprimersi con la sua musica e quindi gli abbiamo fatto una piccola intervista che vi facciamo ascoltare nei prossimi minuti qua su Radiolina.
2: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Sassari per questo bellissimo evento Limbaski Gurint. Ti abbiamo sentito alle prove, Lord J, e ben ritrovato su Radiolina.
3: Ciao, grazie, ciao a voi in piena.
2: Allora, come ti sembra questa serata? Ancora ovviamente non è iniziata, però le vibes come sono?
3: Le vibrazioni molto belle, siamo di nuovo...
2: Lo diciamo in sardo.
3: Tutto bene in meda, e prenu de genti con le mubiri de meda, rapper, prumannus de mei e deudo le...
2: Mettiamo i sottotitoli anche per gli amici del nord Sardegna che magari non capiscono quello che stai dicendo.
3: Se io inizio parlo solo in sardo.
2: A noi piace. Questo però effettivamente, visto che io sono del nord Sardegna, okay, non, capirei metà di quello che... Okay. Quindi se inizio a dire qualche parolaccia forse la riesco a tradurre,
3: no,
2: però...
3: No, sono senori, no.
2: Ok.
3: Malus, no.
2: Senti, le tue canzoni invece di cosa parlano?
3: Le mie canzoni parlano a 360 della Sardegna, dai modi di fare che abbiamo qua. Cerco di raccontare tutti i lati della Sardegna e non le cose più in superficie, diciamo, compresi i suoni e i video che potete vedere su YouTube.
2: Ovviamente, che rapporto hai con il pubblico sardo e non solo che ascolta le tue canzoni?
3: Ma bellissimo, perché mi accolgono sempre bene. È davvero che quando è vero che quando educhi tra virgolette i fan e trasmetti certi valori, loro poi, quelli che ti capiscono, vengono e ti accolgono in quel modo. Quindi ho questo rapporto bellissimo dove molte volte ci fermiamo anche a parlare per tanto tempo per le visioni in comune.
2: Senti, invece le persone che ti seguono da fuori della nostra isola invece hanno un rapporto completamente diverso, nel senso che gli manca la nostra terra, quindi tu trasmetti la tua energia, la tua passione, la tua musica alle persone che effettivamente magari mancano dalla nostra isola da tanto tempo.
3: Sì, posso dire che sono quasi ancora più sanguigni, perché mancandogli la terra gli va così. Tra l'altro io adesso la settimana prossima ho due live ad Amsterdam e poi ad agosto sarò a Londra, e mi sono già arrivati un sacco di messaggi veramente belli, e guarda, il cuore esplode davvero.
2: Senti, con la tua musica, come dicevi, stai girando l'Europa, ma ti è capitato di andare anche oltre?
3: Oltre l'Europa? No, purtroppo ancora.
2: Al momento.
3: Purtroppo no, a parte aver suonato allo Siget, dove eravate anche voi, c'era Radiolina di mezzo, diciamo. Là era stato veramente incredibile. Sono stato in Italia, sono stato in Europa, poi speriamo più avanti anche oltre.
2: Senti, tu quanti anni hai?
3: Io sono degli anni 90.
2: Quindi non vogliamo svelare. Ma non sei una bella signora, quindi almeno non sto scherzando. No, diciamo comunque degli anni 90.
3: Diciamo, sì, che ne ho una trentina, una però trentina. La mia anima è nuragica, ancora, sì, più vecchia.
2: Grandissimo. E poi hai sempre il tuo stile, e quindi che richiama molto la nostra isola. Grazie mille Lord J, ti ascolteremo qua su Radiolina con questo bellissimo evento Limbaski Gurint.
3: Grazie a te caro, è stato un piacere come sempre.
4: Sono le 20 e 28 minuti.
5: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
6: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
13: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
14: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Sassari per l'Imbaski Current. Abbiamo il piacere di avere con noi Antonello Pellegrino dei servizi Lingue, Cultura Sarda, Editoria e Informazione. L'ho detto correttamente?
17: Perfetto.
2: Benvenuto su Radiolina.
17: Grazie, ben trovati. Salute a tutti.
2: Allora, il vostro ufficio, come dal titolo l'abbiamo capito, come non so se riusciamo a sentirci perché stanno ancora finendo le prove, vi occupate ovviamente della lingua della nostra isola. In che modo però?

0: Torino.
1: Perfetto, così abbiamo fatto anche un po' di chiarezza, perché sono, non diciamo che sono inflessioni linguistiche, no? Per esempio il gallurese, sono proprio lingue vere e proprie.
0: Sono lingue vere e proprie, non sono dialetti, certo. Anzi, ognuna di

0: negli ultimi anni, diciamo che sta arrancando e cercando di emergere sempre più.
1: Allora, c'è una situazione abbastanza articolata, perché ci sono delle aree della Sardegna, lo sappiamo dalle ricerche sociolinguistiche che vengono fatte dalle università, per proprio commissionate da noi come ufficio, ci sono delle aree in cui il sardo continua ad essere parlato in maniera abbastanza importante a casa, nel contesto amicale, e con una trasmissione che sta saltando una generazione, cioè i ragazzi di oggi non stanno imparando il sardo dai loro genitori, ma spesso dai loro nonni e dai loro zii, oppure lo stanno imparando o reimparando a scuola o con i contatti con gli uffici linguistici dei comuni. Quindi è una situazione complessa in cui ci sono aree in cui il sardo sta mantenendo le posizioni, aree purtroppo di diminuzione del numero di parlanti attivi, e aree in cui invece, come la gallura, la lingua locale si sta diffondendo e sta acquistando terreno. Quindi, ripeto, una situazione particolare.
2: La regione Sardegna ovviamente continua con gli anni a incentivare, a fare tanti corsi, no? Per far sì che la nostra lingua non venga persa. Ce ne sono in atto diversi e ce ne saranno anche in futuro.
1: Assolutamente sì, stiamo varando con le due università, in particolare con Cagliari, il nuovo piano triennale, con l'Università di Sassari stiamo ampliando il precedente piano triennale, che va a riguardare tutte e cinque queste lingue, sostenendo, oltre ai corsi che vengono fatti nei comuni e nel territorio, corsi con una valenza, diciamo, scientifica ufficiale, e che conducono a percorsi di certificazione secondo il quadro comune europeo linguistico, cosiddetto CUCER. Come per le altre lingue, come per l'inglese, per il tedesco, per il francese, così anche per le cinque lingue di Sardegna. Fra l'altro veniamo da una recentissima esperienza molto positiva proprio qui a Sassari, dove ci troviamo, in cui nell'edificio qui a fianco, cioè all'Università di Sassari, ci sono state le prime decine, parliamo di una trentina di certificati C1, quindi il livello quasi massimo, il C2 livello madrelingua, in lingua sassarese.
2: Bellissimo.
1: Che si aggiunge ai certificati C1 in lingua sarda, in catalano e in gallurese. Prossimamente andremo a completare con l'Università di Cagliari con un percorso per il tabarchino.
2: Ecco, fantastico. Quindi ovviamente ne sentirete parlare, cari amici. La nostra emittente radiofonica, radiolina storica della nostra isola, è molto vicina alla lingua sarda, con la musica Made in Sardinia che trasmettiamo tutti i giorni intorno alle 16, e continueremo a farlo anche con l'informazione in lingua sarda. Allora, grazie mille ad Antonello Pellegrino, Servizi Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione, grazie per essere stato ospite qua su Radiolina.
1: Grazie a Smeda Bosatrus.
3: Ben ritrovati, cari amici, siamo in diretta da Sassari, ancora ben ritrovati alle 20.37. Sul palco in questo momento di questo bellissimo evento che stiamo realizzando in piazza dell'Università di Sassari c'è Randaggio Sardu, quindi la linea al palco.
4: Fin qua, siamo venuti fin qua per vedere suonar papava. Fate questa prova. 1, 2, 3. Mi bracidi!

Io direi di fare un applauso a questo bel ragazzo qui, Ignosound, uno dei, forse l'unico sardo che ha vinto un Sound Clash in Giamaica. Gente che quando fa una cosa ci crede fino in fondo. Ignosound picciocusu. Oh. E adesso ci serve tutto il vostro aiuto, perché io sto invecchiando, mia moglie mi compra le magliette con la pancia, è una cosa nuova, prima erano senza pancia, adesso le compra così. Ma gustesti, fibai e tessi, e non podi dessi, e a tessi e fibai, non poi dessi, mai, fatemi d'intenda, io!

0: sempre in diretta da Sassari in Piazza Università con il DJ di RD Stranos Elementos, Franky. Ciao Franky, benvenuto su Radiolina.
1: Ciao.
0: Allora, no, non sentirai tantissimo, me lo immagino, perché ovviamente la musica è a palla, però raccontami un pochino di cosa ti occupi, nel senso che tu metti la musica per chi suona e per chi canta.
1: Sì, ma non solo, noi DJ ci occupiamo della musica, ma a volte interveniamo anche all'interno dei brani attraverso appunto i dischi o quelli che sono i nostri strumenti espressivi. Per esempio, nel live di oggi ho rieseguito alcune voci di Riccardo, RD, attraverso il disco, facendo tecniche di scratch, ma chiaramente sono molteplici le possibilità che siano di intervenire nei brani, per cui non ci limitiamo alla esecuzione delle basi, ma noi interveniamo all'interno del live letteralmente con tecniche esecutive.
0: Ecco, come nasce la tua passione?
1: Beh, la mia passione nasce proprio attraverso i dischi, l'ascolto innanzitutto dei dischi, quindi le possibilità di ascolto che sono sempre relative all'ambiente che si vive, ai concerti a cui si partecipa, ma poi anche all'approfondimento che i dischi consentono di quali sono i compositori e da dove vengono le idee musicali, come anche i sample che, come anche tu saprai, all'interno della cultura elettronica musicale sono usatissimi e anche nella cultura hip hop. Quindi
0: tu di dove sei originario?
1: Io vengo da Olbia, anche se originario i miei sono entrambi di Ittiri, quindi le origini ce le ho lì, però sono cresciuto a Olbia, ora sono anni che vivo a Sassari.
0: C'è un bel movimento comunque a Olbia, no?
1: A Olbia c'è stato un movimento importantissimo per quella che è la cultura sarda, sia di band sia dal punto di vista elettronico e di pop, perché in entrambi i contesti ci sono stati risultati ottimi. Quindi,
0: e quindi adesso tu stai qua a Sassari perché hai magari studiato qua a Sassari e ti sei trasferito definitivamente e fai musica qua in tutta l'isola?
1: Entrambe le cose. Io ho finito quest'anno il conservatorio con una tesi magistrale in composizione elettronica, però ho frequentato anche i locali e le attività musicali come DJ, quindi ho lavorato e in più ho fatto anche il tecnico in diversi contesti, compresi anche quelli del conservatorio, dove vincendo alcuni bandi ho partecipato alle registrazioni e servizi tecnici di quelli che potevano essere le...
0: Quindi sei un pro a livello musicale.
1: Diciamo che quella che è l'interesse verso la musica, il suono e la gestione elettronica si espande in tutti quanti gli ambiti, da quella che è la tecnica all'esecuzione e anche alla composizione, rispetto, perché apprezzo molto io l'interazione sia tra musicisti sia tra musicisti e nuovi strumenti che si possono creare al momento.
0: C'è un chiacchierone, ci dobbiamo risentire. Caro DJ Franky, grazie per essere intervenuto qua. Siamo in diretta.
1: Fantastico.
0: Grandissimo. E salute. Ciao.

0: Raya Tessi.
1: Gemo di Tessi. Grazie mille a tutti, saremo rimasti ancora, ma dobbiamo andare a giocare a biliardino con Deve a bere un paio di birre. Scusate, ci abbiamo altri impegni. Ciao belli!
2: Stanno rispettando, a parte il primo.
3: Con lui per me.
4: Infatti, sì, ma infatti è uguale. Siamo sempre in diretta, cari amici, le 20:47, cioè ti ho... No, praticamente DJ Frankie non sapeva di essere in diretta, invece eravamo in diretta, te lo volevo dire questo.
3: Grazie.
4: Adesso sei emozionato perché sai di essere in diretta?
3: Un po' sì, devo dire la verità, però in realtà eravamo in diretta da stamattina, sul palco, anche al pranzo, la vita è in diretta, no? Cioè, quindi è bello avere questa trasmissione, questa bene. Possibilità. Grazie a te per la possibilità.
4: Allora, mi sembra giusto. Figurati, è un dovere, Dai, alla prossima, stammi bene e buona vita. Certo, io sono lì. Allora, siamo sempre in diretta, cari amici, da questo bellissimo evento in Piazza Università per... raccontarvi di Limbas Kikurrint. Sul palco in questo momento c'era ovviamente la musica di uno degli artisti più forti. Nel frattempo diamo la linea al nostro palco perché c'è il presidente della fondazione Maria Carta, Leonardo Marras.
5: Qualcosa, quindi sono qua.
6: Non è vero. Come ti è venuto in mente di mettere in piedi tutto questo? Come li hai convinti?
5: Beh, devo riconoscere a questi artisti una grande forza culturale che sfugge a noi un po' più vecchietti. Sono personalità straordinarie che raccontano la Sardegna, quella autentica, e sposare l'idea di Maria Carta, che è stata un autorevole esponente della musica e dell'identità della Sardegna, con questa innovazione straordinaria avevamo il dovere di farlo. Io mi auguro che sia il primo di tanti eventi. Il mondo del rap ha bisogno di essere sostenuto, ha bisogno di essere capito, ha bisogno di essere seguito. Avete già visto le espressioni di questi artisti e credo che noi abbiamo il dovere di sostenerli sempre e comunque.
6: Senti, di questo evento, grazie per le parole, di questo evento ne leggeremo, ne ascolteremo, lo vedremo anche, insomma, grazie a chi?
5: Beh, noi abbiamo pensato, stamattina abbiamo fatto un convegno molto interessante, abbiamo seguito alcuni studiosi, alcuni giornalisti, soprattutto gli artisti hanno portato delle testimonianze straordinarie. Abbiamo registrato tutto, manderemo in televisione, sulla televisione 14 TV il convegno, ma manderemo anche tutto il concerto, lo spaccheremo in due o tre puntate, di modo che poi lo rendiamo visibile a tutti. Il mondo del rap deve essere assolutamente valorizzato, perché il rap è Sardegna vera.
6: Grande Leonardo, ti chiedo ancora due parole, vediamo, c'è lo stand di Radiolina, i vari ospiti stanno andando lì a farsi intervistare, l'evento in diretta.
5: Sì,
6: su Radiolina.
5: Diretta su Radiolina, ci sono anche altre radio che ci stanno seguendo, stiamo cercando di promuoverlo al meglio. Io mi auguro e spero, il Comune di Sassari è stato molto lungimirante e molto intelligente, ha sposato subito l'idea, che sia il primo di tanti eventi che magari possono diventare anche itineranti per la Sardegna. Credo che gli artisti hanno dimostrato di stare insieme, l'abbiamo toccato di mano e quindi dobbiamo rafforzare la squadra.
6: L'ultima cosa, Leonardo, prima di lasciarci, anche la Nuova Sardegna, non voglio essere autoreferenziale, leggeremo di questo evento, ne abbiamo già letto, lo leggeremo anche sulla Nuova.
5: La Nuova Sardegna oggi ci ha dedicato due grandi pagine, ci ha seguito fin dall'inizio, anche l'altra stampa, però in particolar modo la Nuova Sardegna, quindi il che vuol dire che l'argomento è di grande interesse, dobbiamo continuare su questa strada.
6: Qual è l'esempio che ci dà Maria Carta? Che ci dà Maria Carta?
5: Beh, l'abbiamo visto all'inizio, voi non, forse qualcuno non l'ha visto. Chi non parla la propria lingua non ha identità, e l'identità passa attraverso conoscere e parlare la propria lingua. Lei ha cantato e parlato nella sua lingua e ne ha fatto di questo il grande valore morale, e quindi dobbiamo lavorare su questo.
6: Sarebbe interessante, non voglio mettere in difficoltà chi c'è in piazza, sarebbe interessante rivedere il video anche, no? Che
5: se ce lo mandano,
6: che abbiamo proiettato inizio serata.
5: Alberto,
6: se si può vedere,
5: esatto,
6: perché era molto bello.
5: Forse
6: se si può vedere.
5: Sì.
4: Cari amici, siamo sempre in diretta da Sassari per l'Imbaschi Current. Io sono Cristian Asara, un abbraccio da parte mia. Le 20 e 52 minuti. Adesso diamo la linea al nostro studio e ritorniamo tra poco live.
0: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Ufficio Casa Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Sassari, piazza Università Lembaschi Current. Abbiamo intercettato Randagiu Sardu e lo ascoltiamo nei prossimi minuti. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Sassari, in piazza dell'Università, e siamo con Randagiu Sardu. Ecco. Tu sei anche famoso.
14: Sono anche famoso, lo devo dire a mamma, non lo sapeva, oggi glielo dico. Mamma, son famoso.
4: È vero, è vero. Beh, avete sentito sicuramente parlare di Randagiu. Che cosa porterai sul palco di Limbaschi Current?
14: Ho pensato di portare qualcosa che più si avvicina al rap. D'altronde io faccio un po' rap, un po' reggae, tanti generi, quindi porterò CBGA sicuramente, Papà Va, che è quello, è il soprannome dei sanluresi, se dore su Papà Va, e Fibai e Tessica.
4: Cosa significa?
14: Mangia fave.
4: Ah, ok, perfetto.
14: Il sanlurese mangia fave, e poi Fibai e Tessica è il cavallo di battaglia.
4: Beh, che tutti conosciamo, ovviamente. Non chiedermi di cantarla perché io sono scarso.
14: Non te l'avrei mai chiesto. Però te lo chiedo magari dopo sul palco, così mi aiuti.
4: Te lo immagini.
14: C'è, quindi siamo
4: però perché c'è la birretta che un po' ti dà una
14: c'è spinta. La birretta che mi dà i sali minerali giusti.
4: Giusti, bravo. Senti, la tua musica di che cosa parla? Lo diciamo agli ascoltatori di Radio Lindo.
14: Principalmente parla della mia vita, quindi una vita tipica di paese. Il mio paese sta nel Medio Campidano, sta al centro, è un paese di solo grano, quindi una vocazione agricola, di tutto quello che ho vissuto, di come ho vissuto i generi musicali che poi trasformo in canzoni, niente di che, genuinità, mettiamola così, genuini.
4: Cantare nella tua inflessione, che poi è una lingua, no? Il sardo, come stavamo dicendo prima, con chi gestisce l'ufficio per quanto riguarda anche i contributi della lingua sarda, ci sono tante varianti, però sono tutte lingue. Com'è complicato cantare nella tua inflessione, nella tua lingua?
14: Se parliamo di lingua, per quanto mi riguarda esperienza personale, il sardo da sempre, ho sempre parlato il sardo in casa, sono stato fortunato, oggi so che sono stato fortunato, perché al tempo non era così, però oggi capisco che è stata una fortuna. Per me è molto più difficile scrivere in italiano, è una lingua molto più spigolosa e scomoda e non mi appartiene, anche per il genere che faccio e per i temi che tratto. Cioè, voglio essere molto più legato a quella che è la mia vita, la mia terra, ecco, e alla mia lingua.
4: Quindi praticamente tu pensi anche in sardo?
14: Sì.
4: Bello, quindi scrivi
14: sempre una cosa, dico, è molto pericoloso farmi fare le interviste in italiano perché magari sbaglio qualcosa.
4: No, invece sei perfetto. No, ma sei perfetto anche così. No, assolutamente. Invece dalle tue parti, secondo te i giovani riescono a emergere con la musica magari made in Sardegna, o c'è un blocco, o si sta ritornando alle tradizioni?
14: È un blocco che abbiamo da tanto tempo, forse molto affatto alla generazione prima della nostra. Noi stiamo cercando di colmare quel vuoto con la lingua in qualche modo, e i giovani iniziano a capire che comunque è identità. Ti dico che il passaggio non sarà semplice, non è che da oggi a domani parleremo il sardo quotidianamente, avremo modo di sentire veramente canzoni sarde, però ci stiamo avvicinando, quindi è già un inizio. Sì, dobbiamo essere ottimisti, alla fine poi farà il suo corso, la terra è così, si evolve e via.
4: Che cosa ne pensi invece, ecco, un'altra cosa spigolosa, questa della tecnologia e dell'intelligenza artificiale?
14: Allora, ti dico personalmente che io nasco con pezzi naturalmente fatti elettronici, quindi parliamo di basi, campionamenti, arrivo dal rap, un po' dal reggae, influenze, però facevamo tutto elettronicamente. Io oggi ho fatto la scelta, al contrario, oggi mi sento anche quasi fuori luogo, ma c'erano tanti amici e dovevo venire, perché sono ritornato sull'acustico, quindi mi piace vedere lo strumento che suona, che magari ha anche il suo errore o la sua interpretazione su quella serata, però non è registrato e non sarà mai uguale nelle serate, come può essere la voce poi per noi rapper.
4: Sì, ma poi una cosa che non ci potrà mai dare l'intelligenza artificiale è live, vedervi
14: live
4: dal vivo, cioè impossibile.
14: E soprattutto anche i testi, tu non puoi uniformare un testo tramite l'intelligenza artificiale, alla fine.
4: Però magari ci arrivano, capito? Però mettere una persona in carne ed ossa, questo non lo potrà mai fare.
14: Non senti l'errore è umano, certo. Quindi l'errore rende a volte figo quello che stai facendo, quindi viva gli errori
4: e viva Randa Giusardo.
14: Grazie mille.
4: Ti ascolteremo sul palco di Limax Kikurin.
14: Perfetto, ci
4: Ciao.
14: Saremo.
4: Ciao.
15: Sono le 20 e 59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
16: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.
17: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
18: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
19: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
20: Prima che il vento si porti via tutto.
19: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
20: Respira questa libertà.
19: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
21: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
22: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
23: Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Buon sabato cari amici, siamo in diretta da Sassari, piazza Università, 21.02 sul palco di musica Gis Currit. In questo momento c'è Malam.

0: civile, piccane sta favore chi una balla incubile.
1: Guida la cacca, sta brutto mente a bagassa.
0: Vamore chi come se si insucchia.

solo ai piatti. Fatele un bel applauso. Così lo casiamo.

Ah. Grazie mille. Questa è Sì chi mi candò. Torniamo indietro al 2007.

0: grande. Quando io vado in live vengo per vedere il live del mio DJ, non il mio.
1: Però ben ritrovati cari amici, siamo in piazza Università di Sassari. Io sono Cristian Asara, alle 21.09 siamo in rigorosa diretta per raccontarvi di questo bellissimo evento Limbaski Current. Sul palco in questo momento la musica che avete appena ascoltato è di Malam e noi quindi restituiamo la linea al palco e lo riascoltiamo molto volentieri.
0: Non fa dirmela, però la proviamo, improvvisata. Brrrr.

0: Grazie Pizzinnoso, grazie mille anche alla Fondazione Maria Carta per averci dato la possibilità di suonare tutti assieme, quindi di unire la scena sarda per un giorno, è una cosa bellissima, grazie mille.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta, 21 e 12 minuti, diamo la linea adesso alla nostra regia, ci ritroviamo tra pochissimo, sempre in diretta in piazza Università per l'Imbas Kikurrent.
2: Ma sentite, ma che ritmo di stagnia a teatro festival?
3: Otana! Orani, orune, ortueri! Arrizzo!
2: Bau, ladu!
3: Alba giarra!
4: Semestene!
2: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
4: Piangere!
3: Allettare!
2: Urlare!
4: Cantare!
3: Recitare!
2: Con... i Barbari Cinericoli!
5: www.barbaricinericoli.it.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, le 21 e 15 minuti, siamo sempre in diretta da Sassari, piazza Università, sul palco ha appena suonato Malam con la sua musica, tra qualche istante dovrebbe arrivare qua nella nostra postazione per fare con noi una bella chiacchierata. L'Imbas Kikurrent è una giornata interamente promossa dal Comune di Sassari e dalla Fondazione Maria Carta. Allora, questa mattina, come vi ho detto prima, ci sono stati dei lavori nella biblioteca Università Piazza Fiume, si sono aperte con un momento di confronto, l'obiettivo è quello di analizzare la musica rap e come sta diventando uno strumento per tramandare, promuovere e far vivere la lingua sarda tra le nuove generazioni. Sono dei lavori con Paolo Ordovino, che abbiamo sentito, giornalista che tra l'altro doveva passare qua alla nostra postazione, ma ha fatto finta di nulla, però lo incontreremo tra pochissimo, perché comunque Paolo è anche molto bravo in radio, devo dire la verità. C'era Giacomo Serrilli, che abbiamo sentito, giornalista e ovviamente è il presidente del comitato scientifico della Fondazione Maria Carta, con tanti altri ospiti. Ovviamente il ritmo, poi, come avete sentito, dalle 19.30 siamo in diretta con questo appuntamento che si è spostato in piazza Università con il grande concerto live. Abbiamo sentito gli artisti più forti, Frutta, RD Strano Elemento, Lord Jay e appena suonato sul palco Malam. Il prossimo artista, adesso c'è un cambio palco proprio in questo istante, dovrebbe essere Valentia, salvo cambiamenti all'ultimo secondo, e quindi lo sentiremo tra pochissimo, così, così vedremo anche che cosa ci farà ascoltare. Tre brani dovrebbero essere quelli che sono in, in scaletta, e poi vediamo che cosa ci potrà regalare. Malam non si è visto per il momento, quindi lo intercetteremo durante la diretta. Diamo la linea sul palco.
15: Storica del rap isolano, coloro che hanno veramente segnato gli inizi di questa scena nella nostra regione, dimostrando tra l'altro come il rap e i suoi esordi in Sardegna sia maturato anche al di fuori delle grandi realtà urbane, cresciuto soprattutto nei paesi per poi svilupparsi anche ovviamente nelle grandi città. E il nome storico che si presenta adesso sul palco è quello dei Balentia. Loro infatti arrivano da Mogoro, nascono come Mogoro Posse per poi assumere appunto la denominazione di Balentia e Balentia Sarda nei tempi più recenti. Loro mettono in piedi un rap che definiscono sociale proprio per le tematiche che affrontano nei loro brani, con testi, è vero, inizialmente anche in italiano, ma soprattutto in sardo. Gruppo anche estremamente prolifico, se teniamo conto che hanno all'attivo anche 4 album, 3 EP e diversi singoli. L'ultimo lavoro, tra l'altro, è di qualche mese fa ed è questo, e curiosamente per noi, devo dire, si intitola Fue du Sardo, cioè è perfettamente in linea con la filosofia di questo raduno, di questa manifestazione che teniamo oggi a Sassari. Però i Balentia hanno avuto importanti riconoscimenti anche fuori dalla Sardegna, se solo pensiamo tra il 2013 e il 2014 i loro successi in rassegne particolari come quella dedicata alle produzioni musicali nelle lingue minoritarie, il Festival Suns che si svolge in Friuli, e poi la sua appendice europea che si svolge in Germania a Oldenburg. E nel 2022, lo ricordiamo anche questo, hanno avuto un premio al premio Parodi per il miglior testo. E allora li attendiamo qui sul palco per la loro esibizione su Maistu e Lepa con l'accompagnamento di DJ Zepp. Balentia.
16: E sa, ci sei o no? Sassari?
17: Bella biccio?
16: No. Ci sei o no? Accostai vago, un passo avanti, bene.
1: Ancora ben ritrovati. Nel frattempo che aspettiamo l'esibizione di Balentia, è passato a trovarci Malam. Tuo vero nome?
18: Mario Basulu.
1: Di dove sei?
18: Nuoro.
1: C'è l'accento di Nuoro, scusa. Adesso ci sono arrivato.
18: 100%, anche in inglese, hai visto?
1: Fantastico. Senti, la tua musica di cosa parla?

0: niente, quindi va bene così.
1: Senti, si può vivere di questo mestiere?
0: Ni, nel senso che si potrebbe in teoria, però a parer mio non c'è ancora una cultura musicale che creda nell'artista tanto da farne un mestiere vero e proprio, un lavoro. A meno che non ci siano dei compromessi magari che vadano meglio per la società in cui viviamo. Quindi un certo tipo di musica fatta in un certo modo, magari legata proprio alla cultura sarda strettamente.
1: Magari prima o poi ci arriveremo, speriamo, no?
0: Speriamo di sì, sarebbe un'evoluzione su tutti i fronti. È un po' come dire mio figlio deve andare a fare il muratore anziché fare il calciatore, però quando diventa calciatore compra la casa dei genitori, ok? La musica è più o meno la stessa cosa. Se uno vive di questo ottiene risultati grossi e compra la casa anche ai genitori. Non è un discorso economico, ma è anche di soddisfazione e di crescita personale.
1: Assolutamente, la penso come te. Senti, invece per quanto riguarda i giovani, stanno un pochino ritornando a quello che suoni, quello che canti tu, oppure stanno cambiando genere, stanno facendo altro?
0: Diciamo che c'è questa vetrina molto appariscente, musicale, che è piena di cose da comprare ma che non hanno contenuti, ok? Quindi magari prendi qualcosa che è piena di roba chimica, detto così in esempio, però ha un bel aspetto ma non fa bene alla salute. Quindi concetti sbagliati, modi di pensare sbagliati e modi di vedere la società sbagliati. Cioè una musica che ti spinge più al capitalismo che all'introspettività, quindi essere delle persone a posto, giuste, oneste, ma essere più persone sbagliate che in questa società purtroppo ottengono il meglio, perché è molto corrotta a parer mio.
1: Qua potremmo aprire un lungo capitolo.
0: Valori sbagliati, detto in poche parole, ok?
1: Certo, no.
0: Con valori sbagliati.
1: Assolutamente. Con la speranza che cambi un po' il tutto, ma non lo so.
0: Speriamo, rimaniamo positivi. Un conto è essere veri in quello che si dice, ma non vuol dire essere pessimisti. Quindi speriamo che cambi, la speranza rimane.
1: A proposito di questo evento, visto che è la prima edizione, cosa ne pensi?
0: È molto bella perché unisce anche noi artisti. Oggi qua tra noi, cioè noi lo facciamo tutti da decenni, ok? Io ci sono quasi 30 anni come altri che si sono esibiti. Diciamo che non ci si incontra mai in una serata tutti assieme, si è sempre separati, ci conosciamo tutti ma non c'è mai una situazione di gruppo che renda la scena veramente unita, quindi che crei una famiglia.
1: Il networking, come dicono chi magari utilizza questo termine, ecco, anglosassone diciamo, e quindi è un modo per incontrarsi e scambiarsi anche opinioni.
0: E rivedersi anche a distanza di anni, perché la musica in sé, specialmente questo... questa cultura che l'hip hop molto spesso ci ha cresciuto, ma ci ha dato anche modo di conoscere persone da tutta la Sardegna e anche oltre, ok? E quindi ha creato dei rapporti umani veri, cioè ci si sente per telefono magari per 10 anni, anche se siamo una a Cagliari, una a Nuoro, ma la vita è intensa e non c'è mai il modo di vedersi. In queste situazioni così tu riesci a vederti con una persona che hai visto 10 anni fa e che prima di 10 anni fa l'hai vista 15 o 20 anni fa. Quindi è come sempre ritornare a casa artisticamente e umanamente anche, perché ci si vede più vecchi, più esperti e più intelligenti.
1: Ci vorrebbero tanti eventi come questo, l'Imbasti Gurrent, con la speranza che ci sia anche una seconda edizione.
0: Sì, anche per conservare la lingua sarda che viene sempre meno, e dico lingua perché la nostra è una lingua, purtroppo è stata estirpata e ci ha elevato un valore molto forte al popolo, perché il popolo è la sua lingua, se non c'è la lingua non c'è una cultura, dietro le parole c'è il vissuto.
1: Grazie mille a Malam. Aspetta, l'ultima cosa, perché questo nome? Questo nickname, questo nome d'arte?
0: Allora, Malam parte da un discorso come mala mente, quindi mala in sardo e mente in italiano, indicato come cattiva mente, ma un po' per il modo giusto di vedere le cose in una società sbagliata. Poi l'ho accorciato in Malam, che è palindromo, e in sé vuol dire in indonesiano notte, e rispecchia un po' la mia introspezione, il modo... io scruto la notte nelle mie canzoni, quindi il lato più oscuro della società e delle emozioni che proviamo quando tutto cola a picco. Quindi diciamo che nel suo essere abbreviato riporta sempre un pezzo di me.
1: Grazie, spiegazione eccelsa. Grazie mille. Allora, caro Malam, sul palco adesso i

Corpus, pulsi, perdas a fogo.

0: fogu. No, c'ha pru giogu. Sa libertade è una bella regodu. No, c'ha pru giogu. Meni commentimento ogni allogu.
1: Aspetta un attimo.
2: Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta da Sassari in Piazza Università. Sul palco la musica dei Valentia. Ma diamo un attimino la linea alla nostra regia. Ci ritroviamo tra qualche istante.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Ritorniamo in diretta qua da Sassari in piazza Università per l'Imbas Kikurrint. Sul palco i Balintia e li ascoltiamo.
13: Noi che avete una canzone dedicata a uomini chi o si c'è andato, è sparesso. Ma è schitante si chiù, non ti penso te isso. E quindi se su comandauso de genti mava chi donna di sciovera da vonnoso su chi noso non potevo su scioverai alziai il mouse con testi su Rai.
14: E chi di sessi bominai non parli nulla in
13: voce. Aspetta, aspetta Zeppo, gusto il saggiuto di osato su cisesi, fatevi sentire perché fa così. E chi di sessi bominai non parli nulla in voce. Non si è sentito, voi dovete dire semplicemente aio, proviamo. E chi ni sesi pominai no balli nudai mo.
15: Rispetta si modo tu su, su che io su fatto è bon. E sa capa ci seo su.
13: Vai di Gesù.

0: Occidente, osso revoluto in Occidente, gran Occidente.
1: E chi ne sa si fomina e non balli nuda in bo. Rispetta si voto tu su, su che ho su fatto e bo. Poi non ci devo due canocinte, canocinte. O sul remo due canocinte, canocinte. E allora ci siamo no!
2: Per farlo un po' più grosso.
1: Prima di lasciare spazio a chi verrà dopo di noi, vi salutiamo con un pezzo che, come dico sempre, ci ha fatto conoscere in tutto il medio campidano. Siamo diventati famosissimi, mai quanto Fivai e Pessi, ovviamente. Questa però implica la vostra partecipazione, che ci sesi. Questa è Genti Geta e da dedicato a Santos e a nostro muro. Grazie, alla prossima, Sassari, grazie!
3: Amici docenti,
1: dobbiamo cantarla, vediamo se rispondete o no. Ci siamo o no? Come fa, come fa?
0: Giù, tri,
1: quattro, cazzo a pavi, gusta io. Fa così, cazzo a pavi, gusta io. In vita due, in vita mia. A posto. C'ha Baschi Jet, altro che conto, sei. Aiuto, tu si pare, aiuto!
0: Grazie a Pavi, bussa io! In vita due, in vita mia! Cresciti che sta regia!
1: Aiuto!
0: E sa, a non 10 compagia!

0: dicenda est, c'è dicenda da varrai, c'è di da sacca saia desti grasi, chi da sacca via, c'è da isci non da cambia mai,
1: non fai di, non si muoi, fai
0: cazzo, ci sei o taglio, cazzo come gusta ia, voce,
1: vita mia,
0: cresci di che sa regia, aio, aio, a 12 compagia, figa la per nuova via.

0: me gustaría. In vida tua, in vida mia. Cresciti che sa regia. Aio! Aio! Aio! Cante a po' me gustaría. Grazie!
1: Grazie Sassari.
0: Sempre teso.
2: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Sassari, l'Imbaschi Current, questo appuntamento, speriamo ce ne siano ovviamente tanti, un primo appuntamento, una giornata interamente dedicata alla musica rap made in Sardegna con un convegno la mattina, la musica che state ascoltando che arriva dal palco in Piazza Università, abbiamo ascoltato Frutta RD, Stranos Elementos, Lord J, Malam e i Balintia che hanno appena concluso la loro esibizione con la speranza che riescono ad arrivare qua nel frattempo perché c'è il cambio palco e quindi tra qualche istante ascolteremo Giocca, dovrebbe essere così il prossimo artista che si esibirà su questo bellissimo palco, ci sono tantissime persone, meno male, che sono arrivate qua in Piazza Università, è un evento che sta andando proprio alla grande, noi ve lo stiamo raccontando dalle 19.30 circa e poi c'è da dire che vi che sono le 21.39, siamo in rigorosa diretta, le temperature si sono anche abbassate, quindi ci va anche bene. Tra l'altro devo salutare e ringraziare Luca Carcassi che è qui, che ovviamente mi dà una mano, un supporto sia tecnico e altro, mettiamola così. Beh, va bene, sì. Non nel senso
3: no, perché potrebbe essere
2: non nel senso brutto.
3: Buonasera a tutti, intanto buonasera a Cristian, buonasera agli amici e alle amiche di Radio Lina.
2: No, detto così non era bello.
3: Sotto banco magari.
2: No, ma che? No, che la gente può capire anche male.
3: No, ma noi fatturiamo tutto.
2: Cioè, alla grande. Se iniziamo così, caro Luca, chissà in che modo finiamo. Comunque sono le 21.40. I Balintia, secondo te, staranno arrivando nella nostra postazione? Perché ci hanno messo vicino, ovviamente, al pubblico e questo ci fa piacere perché abbracciamo tante persone che stanno passando qui a trovarci. Però effettivamente siamo un po' lontani dal palco e quindi da lì ad arrivare qui magari qualcuno ci si perde con le chiacchiere, quindi non riesce a raggiungerci tranquillamente per raccontarci la propria esibizione. Quindi ne approfittiamo per dare momentaneamente la linea alla nostra regia e quindi ci ritroviamo tra qualche minuto, sempre in diretta da Sassari, Piazza Università, per raccontarvi di questo evento, l'Imbaschi Current. State con noi con Radiolina.

0: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
6: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Sassari, piazza Università. Siamo con uno dei Valentia, perché tuo fratello si è perso, che fine ha fatto?
7: È non riuscito ad essere ribende, mo lo chiamiamo.
6: Innanzitutto presentati, nome, cognome e codice fiscale. No, sto scherzando, senza il codice fiscale.
7: Allora, io sono Alessio Mura, in arte Sumaisto.
6: Sumaisto?
7: Una delle due voci dei Valentia, insomma, un gruppo rap che spero abbia bisogno di presentazioni.
6: No, no, nel senso che non ha bisogno di presentazioni, però magari qualcuno all'ascolto in questo momento che è la prima volta che sente la vostra musica, perché possibile, ci sono anche quelle persone che non hanno mai sentito la vostra musica e quindi di conseguenza bisogna anche raccontare di che cosa cantano i Valentia.
7: Sì, allora, sì, ovviamente la maggior parte delle persone che ascoltano Radiolina non conosceranno i Valentia, però
6: ma non è vero. No,
7: una
6: chi ascolta Radiolina assolutamente conosce
7: una
6: Valentia.
7: Una minoranza, può darsi sì. No, vabbè, Valentia, insomma, per chi veramente non ci conoscesse, è un gruppo storico del rap cantato in sardo, fondamentalmente, non solo, perché noi cantiamo anche in italiano, che esiste dal 95, quindi sono esattamente 31 anni, se la matematica non mi inganna.
6: Ma bene o male, i gruppi storici una trentina d'anni comunque. Beh, sì. E voi siete i primissimi.
7: Sì, diciamo che ormai c'è come una questa come dire, la longevità, definiamola così, nel senso che è un buon segno, vuol dire che se siamo ancora qui a fare le cose, se sul palco abbiamo ancora qualcosa da dire, questo è importante.
6: C'è una blues on.
7: Sì, c'è, bravo, la blues on del rap sardo. Questa potrebbe essere una delle cose da raccontare, in effetti sì.
6: Eccolo qua, tuo fratello.
8: Hola. Saluti a tutti.
6: Come stai?
8: In forma, dai. Cerchiamo.
6: Com'è andata l'esibizione?
8: Bene, Callentaus, troppo vago, però a San Vinicius è andata bene.
6: Ma volevate fare tipo 3 ore?
8: No, tre soldi. Non so quanto in 2D, tre soldi.
6: Ma aspetta, voi siete veramente fratelli?
7: Sì, assolutamente sì.
6: Voi siete uguali.
7: Ma allora, ti faccio un quiz, chi è il più giovane?
6: Secondo me è lui.
7: Bravo.
6: Anche se, mi sa che qualche anno in più di Monte, no, sto scherzando.
8: Grazie.
6: È lui il più giovane che segue te. Ma chi è iniziato? Avete iniziato allora, insieme?
7: Ho iniziato io, anche perché anagraficamente sono di poco più grande e lui si era tra l'altro fatto un gruppetto suo, no? E poi però insomma l'abbiamo riportato all'ovile.
6: Torradomo,
7: che è bello.
6: Io ho un accento diverso rispetto al vostro, perché vivendo qua nel nord Sardegna, essendo nato qua, effettivamente il mio è più logodorese, ti dico la verità. E i testi delle vostre canzoni di che cosa parlano?
7: Allora, fondamentalmente noi facciamo quello che ci piace definire un rap sociale, nel senso che raccontiamo semplicemente quello che vediamo. È sempre stata un po' la nostra forma di coerenza, cercare di non inventare nulla, ma raccontare la realtà che tutti i giorni vediamo attorno a noi nel migliore dei modi possibili, utilizzando prevalentemente il sardo. Che poi la realtà non sia esattamente una passeggiata non è colpa nostra, per cui insomma le nostre canzoni sono abbastanza, non dico dure, però insomma c'è una bella presa di coscienza nel raccontare quello che vediamo, no?
6: Il pubblico comunque è arrivato, vi devo dire la verità, perché tutti vi sentivano, vi acclamavano, vi stavano aspettando, e al pubblico siete arrivati alla grande.
8: Beh, diciamo che insomma qualche anno alle spalle ce l'abbiamo.
6: L'esperienza, dici?
8: No, più che altro è che tempo per conoscersi ne hanno avuto, quindi sicuramente per quello le canzoni le conoscevano, quindi era... giocavamo facile oggi.
6: Ti hanno seguito alla grande?
8: Sì, quello sì, lo devo dire, sì, effettivamente abbiamo un bel seguito comunque.
6: Senti, ci vorrebbero più eventi come questo?
8: Ci vorrebbero più eventi in generale. Quando eravamo più giovani, insomma, erano veramente molte le occasioni in cui poter partecipare. I festival erano veramente tanti.
6: Adesso c'è l'intelligenza artificiale qui.
8: Sì, ma quella...
6: Dice che non sostituisce gli eventi live?
8: Non la vedo difficile. No, non dovrebbe sostituire niente proprio, ecco.
6: Qualcosa la sta sostituendo, ti devo dire la verità. Però gli eventi live secondo me non li sostituirà mai.
7: E speriamo proprio di no, perché è l'unica cosa che ci rimane. Tu dici gli eventi live, io dico l'essenza umana, perché per quanto possa essere intelligente, artificialmente intelligente, gli manca quel pizzico di umanità che ti porta anche all'errore, no? A fare quei piccoli errori come anche noi oggi abbiamo fatto.
6: E come li faccio io tutti i giorni mentre sbiccico due parole?
7: Che però ci rendono umani, no? È anche la bellezza di quello che siamo. Poi l'intelligenza artificiale può essere utilizzata in tanti contesti diversi e può essere anche molto utile. Come tutte le cose ci vuole moderazione, bisogna saperlo usare.
6: Assolutamente. Grazie ragazzi per essere passati qua nella nostra postazione. I Valentia, nel frattempo, se la scaletta non è cambiata, secondo voi quello che sta suonando adesso è Giocca?
7: Eh sì, credo proprio.
6: È proprio lui? E quindi la linea andiamo al palco. Grazie ragazzi.
8: Grazie a te, grazie mille.
6: Ciao.

0: sai. Do you feel me? Oh, fate un applauso per mio brother dall'anno zero, Baldetta Manu. Capo stipite del rap sassarese. Solo il rap in sassarese.
1: E Faula Vussia.
0: No doubt. E questo è DJ Skak, Aperti Sferbis, Peace Out, Maseo, Ego, Sereso. Il mega DJ degli anni 90. Ora è con noi sul palco. Fate il cattino, Fetti. Oh! Asco, visto che so con un po' di
1: io,
0: fai un po'

0: Dai. Dai.
1: E vai con la busta.
0: Oh!
1: Come l'heavy metal, bro.
0: Vai.
1: Scanca i giradischi.
2: Ragazzi, una sola bottiglia d'acqua per cortesia, qua chiunque possa portarla. Grazie.
3: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta in piazza Università per l'Imbaski Current. Gioca sul palco e quindi lo sentiamo.
1: SS War.
2: La mezza acqua volante,
1: in Tatarizidai.

Regina di Rido, il popperracca da Teulada e Cincini. Ok, abbiamo un'ultima, una bella chicca, ragazzi. Are you ready? Dite, are you ready? Are you ready? Io so chi no chi, io so chi no ga. Ma chi so chi so chi no ga? Noi siamo i no chi, noi siamo i no ga. Ma chi so chi siamo i no ga? Io so chi no chi, io so chi no ga. Ma chi so chi siamo i no ga? Noi siamo i no chi, noi siamo i no chi.

come di uno che anda a pintare un top to bottom. Mi dice che non vi sono beatbox, o mi dice che fazi un catano. Un po' di racca tutto andare, tanto fallo bandà. Noi siamo un nostro, non si può fermare, tanto anda così. Ma bisogna un bel di rapper, ma di soldi, se non

0: aio, aio, ancora aio, aio, e poi oh oh oh oh,
1: ancora Limba Ski Current su Radiolina, ancora ben ritrovati, le 22:02 minuti, siamo sempre in diretta con Giocca. Che dovrebbe essere di Sassari, in teoria dovrebbe essere Giocca, dovrebbe essere la lumaca, no? Tradotta in italiano, poi lo chiederemo a lui quando verrà a trovarci nella nostra postazione. Diamo adesso la linea alla nostra regia e tra poco ci ritroviamo sempre qua in diretta in piazza Università di Sassari per Limba Ski Current. A più tardi.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
6: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta da Piazza Università, abbiamo sentito qualche minuto fa l'esibizione di Giocca con i suoi amici, colleghi che ovviamente stavano dando una mano sul palco di questo bellissimo evento, il primo evento di Limba Ski Current con tanti artisti che abbiamo sentito le loro vive voci con tutto quello che hanno da raccontare con la loro bellissima musica, però sono passati anche a trovarci nella nostra postazione, ci hanno raccontato un po' di cosa parla la loro musica, le loro origini, perché ovviamente molti di questi artisti sì, sono strafamosi, sono sulla cresta dell'onda per quanto riguarda il loro stile musicale da tanti anni, però tanti ascoltatori magari non li conoscevano e anche io, vi devo dire la verità, alcuni non li avevo mai sentiti nominare e quindi è giusto anche conoscerli. E questo evento della fondazione di Maria Carta e il comune di Sassari ci hanno permesso appunto di ascoltare la loro bellissima musica. Prima edizione di Limba Ski Current, che questa mattina è stata una bellissima occasione per trovare anche esperti, e c'era ovviamente Antonello Pellegrino, direttore dell'ufficio di lingua sarda dell'assessorato regionale, l'abbiamo intervistato, Andrea Milia, Sara Federico, che hanno offerto una panoramica storico-musicologica di quello che è effettivamente questo evento per far vivere la lingua sarda tra le nuove generazioni. anche se effettivamente la musica e la musica rap che abbiamo sentito c'è da un po' di anni, e tanti artisti sono nella cresta dell'onda effettivamente una trentina d'anni, come abbiamo sentito dalla loro viva voce, ci hanno raccontato i Valentia. Però più tardi sul palco ci sarà Suduttori, anzi tra qualche istante veramente c'è un cambio palco e salirà Suduttori, poi i fantastici Sarazza, e chiuderanno la serata i Menhir, con la speranza che i Giocca passino a trovarci qua. Però nel frattempo diamo la linea al palco, perché c'è fantastico Giacomo Serreli, giornalista e presidente del comitato scientifico della Fondazione Maria Carta.
9: Così a Cagliari l'ha probabilmente ricoperto un'altra formazione, la CRC Posse, che faceva capo a, mi verrebbe voglia di definirlo, uno spirito anarchico come Dr. Dre, che oggi si presenta semplicemente come Suddottori, e lui l'autore dei testi che vengono cantati per denunciare i mali della Sardegna, il peso della militarizzazione e diciamolo anche questa voglia di indipendenza da parte della nostra isola. Il tutto prodotto in una lunga serie di lavori discografici, sono esattamente sei quelli incisi da quella band, e poi un'attività live estesa anche nel resto del paese, anche in Europa. Suddottori peraltro ha all'attivo anche tre album a suo nome. Proprio domani, nella giornata di domani, esce il suo ultimo lavoro, che si intitola Fogu. Stasera è accompagnato alla console da Alex P, un altro storico produttore e DJ della scena cagliaritana sin dagli anni 80. E c'è una importante sorpresa nella sua esibizione, di cui non vi svelo altro. Suddottori!
1: Allora, prima che di ascoltare Suddottori sul palco di Limbaski Gurit, è passato Giocca. Ciao, benvenuto su Radiolina.
10: Ciao a tutti.
1: Come va? Com'è andata?
10: Ah, è andata benissimo, l'energia della gente è incredibile. Abbiamo fatto un live che rappresenta le nostre canzoni di tanti anni con mio fratello Balde D'Amano e DJ Skunk. Sono felice di aver fatto questo live insieme a tutti i ragazzi che sono venuti per rappresentare il rap in dialetto.
1: Allora, io prima ho detto che Giocca deriva da Lumacca in sassarese.
10: Esatto, sì. Allora, il mio primo nome era un nome da tag, era Giocche, però l'ho trasformato in Giocca, e poi intorno ai 2000 ho avuto una presa di coscienza della mia sardità che poi ha portato al sardo culturismo. Il mio nome è diventato Giocca, scritto uguale ma scritto come la Cioga, e quindi anche rappresentando la mia città.
1: Alla grande, no? Alla fine. Comunque c'è un bel movimento qua a Sassari per quanto riguarda la musica rap.
10: Beh, diciamo che ci stiamo sempre lavorando in questo mondo dove solo chi è famoso ha, diciamo, l'accesso a fare i palchi. Noi che lavoriamo comunque in una musica underground e cerchiamo di portare dei concetti diversi, cerchiamo di farci spazio in situazioni come queste per portare i nostri messaggi. Davvero importante, e speriamo che torni come nei 90, dove i ragazzi volevano la roba locale come stiamo facendo noi adesso, perché c'è tanta qualità.
1: Assolutamente, ci vorrebbero più eventi così, quindi.
10: Molti di più, speriamo che venga valorizzato l'hip hop in generale come movimento culturale che può aiutare la società in generale a esprimersi in maniera creativa, e anche tutto quello che è fatto nella musica in dialetto, in tutti i dialetti del sardo, si parla di limba sarda in tanti dialetti, e portarlo a un altro livello in modo che finalmente le istituzioni ci diano anche soldi a tutti quanti gli artisti e tutti i lavoratori della musica per fare bene degli eventi che possono anche portare un valore anche a livello turistico, perché non c'è soltanto l'artista forte da fuori, ma noi qua abbiamo tanta musica.
1: Grazie. Assolutamente, quindi non soltanto folklore, ma c'è tanto altro da raccontare della nostra isola, no?
10: Assolutamente, è una fucina di artisti fortissimi, è una forza pulsante di musica creativa e di messaggi che vanno ascoltati, e la nostra vita sono le nostre azioni che portano a qualcosa di diverso. Ascoltiamoci e comunichiamo con noi, che siamo qua e siamo tutti, ragazzi.
1: Allora, a proposito di comunicare, questa è anche l'occasione per rincontrarsi tra colleghi che magari è da molto che non vi vedevate, non vi sentivate, no?
10: È stato bellissimo trovare i fratelli di Sarrazza, Valentia, conoscere persone che avevo mai visto live, Lord J, conoscere Randa Giussardo, poi tutti i fratelli, i Menhir, che sembra di essere in famiglia, tutti i ragazzi che ci sono venuti, se dimentico qualcuno scusate, ma davvero è come trovarsi in famiglia anche di altre madri, però.
1: Assolutamente, bravo, bravo, grazie mille. Gioca, fantastico, grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni, con la speranza che ci siano altri eventi e quindi magari ci vedremo presto, chissà.
10: Grazie Radiolina, pompate la musica sarda, mettete dischi di nostri artisti sardi in questa radio, vi vogliamo bene, ciao.
1: Già lo facciamo, ti dico, già lo facciamo. Grazie Gioca, ciao, grazie ragazzi. Suduttori nel frattempo nel palco.

0: Giovanni da Tortear. Claudia!
1: Io!
0: Un pagu de boci prusu, pobre Jerry.
1: Grazie a tutti!

Mani de Maria Carta. Si salutaso con una canzone che ricorda un grande sardo che vive in noi, in Sardegna, in Casteddu, in Tattari e Bonesu, e ha lasciato ancora un arrasto umano. Zaccascetti Alex P.

pigua de no tu nes arruga de varis, nemo su mi biri, nemo mi conosciri, se noi de su 1800, te già recordus e pensamenti.

Ma ricordo s'annu tristu de sa pizzi mia. Perdi a mamma e babbu, collegio e filosofia. Finza candu mi coglio con una nicca e mi dona tre sfilla spitica. Scambia sa vita, o verso siendas. Faccio carriera in sa real udienza. Su fissurrei e pregiato e mei. Ma vo mei sa Sardigna amministrata con space.

Ani dubiosu sas arricercaus. Ade noti mari mese suscuriu, cus cumpagiu mius, min diseo fuiu. Ma pur incontinenti, noti la radia bona, inimigo pubblico de sa corona. Perde sa saludi e refudau de sfillas. Passu sa notti sempre tromi e billa. Arrivo in Paris, passendi de Marsiglia. Ne

generali de su rey a medalla. E pensa ancora a scarrete mia, a guerra e torra con la testa di la mia. O ludo rai mia, Deo, miserio Gio Maria. Scusa esa voce, Alex P. Su dottori, Fogu, Pessi Grasa Meggiano, su Disco No, Giovanni.

appuntamento diviso tra approfondimenti e musica live. Allora, sul palco questa sera, a partire dalle 19, abbiamo sentito Futta, R di Stranos Elementos, Lord J, Randa Giusardu, Malam, Valentia, Gioca, Suduttori, si è appena esibito, e adesso ovviamente super attesi, ecco i Sarazza. Tra qualche istante saliranno sul palco. Tra l'altro, tra pochissimo sentiremo anche Suduttori, la sua viva voce live, per raccontarci la sua esibizione. Tra l'altro, tra gli artisti, visto che stavamo anche raccontando di chi sta un po' dietro il frontman, DJ Frankie Cougar, che effettivamente è passato a trovarci. Tra l'altro, olbiese, anche se vive a Sassari da un po' di tempo, e quindi effettivamente ci ha fatto piacere anche incontrare lui. Allora, tra qualche istante, come vi dicevo, saliranno sul palco i Sarazza. Tra l'altro, Luca prima mi diceva che quando suonano i Sarazza, ecco, è arrivato il momento alle 22:22, con la speranza che effettivamente arrivi qua Suduttori, così facciamo una chiacchierata con lui. Allora, state con noi, diamo la linea alla nostra regia e ci ritroviamo tra qualche istante.

0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sara di Olina, so sonoro da terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
1: Il miglior buongiorno è su Radio Olina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radio Lina. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.
2: Le 22 e 25 minuti, Limbaschi Current, siamo in diretta da Sassari, diamo la linea subito sul palco, c'è Paolo Ordovino che sta presentando i Sarazza.
3: Ha attraversato l'oceano ed è arrivato fino a Iglesias. Vi potrei dire tantissimi titoli, ve ne dico uno, West Isla, un album che compirà quest'anno 30 anni. Loro hanno appena pubblicato un singolo importantissimo, For Life, con Vacca, ne seguirà un altro tra pochissimi giorni, ma non rubo tempo alla musica, un grande applauso per Sarazza!
4: Sì,

0: Eccoli qui, stanno arrivando i Sarazza sul palco di Limbaski Current, prima edizione. Tra qualche istante, anzi sono già proprio lì, perché noi abbiamo una visuale veramente incredibile della piazza, che è piazza Università, per chi non c'è mai stato, è leggermente in salita, quindi il palco il palco è veramente molto molto in alto rispetto alla piazza, con tante persone che possono godere al meglio di questo spettacolo.
1: Ehi. Stop it.
0: Il bello della diretta, ma ci sta assolutamente. Beh, certo, stanno predisponendo tutte le cose per salire sul palco di Limbaski Current. Come raccontava prima Leonardo Marras, che è il presidente della fondazione Maria Carta, che si occupa di questo evento, portare anche i ragazzi, le nuove generazioni, a conoscere la lingua della nostra isola. E c'è stato questo salto generazionale tra chi insegna la lingua sarda ai più piccoli, che magari la prendono grazie a uno zio, un nonno, e non direttamente dai genitori, che effettivamente magari i genitori proprio non conoscono la lingua sarda. E comunque di conseguenza bisogna continuare a fare di questi eventi, che comunque abbracciano tantissime persone e portano la lingua sarda in giro per il mondo, mettiamola così. 22-28 minuti, eccoli qua i Sarazza con tutta la loro energia qua su Radiolina live da Sassari.

0: corrado, manca su trascendo fascisto.
1: Poi vogliamo stare giù, qui giù,
2: tutte le mani su,
1: saremo sempre
2: su,
1: di più,
2: su,
1: il nostro fuoco brucia ancora e tu, calando il nostro scontato per non perdere.
0: Siamo su,
1: noi vogliamo stare giù, qui giù, saremo sempre di più, il nostro fuoco brucia ancora e tu,
2: tu,
1: calando il nostro scontato per non schierramo.
3: Yeah!
2: Satanici, Zeuxo! Buonasera a tutti, grazie, è un piacere, è un enorme piacere essere qua per celebrare questa serata storica
3: DJ
2: che accomuna tutti quanti i gruppi
3: Buiaca!
2: Che ci celebrano.
3: Se si puttenti bene bene a uno di su tre si io te si intende
2: eia
3: un'eia de tattari pizza su campidanu
2: uno di su tre si
3: uno di su tre si e a su su questa cazza e mao posta sardiglia posta lingua sarda ruido e chilo sr click 30 anni sul mic shit
2: allora vai. In cominciausu de undi a peso cominciau questa è Isaia 1992
3: Sassari è la storia che non si prima da mai Isaia dal Sulcis dalle miniere questa è la nostra terra e tu? E tu?
2: No.
3: E tu?

0: tu quale cazzo? Ando andai, ando sciaturai, ando andai, ando sciaturai.
1: SR Click. Sassari. Allora, su Dempus e Gustu Ghia.
0: Allora, però... un saluto a tutti. Intatta di Sarrazza, a disonare un meda. Finza sa de su 90. Tattari se non pago dromia, Berusu. Se non pago dromia. Tattari via da una città de ricca di cultura, ricca di gruppo, su de drumasa de gente che sonare indipendentisi. In moi portata scetti cazzarasa in sa prazza. Scetti cazzarasa. E is artista sardus a un duvunti. Ad ommu. Chenza guadangiai dinai, chenza traballai. Custu è. Di bracini sa trappa e terra, 8.000 euro su in bucciacca e poi ciao. O no? SR qui.
1: Fareso un pacchetto de festa.
0: Fareso festa.
1: Allora, da cinesità una cosa, sta cosa più semplice di sta.
0: Un ballo, un ubaludundu mi tu fadesi. Un ubaludundu mi tu accorraisi. Fadesu ballutundu, dai, fadesu ballutundu. Dai, fai. Però fadei, manca che non ci si... Aio, che tu te pensi fai, un balletto.
2: Vai.
0: Yema!

0: Cittesa!
1: Cittesa!
0: La sapete la storia di Marietta?
2: E Marietta!
0: E Marietta!

0: No, stop. Pull up. Allora, questa è mera facile. Oggi abbiamo deciso, non portiamo cose tristi, è già Gesù Cristo.
1: Cambiamo. Già Cristo su di aici.
0: Poi esatto. con futuro emozionale.
1: Allora, è semplice. Dopo si ne è una cosa scetti. Grandu Vesta e fai di aici.
0: No, però. Però bene, cioè.
1: Stratta la la la la la. La. No, Eia, no, a Sagresia però.
0: Non siamo in crisi, eh.
1: Più agropastorale, un po' più.
0: Uno vago pro su. Allora, stratta la la la la la la. Stratta la la la la la la.
1: Grandu. Dai, era io.
0: Yeah!
2: Ma io ti amo, oh, madre.
1: Sì. Ci sei tu?
2: Casino.
0: Ormai la sapete. Come ti fai di?

0: grazie raga.
1: S.R. Con Bettasa Ricci.
0: Sì, ma non vai che tu te rap in sardo, tu così fai.
1: Allora, sì, tu non so se fai niente, tu su meri sul rap in sardo, arrodo di dire. Allora, non si era
0: pianora.
1: Mai, non si era mai vista una festa simile. Tutti i gruppi di rap in sardo e c'è un altissimo livello.
0: Facciamo un grossissimo applauso per l'Imbaschi Current. Più unico che raro.
1: Insomma, qua ci trovate tutti. Randa Giusardo, Malam, Gioca, Futta, RD, Stranos Elemento, Menir, Lord J, e poi chi cazzo me ne dimentico qualcuno.
0: C'è Futta, c'è Malam, c'è su Dottori, insomma, c'è Gioca. Insomma,
1: veramente siamo
0: il pop sardo nel posto
1: proprio. E poi non arrasi che sul rap in sardo non funziona da boite provinciali, poi ta Uagazzara, è Uagazzara che è provinciali.
0: Hai bisogno di aiuto?
1: Allora, sì.
0: Ok, allora vi ciò così. Sicuramente ti gemma tu cheddu, quindi sì. Serve l'aiuto del pubblico, quindi seguite me a questo ritmo.
1: A fronte di una garidetta pronta di ghetta e cantata, su di spreniti buca come una panada, sa faccia tua spantata, tradizione stetta rinnovata, sali mamma o veri truci che me la subra panesava, o per i ricchi una stoccata amara, questa terra scruzzo o liriga cara, non è su gioco, no di chi ni vittima bucino, chi m'era fra tanto ad ammazzare del dallecchino, ma che mi buria la sua rima a smurarura, cantendi voli vai sa guerra per se sa bruvura. E questo orgoglio che arroga scadenas è una vacata libera, con belta rap come poemas, game gammacchio, c'è ti pensenda sfradi schiene terra, sarzata sempre stenta la massa capata eterna, una cantata gusta, scoppienza rocca, non ti incigrocca, ma di addedezza da sa menti trotta.
0: Po, po, po! Po! Sassari, si saluta su Aici.
1: Allora il ballo
0: Bustano.
1: ce l'ho. No, però aspetta, un'altra ve la possiamo anche fare, però voi fate il ballo sardo adesso. Guarda che c'è il drone, allora, c'è il drone
0: zio,
1: israeliano che sta
0: zio,
1: passando.
0: Innanzitutto da pensi seguì Sarrazza Official nei canali Instagram, vari TikTok e via dicendo. Poi Augustano Sarrazza, vabbè, stima tucchetta di mela. Ma West Isla, il nostro album uscito nel 1996, quest'anno compie 30 anni.
1: 30 anni su!
0: E per quest'anno, per questa evenienza,
1: no,
0: ci sarà una bellissima sorpresa che
1: Fadeo
0: noi
1: su.
0: Piano piano stiamo spoilerando. Quindi
1: una
0: seguite i nostri
1: cosa.
0: Canali perché quest'anno per Sarrazza è un anno molto importante e scoprirete perché. Ragazzi, vi ha chiesto il ballo. Lo sardo non per un motivo così assai.
1: C'è il motivo.
0: Dagliela Iuri.
1: Vai, spingi tutto.
0: Ci sono nostra Sassari. Custa sta famiglia sarda. Custa de sta razza pro somine.
1: Ehi. Un ballo dundu, un bello ballo dundu con sta razza e poi.
0: Voce spia, cassa e spia. Prima la
1: pura, però no.
0: Ci dà un po' di base più spia, per favore.
1: Fai dai un ballo dundu.
0: Su ballo dundu.
1: Ua cerchiolla bella, ua cosa bella. Fai dai su gusto.
0: Oh yeah. Ok, thank you.
1: Oh.
0: Carrozza!

0: domine, sacos veteranos de sa terra, sarda rappresenta il noghe grossomine.
1: Puyaka!
2: Grazie Sassari!
1: Yo!
2: Sì, yeah!
1: Indipendenza!
2: L'energia dei Sarazza su Radiolina nell'evento Limbas qua su a Sassari in piazza Università. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da questo bellissimo evento, le 22.47, tra poco i Sarazza passeranno a trovarci, nel frattempo noi li ascoltiamo nei prossimi minuti con il nuovo singolo For Life con Vacca.

0: Eccoci, buon sabato cari amici. Nel frattempo abbiamo ascoltato il vostro nuovo singolo. Ragazzi, com'è andato? Dov'è l'altro ragazzo? Vabbè, c'è Fabio Ruido qui a fianco a me, siamo in diretta. È andata alla grande, avete rovesciato la piazza.
1: Grazie mille, veramente è stato emozionante, bello, inaspettato, e ci fa piacere comunque continuare a portare la tradizione della musica rap in sardo in giro per la Sardegna e non solo.
0: Ma stai apparecchiando tu nel frattempo qua?
2: Saluti a tutti.
0: Stai apparecchiando un po' di cose, cosa ti sei portato?
2: Mi sono portato l'acqua perché ci stiamo sudando veramente.
0: Anche l'asciugamano qua.
2: L'asciugamano, tutto, cosa, l'ombrellone.
1: Anche l'ombrellone e lo sdraietto.
0: Comunque stavo dicendo a Fabio Ruido, cioè è andata alla grande, bellissima la vostra esibizione, complimenti.
2: Oh, grazie, grazie. Anche DJ Yuri è qua con noi.
0: Vero. Un saluto anche tu.
3: Yuri. Ciao a tutti.
2: Perché lui dice sempre, ma io vengo e non mi...
0: Fai tipo lui... la... certo. E qui ogni
2: DJ... Ma senza il DJ i gruppi rap non potrebbero esistere. Esatto. Quindi è Sabatti bella.
3: Poi è una grossa responsabilità anche visto, insomma, il gruppo che devo stare dietro.
2: Voi non
3: dietro.
2: Lo vedete, ma lui è giovinetto.
1: Allora, in realtà non è un DJ, è un os.
0: Ok. Quindi... perché siete grandi. per quello.
2: Capito, cioè...
0: Ci sta.
3: Siamo brandizzati, abbiamo i panetti Sarrazzo.
0: Ah, sì, sì. Per di rindina, tra poco mi spinge con la carrozzina.
1: Esatto, esattamente. Ci siamo quasi.
0: Tocchiamo ferro. Allora, bellissima esibizione. Poi soprattutto il pezzo finale che conoscono ormai le pietre. Le persone si sono messe a ballare.
2: Beh, certo, vedi come scatta su Balludundo. Vabbè, quella è la bellezza della musica, no? Alla fine abbiamo voluto portare anche un po' di musica un po' più fresca, magari, no? Perché sennò... Noi siamo campidanesi, quindi siamo anche melodici, vero? Un po'.
1: Assolutamente. Poi oggi era doveroso anche portare i pezzi più conosciuti in sardo, perché comunque la manifestazione lo vuole. E Sarazza chiaramente non poteva portarsi indietro questa richiesta.
0: Poi con questo evento vi siete incontrati con un sacco di colleghi.
1: Esatto, bellissimo, perché comunque abbiamo ribeccato tutti quanti i vecchi fautori tra Menir, Sudottori, Valentia, che hanno fatto tra l'altro anche un bellissimo intervento al convegno. Siamo felici veramente e spero che questo tipo di manifestazioni arrivino anche nella nostra zona.
0: Ma arriveranno, perché comunque sentito Leonardo Marras che pare potrebbe essere itinerante, quindi chissà.
2: Bene, allora va bene, benissimo. Oh, volevo dire una cosa, cioè avete notato oggi un livello altissimo dei gruppi, quindi il rap in lingua sarda è qualcosa che sicuramente cioè è veramente potente, e quindi siamo contenti di aver visto tutti quanti presi proprio bene.
0: Potrebbero nascere collaborazioni?
2: Sì, ma con molti abbiamo anche collaborato, tante volte abbiamo suonato, però perché no, certo, assolutamente.
0: A proposito di collaborazioni, qualcuno mi ha detto che c'è una bella collaborazione in qualche nuovo singolo che sta uscendo, non ci puoi spoilerare nulla.
1: Ma guarda, è tardi, vi diciamo solamente che venerdì prossimo, il 26 di giugno, esce un nuovo singolo dei Sarazza in collaborazione con un gruppo, con delle leggende, esatto, delle leggende che fanno musica in dialetto anche loro. In dialetto, in lingua.
2: Salentino, sì.
0: No, troppa roba stai dicendo.
2: No, vabbè, non è che l'ho detto.
1: Hai detto Salentino.
2: Ce n'è tanti in Salento, non è che.
0: Però.
1: In effetti.
0: Forse potremmo arrivarci. Non si sa. Ce la conferma, non me la date. Invece l'album nuovo?
1: Perché c'è un album nuovo?
0: Non lo so. Uscirà un album nuovo?
1: Ah, guarda, non lo so, sinceramente. Se lavoriamo a questo ritmo singolo dopo singolo, perché no? Potrebbe.
0: Magari tipo prima un EP.
2: Magari esce, boh. Se lavoriamo singolo dopo singolo. Però il 26 giugno, mi raccomando. State accesi.
1: Seguite Sarazza nei vari canali, Instagram, TikTok, Facebook, sarete aggiornati su tutto.
0: Grandi Sarazza, grazie ragazzi, noi sentiamo, grazie a voi ragazzi.
2: Bella radiolina.
0: Rimanete qui per lo scatto finale, nel frattempo diamo la linea al palco per l'ultima delle band, i Menir.

questo volume ed ecco di scuola che sembra venendo a piccare la nostra berinda da copo di buzzi e di zuppa d'ottava città del ricca da chiudere un monto non è cazzo andare in facciata prova di stanno mattina cazzo di chi non ti

0: papa, contrario a se tanda nella una gaga, e papa, musica e trozarda.
1: Sulle mani!
2: Grazie!
1: Sul palco di Musica King Current in Menir siamo qua con Leonardo Marras della Fondazione Maria Carta, un grande successo.
3: Diciamo che è andata bene, nel senso che la forza espressiva della musica rap si è sposata con la cultura della musica di altro genere, però sempre quella sarda, valorizzando quella che è la lingua, perché noi dobbiamo investire molto sulla lingua, perché è la nostra spina dorsale identitaria. Quindi diciamo che questo esperimento è andato molto bene, i musicisti sono stati straordinari, già da stamattina hanno animato un convegno davvero interessante. Ci sono le basi perché questo incontro possa essere proposto anche negli anni successivi.
1: E quindi per una bellissima manifestazione che, come mi dicevi, potrebbe anche essere itinerante.
3: Ma questo sì, nella mia testa sì, però non dipende solo da me, ci vuole la volontà. I musicisti sono disponibili, anche perché qui c'è la storia del rap, l'abbiamo messa insieme oggi, ma c'è tanto altro intorno, quindi bisogna guardare anche alle nuove generazioni del rap, ma soprattutto bisogna guardare alle donne che cantano il rap. Le abbiamo cercato, non le abbiamo trovate, però sono convinto che le troveremo.
1: Assolutamente, e ci sono, si scoveranno, magari usciranno fuori, magari in questi giorni. Allora, grazie mille a Leonardo Marras, grazie alla Fondazione e anche al Comune di Sassari per averci voluto qua in questa prima edizione di Limbas Gigurrint. E quindi io ti auguro una buona serata e ci sentiamo le ultime note dei Menhir.
3: Grazie. Beh, ormai con Radiolina siamo delle coppie di fatto, insomma, ci seguiamo da anni e quindi grazie per quello che fate per divulgare quella che è la cultura, la tradizione e soprattutto promuovere la lingua sarda. Grazie.
1: E poi ci vedremo a settembre per il premio Maria Carta.
3: 6 settembre, premio Maria Carta, non potete mancare, saremo ancora insieme. Grazie a te.
1: Grazie mille, Leonardo.

0: grandissimo saluto alla Fondazione Maria Carta, a tutti i gruppi che hanno partecipato qui stasera a questo bellissimo evento, massimo rispetto, ma specialmente a voi, fatevi un applauso perché siete qua presenti a supportare la musica genuina. Grazie tanto a lei!
1: Grazie! A menzurviere!
0: A menzurviere!
2: Siamo arrivati alle battute finali di questo bellissimo evento della Fondazione Maria Carta. Forse sta succedendo qualcosa. Vediamo che cosa.
0: A Giacomo Serreli, è la storia dell'informazione in Sardegna. Grazie Giacomo.
3: Grazie a voi. Vieni Paolo, vieni, che siamo in chiusura. Abbiamo chiuso con questa.
4: Grazie.
3: Questo fiume di rime, di ritmi da parte dei menhir. Con loro abbiamo chiuso questa maratona, oltre 3 ore e mezza, ragazzi.
4: Tre ore e mezza di musica. Ricordiamo tutti gli artisti che abbiamo sentito. Valentia, Futta, Giocca, Lorgei, Malam, Menhir, Randaggio Sardu, Stranos Elementos, Sarrazza e Su Dottori. Bellissima serata che speriamo di ripetere.
3: Noi intanto ringraziamo tutti gli artisti che si sono alternati su questo palco. Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo ad Alberto R e tutto lo staff del Rock House, al solito
4: grazie.
3: Per la perfezione dei nostri suoni. Un grazie a Radiolina che ha dedicato ore di diretta a questo evento. Grazie anche a 1-4 che avrà modo di programmare ampie sintesi di questo nostro concerto. Noi però vogliamo lasciarvi ancora con una piccola clip video con la quale abbiamo aperto la nostra serata, non fosse altro perché questo evento si inserisce pienamente in una filosofia della Fondazione Maria Carta per la promozione dell'uso della lingua sarda, della pratica della lingua sarda. Oggi vari gruppi rap ci hanno dimostrato come può essere positivamente utilizzata anche in quest'ambito musicale. Ci siamo rivolti ai più piccoli per lanciare questo invito a parlare la lingua sarda.
4: Allora ci lasciamo con questo video, grazie a Giacomo, un'enciclopedia della musica
3: grazie a te,
4: in
3: Paolo.
4: Sardegna, grazie a tutti gli artisti, a voi, alla Fondazione Maria Carta e al Comune di Sassari che ci ha creduto. Abbiamo sentito dei grandissimi artisti, trattiamoli come tali, diciamolo anche alle istituzioni. Hanno bisogno di spazi, di appoggio. Evviva la Fondazione.
3: E grazie molto a voi che ci avete seguito con tanta passione e tanto affetto.
4: Buonanotte a tutti.
2: Sentiamo adesso le voci della clip che ovviamente non possiamo vedere, non possiamo sentire.
5: Eu favete lo sassareso. Deo vaedo giusadu logu doreso. Deo fuedo susardu campidaneso.
6: Mi porlu tabarchini.
7: Io parlo nel garese.
8: Se non riesci a parlare e a pensare con la tua stessa lingua non sei niente. E le radici sono importanti perché sono un qualcosa di ieri e di domani, per noi di oggi
2: la
8: e
2: voce
8: di domani
2: di Maria Carta. Ecco, con questa clip si chiude questo appuntamento, il primo appuntamento di Limbaski Current. Se riuscivamo a intercettare i menhir, facevamo una chiacchierata con loro, menhir che arrivano da Nuoro e hanno anche loro, come un po' come i Sarrazza, vi devo dire la verità, hanno cercato

0: La lingua sarda è sicuramente, anche per quanto riguarda le nuove generazioni e ovviamente la musica che arriva da tutta la Sardegna, beh, sicuramente con eventi di questo tipo possiamo continuare a proporre e promuovere la lingua sarda. Ascoltiamo adesso l'intervista che abbiamo realizzato con Antonello Pellegrino, che è il servizio di lingua e cultura sarda, è passato a trovarci e quindi lo riproponiamo nei prossimi istanti. Nel frattempo cerchiamo di capire se riusciamo anche a intercettare i menhir per l'ultima intervista.
1: Però ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta da Sassari per l'Imbaski Current. Abbiamo il piacere di avere con noi Antonello Pellegrino dei servizi lingue, cultura sarda, editoria e informazione. L'ho detto correttamente?
2: Perfetto.
1: Benvenuto su Radiolina.
2: Grazie, bentrovati. Salute a Pontus.
1: Allora, il vostro ufficio, beh, come dal titolo l'abbiamo capito, come non so se riusciamo a sentirci perché stanno ancora finendo le prove, vi occupate ovviamente della lingua della nostra isola. In che modo però?
2: Allora, ce ne occupiamo.

0: Perfetto, così abbiamo fatto anche un po' di chiarezza, perché sono, non diciamo che sono inflessioni linguistiche, no? Per esempio il gallurese, sono proprio lingue vere e proprie.
1: Sono lingue vere e proprie, non sono dialetti, certo. Anzi, ognuna

0: negli ultimi anni, diciamo che sta arrancando e cercando di emergere sempre più.
1: Allora, c'è una situazione abbastanza articolata, perché ci sono delle aree della Sardegna, lo sappiamo dalle ricerche sociolinguistiche che vengono fatte dalle università per proprio commissionate da noi come ufficio, ci sono delle aree in cui il sardo continua ad essere parlato in maniera abbastanza importante a casa, nel contesto amicale, e con una trasmissione che sta saltando una generazione, cioè i ragazzi di oggi non stanno imparando il sardo dai loro genitori, ma spesso dai loro nonni e dai loro zii, oppure lo stanno imparando o reimparando a scuola o con i contatti con gli uffici linguistici dei comuni. Quindi è una situazione complessa in cui ci sono aree in cui il sardo sta mantenendo le posizioni, aree purtroppo di diminuzione del numero di parlanti attivi, e aree in cui invece, come la gallura, la lingua locale si sta diffondendo e sta acquistando terreno. Quindi, ripeto, una situazione particolare.
0: La regione Sardegna ovviamente continua con gli anni a incentivare, fare tanti corsi, no? Per far sì che la nostra lingua non venga persa. Ce ne sono in atto diversi e ce ne saranno anche in futuro.
1: Assolutamente sì, stiamo varando con le due università, in particolare con Cagliari, il nuovo piano triennale, e con l'Università di Sassari stiamo ampliando il precedente piano triennale, che va a riguardare tutte e cinque queste lingue, sostenendo, oltre ai corsi che vengono fatti nei comuni e nel territorio, corsi con una valenza, diciamo, scientifica ufficiale, e che conducono a percorsi di certificazione secondo il quadro comune europeo linguistico, cosiddetto CUCER. Come per le altre lingue, come per l'inglese, per il tedesco, per il francese, così anche per le cinque lingue di Sardegna. Fra l'altro veniamo da una recentissima esperienza molto positiva proprio qui a Sassari, dove ci troviamo, in cui nell'edificio qui a fianco, cioè all'Università di Sassari, ci sono state le prime decine, parliamo di una trentina, di certificati C1, quindi il livello quasi massimo, il C2 è il livello madrelingua,

0: lingua sassarese.
1: Bellissimo.
0: Che si aggiunge ai certificati C1 in lingua sarda, in catalano e in gallurese. Prossimamente andremo a completare con l'Università di Cagliari con un percorso per il tabarchino.
1: Ecco, fantastico. Quindi ovviamente ne sentirete parlare, cari amici. La nostra emittente radiofonica, radiolina, storica della nostra isola è molto vicina alla lingua sarda, con la musica Made in Sardinia che trasmettiamo tutti i giorni intorno alle 16, e continueremo a farlo anche con l'informazione in lingua sarda. Allora, grazie mille ad Antonello Pellegrino, Servizi Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione. Grazie per essere stato ospite qua su Radiolina.
0: Grazie a Smeda Bosatrus.
1: Le 23:28 minuti, siamo in diretta da Sassari, piazza dell'Università, per i saluti, e lo facciamo con il 50% dei menhir che sei.
2: King Aie, ciao a tutti gli ascoltatori di Radiolina, un abbraccio a tutti quanti.
1: Non volevate andare via dal palco, non volevate scendere?
2: Sì, alla fine è dovuta arrivare la sicurezza e ci ha buttato giù.
1: Comunque avete fatto un bellissimo spettacolo, complimenti. Io la prima volta che vi vedo live, avete trascinato il pubblico alla grande, e poi avete una voce veramente incredibile.
2: Grazie, grazie. Sì, e diciamo che insomma, come la tradizione, abbiamo lavorato le nostre voci comunque rifacendoci alla tradizione del tenore, della musica sarda, quindi voci baritonali decise, insomma, abbiamo costruito un po' la nostra musica su ciò che abbiamo sentito fin da piccoli, ecco.
1: Raccontateci un po' di voi. Menhir nascono a Nuoro?
2: Nascono a Nuoro dalla fusione di due gruppi attivi tra la fine degli anni 80 e il 1990. La fusione di questi due gruppi ha creato appunto il progetto Menhir, dove io e Momak abbiamo pensato di portare avanti un po' il discorso dell'hip hop, del rap, cercando di fondere le sonorità etniche sarde, quindi la musica sarda anche con la lingua e il nostro vissuto, insomma, ecco, il nostro vissuto di Nuoro. Ecco, abbiamo qui Momak, finalmente.
1: Eccolo qua.
3: Ah, buonasera a tutti quanti. Cosa devo aggiungere a quello che ha detto il compare, che sicuramente è tutto giustissimo.
1: E quindi, e che cosa vuoi aggiungere? Io ti dico, non che siete bravissimi.
3: Di cosa stavate a parlare?
1: Ma nulla, Massimi Sistemi, stavamo ripassando le tabelline.
3: Tre, tre.
1: Sto scherzando. 4
3: per 4, il pandino funziona.
2: Diceva che non volevamo scendere dal palco, e gli ho detto che la sicurezza ci ha buttato giù, e ha detto: grande spettacolo, coinvolgente, voci belle presenti, insomma, belle arroganti sopra il tempo, e gli è piaciuto, insomma, il nostro show.
1: Che è la prima volta che vedevo, effettivamente. Tanti, tanti complimenti. Poi avete proprio l'accento di Nuoro.
3: Siamo un nuorese, predalese.
1: E invece qui avvicinati, perché così almeno perché sai, il DJ solitamente non parla, mette i dischi e via, vi accompagna. Tu sei?
4: Io sono Corcheddo.
1: Grande, anche lui vi ha accompagnato con le basi, scratchando, eccetera, eccetera.
2: Senza Corcheddu noi non sapremo come fare, dico la verità, perché lui è quello che veramente ci sta dietro con i giradischi, è quello che, insomma, fa sì che lo show salga a livello ritmico, che dire, insomma, è come se hai una macchina e mancano le ruote, ecco.
3: Il livello, cioè, noi siamo estrosi, a volte anche stronzi, e ci vuole proprio uno che invece rimette il livello proprio
2: soprattutto.
1: Che poi Orcheddu.
4: Corcheddu.
1: Ah, Corcheddu.
3: Conosciuto un vicinato come Corcheddu.
4: Perché da Nuoro, da.
3: Caieddu, ma che ci abbiamo a Nuoro, vamo su questa roba di Eddu finale, capito? Quindi Gaia diventa Caieddu. Momak diventa Momakeddu, Corche diventa Corcheddu.
2: Fantastici. Perché a Nuoro sono molto affettuosi, quindi usano il diminutivo Eddu, tutto Eddu. Poi magari sei un gigante di 2,5 metri, Eddu, sempre piccolino.
1: Sempre minoreddu, insomma. Grandissimi ragazzi, è stato un piacere conoscervi. Facciamo una fotografia, visto che ci siamo, con tutti. E noi, cari amici radioascoltatori, ci ascolteremo e ci sentiremo più avanti, speriamo, con questo evento, un evento simile, magari itinerante, in tutta la Sardegna.
2: Allora, Leonardo Marras, che è il presidente dell'associazione, della fondazione Premio Maria Carta, che ha sempre creduto in questo progetto. Tra l'altro, noi siamo anche vincitori del Premio Maria Carta nel 2017. Ha voluto fare questo progetto per riunire un po' tutti i gruppi che, insomma, a livello storico sono quelli che hanno portato avanti l'hip hop utilizzando la lingua sarda. ed è molto convinto di questo progetto e sicuramente lo riproporrà in diverse località della Sardegna.
1: Speriamo, speriamo sia così. Grazie ragazzi e buonanotte a tutti.
5: Grazie.
1: Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
6: Sono le 23:32. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
6: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix. On the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: you.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, DJ on the mix, on the mix, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ on the mix. On the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: È mezzanotte e 36 minuti.
3: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
4: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
3: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
4: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
2: Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina, Radiolina. DJ, on the mix.
1: Radiolina DJ on the mix.
6: Devo andare a talk fish, I can rock the flock around the clock non stop us out. Till ya!

0: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
1: Radiolina, radiolina, radiolina, radiolina, radiolina. DJ, DJ, on the mix, on the mix. Radiolina DJ on the mix.

0: È 1:08.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: A tutti benvenuti, edizione della notte del TG di Vidolina. Diamo subito uno sguardo ai nostri titoli. Rientrata a Porto Torres, la nave è rimasta ferma a sud della Corsica per un incendio a bordo. Nessun ferito fra i passeggeri, esausti dopo la paura e l'odissea in mare. Tensioni allo sbarco. La Sardegna continua a bruciare, incendi anche oggi fra Capoterra, Oristanese, Medio Capitano e Gerrei, due Canadera, Silius, il caldo non aiuta, allerta gialla e temperature oltre 40 gradi. Nasce il diritto di competere, rete sarda di imprenditori e ambasciatori per creare identità, valore e lavoro, serve una vera continuità territoriale merci, attuare il principio di insularità. Nuoro, città senza parcheggi, adesso oltre al caos il paradosso, sempre vuoti i 130 stalli del centro intermodale inaugurati di recente proprio per dare un contributo. Dunque ore di paura, di attese e di disagi. Sono rientrati a Porto Torres gli oltre 700 passeggeri della nave azzurra costretta a invertire la rotta verso Genova dopo un incendio a bordo. Nessun ferito, ma tanta rabbia fra i viaggiatori che sono rimasti bloccati per ore in mare prima del rientro nello scalo turritano. Ma sentiamo insieme il servizio firmato da Maria Grazia Ledda.
1: Bruttissima, e senza aria condizionata da ieri sera alle 8:30.
2: Acqua non ce l'hanno portata, ci hanno detto coperte di emergenza e non ci sono state.
3: Sono esasperati, stanchi e arrabbiati gli oltre 700 passeggeri sbarcati a Porto Torres al Molo Asi dal traghetto GNV Azzurra, partito venerdì intorno alle 18:30 dal porto turritano verso Genova. Un incendio a bordo ha costretto la nave a fermarsi mentre si trovava in acque internazionali. Le autorità francesi hanno obbligato la GNV classe 1980 a rientrare verso l'isola. Il traghetto è ripartito intorno alle 6 del mattino con una velocità di circa 4 nodi. Ha attraccato in porto alle 17 grazie al supporto dei mezzi della capitaneria di Porto Turritana. Lo sbarco dei primi passeggeri è durato più di un'ora. Difficoltà tecniche per mettere in sicurezza la rampa del traghetto e far uscire i primi rimorchi che ostruivano il passaggio dei viaggiatori a piedi.
4: Stiamo approfondendo le cause del sinistro insieme anche al comando provinciale dei Vigili del Fuoco che redigerà dopo il sopralluogo che è stato effettuato a bordo dei locali oggetto dell'incendio, effettuerà poi una relazione che convergerà nella inchiesta amministrativa.
3: Ad accoglierli il personale medico della Reus e della Misericordia, due medici, un infermiere e 8 soccorritori con un posto medico avanzato. Tra di loro nessun ferito, qualcuno è stato soccorso per disturbi legati a patologie pregresse. La maggior parte di loro è salita sui bus messi a disposizione dal centro operativo comunale che li ha accompagnati all'altra nave della compagnia, ormeggiata nel molo accanto e pronta a ripartire verso Genova.
0: È stato trasferito in codice rosso all'ospedale Brozzu il giovane automobilista rimasto ferito in un incidente all'ingresso di Samassi. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che si sono occupati di liberare il giovane rimasto imprigionato fra le lamiere dell'auto. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente. Accertamenti affidati ai carabinieri della stazione che si sono occupati anche della viabilità. Ed è stata ancora una nuova giornata di emergenza sul fronte degli incendi. Mezzi aerei sono intervenuti fra Oristanese e Medio Campidano, ma anche Capoterra. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni, ci sono state anche diverse evacuazioni. Sentiamo il servizio firmato da Luca Neri.
5: Ancora fiamme in Sardegna, ancora il sud dell'isola, da Oristano in giù preso di mira e l'apparato per lo spegnimento costretto agli straordinari. Emergenza in particolare a Silius, nel Gerrei. Prima l'intervento di un elicottero, un Super Puma, poi la situazione è degenerata. Necessario l'arrivo di due Canadair, uno da Olbia, un altro da Ciampino. Un altro incendio a Guspini, in località Paoli Sirbanu. Anche in questo caso flotta impegnata con due elicotteri, uno da Fenosu, uno dalla base di Villa Salto. Poi tre roghi nell'Oristanese, uno si chiama Maggiore 1 Nuraghi, vicino alla statale 292, e ancora nel territorio di Uras, in località Canale Acque Alte. Una nuova giornata di fuoco per le campagne della Sardegna, con l'appello del sindaco di Nuraminis. Il suo territorio è tra i più in crisi sul fronte incendi da inizio stagione.
6: È il momento di non parlare più di emergenza, ma c'è bisogno di fare prevenzione. Abbiamo le campagne abbandonate e i numerosi incendi che quest'anno stanno devastando il nostro territorio ne sono la prova. Noi abbiamo il Campidano, che è il territorio ma ha più alta vocazione agricola, e siamo continuamente percorsi dagli incendi, quindi c'è un problema serio di abbandono delle campagne, di abbandono dell'agricoltura, di abbandono dell'allevamento. Noi ci devono essere misure da parte della regione Sardegna che portino al ritorno all'agricoltura, alla salvaguardia del territorio e soprattutto ad avere la presenza di persone durante la giornata all'interno delle campagne.
0: Il costo dell'insularità per le imprese sarde insostenibile, raggiunge il 40% in più rispetto alle aziende che operano nel resto d'Italia. Nasce la rete ambasciatori di Sardegna per portare la questione davanti alle massime istituzioni di Roma e di Bruxelles. Sentiamo Massimiliano Reis.
7: Il 98% delle merci arriva o lascia la Sardegna via mare. Il mare, che è pure un elemento che aiuta l'isola del turismo, apre la strada a uno svantaggio economico pesantissimo che si ripercuote sui costi dei trasporti, che rendono la vita molto difficile alle imprese.
8: Se avessi, come dice l'Istituto Bruno Leoni, un disvalore di 340 milioni e iniziassero a darmene 150 all'anno, già sarebbe qualcosa. La Corsica in questi anni ha preso più di 5 miliardi, le Baleari hanno preso grandi somme, noi abbiamo preso le briciole.
7: Per portare con una voce sola questa autentica emergenza a Roma e Bruxelles è nata la rete Ambasciatori di Sardegna, presentata nella sala Giorgio Pisano dell'Unione Sarda, alla presenza dell'editore Sergio Zuncheddu. Sono intervenuti i massimi rappresentanti delle categorie produttive legate all'autotrasporto, al settore dell'agroalimentare, al manifatturiero e poi Confindustria e Coldiretti. Difficile competere con il gravame del gap insulare, comincia il pressing sulle massime istituzioni a Roma e Bruxelles.
9: Le lo dico in centesimi, noi portiamo formaggi e salumi in continente con circa il 40% dei costi in più rispetto ai nostri competitor nazionali. Queste condizioni ci stanno ponendo fuori dai mercati che contano.
10: Con le maggiorazioni di costo che abbiamo avuto, noi abbiamo un incremento di costo giornaliero che va dai 6 agli 8 mila euro al giorno.
11: E solo nell'ultimo anno e mezzo i noli marittimi ci sono aumentati di più del 50%. Queste hanno ripercussioni sia sul nostro lato, sul nostro bilancio economico, sia sulle imprese che devono esportare dalla Sardegna.
7: L'Unione Europea ha appena aperto una porta con il piano per compensare gli svantaggi territoriali che la Sardegna può sfruttare, e c'è anche il principio di insularità nella Costituzione a cui dare piena applicazione. Occorre incidere sul sistema dei trasporti in primis. Nulla è cambiato dalla fine dell'Ottocento a oggi.
12: Alla fine dell'Ottocento c'era la compagnia di navigazione monopolista e ovviamente faceva i prezzi che voleva. Guardate che voi avete parlato di un modello che viene dall'Ottocento, non l'abbiamo ancora risolto.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco con gli altri servizi della notte.
13: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: A Porto San Paolo acceso consiglio comunale aperto sul caso Calafinanza, si attende l'8 luglio per la pronuncia del TAR. Sentiamo il servizio di Silvio Arru.
14: Lo ripeto perché sia chiaro a tutti, nessun albergo, nessuna villa e nessuna nuova lottizzazione.
15: Lo ha detto a chiare lettere il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, durante un consiglio comunale aperto alla cittadinanza. Secondo il primo cittadino era necessario spiegare la posizione del comune davanti al progetto di Tavolara Bay SRL, società riconducibile a un investitore brasiliano interessata a un intervento turistico e ricettivo nell'area di Calafinanza. Al centro della questione un'autorizzazione del governo Meloni, la ZES unica che di fatto salta non solo le regole comunali ma anche quelle regionali. Sullo stesso tono del sindaco anche la posizione della regione, ribadita dal vicepresidente Giuseppe Meloni.
16: Tutti i progetti in futuro che potranno essere presentati su Porto San Paolo in un'area retrostante o su nel resto della Sardegna, eventualmente utilizzando una procedura di questo tipo, rischiano di mettere a repentaglio il nostro bene primario che è l'ambiente. Quindi noi siamo fermi nel ribadire la nostra competenza, la nostra autonomia, che non può essere scalfita da una legge nazionale come quella sulla ZES.
15: Un confronto acceso, quello nella sala delle farfalle di Porto San Paolo, con i cittadini che hanno espresso critiche e richieste di chiarimento. Ora l'attenzione si sposta all'8 luglio, quando il TAR dovrà pronunciarsi sulla sospensiva richiesta dalla regione.
17: Sono convinta che non si arriverà in Corte Costituzionale. Io sono convinta che il TAR ovviamente vedrà immediatamente, anche rispetto alla documentazione che stiamo raccogliendo, quelle che sono state le modifiche nel contesto. Non si può avere un interlocutore che dice che quel contesto non lo toccherà e poi verificare che i lavori stanno andando avanti come se niente fosse. Questo non è accettabile.
0: Doveva dare una mano al centro di Nuoro il grande parcheggio del centro intermodale che è stato inaugurato di recente, invece è sempre vuoto. Sentiamo Gianfranco Locci.
18: Assessore, una città che ha un disperato bisogno di parcheggi, cosa avete in mente?
19: Diciamo che le situazioni nel breve termine sono molto semplici, cioè l'apertura dell'intermodale. L'apertura dell'intermodale vorrà dire avere circa 130 parcheggi in più, in una zona che è strategica, centrale.
18: Eccoli i 130 stalli in più. Il paradosso è servito. L'assessore Marco Canu ci sperava, in assoluta buona fede. Peccato che a quasi 10 giorni dall'apertura, l'atteso parcheggio del centro intermodale di Nuoro non dia affatto le risposte sperate. Ebbene, dopo averlo tenuto d'occhio per una settimana, il responso è il seguente: deserto più totale e nessun reale beneficio per gli automobilisti, perennemente a caccia di un posto auto nelle zone centrali.
20: Più volte noi abbiamo reclamato e sollecitato dei parcheggi qua in zona. Ovviamente una cosa è un progetto abbastanza lungo.
18: Ora i parcheggi ci sono, circa 130 stalli, quelli dell'intermodale, ma sono desolatamente vuoti. Bisogna, secondo lei, apportare immediatamente dei correttivi in modo che possano dare davvero delle risposte alla città?
20: Assolutamente sì, i correttivi che ci possono dare è di sollecitare degli autobus per fare in modo che i clienti possano arrivare più facilmente qua al centro.
18: Insomma, l'impressione è che urgano correzioni immediate, magari un approccio differente. Per quella struttura gestita dalla TP è che sfoggia un biglietto da visita mica tanto accattivante. D'altronde non è così centrale, soprattutto per chi intende raggiungere musei come Etnografico e Casa dell'Edda, è a pagamento 24 ore su 24.
21: L'appello da fare qual è?
22: Che abbiamo un disperato bisogno di parcheggi qui al centro storico.
0: A Siri, un modello di integrazione sociale. I migranti ospiti del centro di accoglienza aderiscono a un percorso di volontariato e puliscono le strade del paese. Sentiamo Marco Lai.
23: Il progetto si chiama Fare Insieme, rientra fra i percorsi di volontariato sociale promossi dalla regione e rivolti a titolari o richiedenti di protezione internazionale ospitati nei CAS, i centri di accoglienza straordinaria.
24: Hanno dato una mano per fare una pulizia dentro il centro abitato di Sini. E questo ha fatto sì che hanno trovato anche una possibilità di incontro sia con l'operaio comunale sia anche con i cittadini del paese.
23: A Sini la cooperativa Imparis ne ospita una 60, bambini compresi. Tutti hanno partecipato alla passeggiata ecologica che ha concluso il progetto, che ha dato modo nelle scorse settimane a 6 di loro, che hanno poi ricevuto l'attestato in comune, di partecipare

0: Unione Sarda domani in edicola, diamo spazio alle anticipazioni con Michele Ruffi.
1: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano la crisi del trasporto merci. Le imprese dell'isola, con il progetto Ambasciatori di Sardegna, chiedono una vera continuità territoriale. Poi il caso del traghetto GNV che è arrivato a Porto Torres dopo un principio di incendio al largo della Corsica. Continua la nostra inchiesta sul nuovo stadio Sant'Elia e a Cagliari. In cronaca parliamo dell'emergenza taxi, sono introvabili soprattutto per chi arriva in aeroporto. Nell'Unione Estate la nostra intervista a Irene Maiorino, che abbiamo visto nei panni di Grazia Deledda. Infine nello sport il mercato del Cagliari e i mondiali di calcio. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: E noi torniamo fra poco, restate con noi.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Parte da Cagliari la settimana nazionale delle periferie nei quartieri di Santa Teresa Pirri e a Sant'Elia, la visita del presidente della commissione parlamentare competente. Sentiamo il servizio di Massimiliano Reis.
3: Un sopralluogo in quartieri attraversati da gravi emergenze sociali, ma con slanci ed energie in campo per invertire la rotta. È partita da Cagliari la settimana nazionale dedicata alle periferie con il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta Alessandro Battilocchio, che ha visitato i rioni di Santa Teresa, Apirri e Sant'Elia.
4: Sono in corso tante opere in questa città, sono in corso dei percorsi di recupero e di riqualificazione, permangono alcuni problemi legati all'uso di stupefacenti.
3: Ci sono le risorse, per la gran parte frutto delle PNRR, per dare alle periferie dell'isola opportunità di rinascita. A Pirri c'è l'ex-me. A Sant'Elia la parrocchia e altre realtà. Non è facile, ma con l'aiuto di enti e associazioni sono in corso di realizzazione diversi progetti per favorire l'aggregazione sociale e far crescere i giovani con la cultura e lo sport.
4: Stiamo raccogliendo dati e faremo entro la fine della legislatura una fotografia sullo stato delle periferie italiane.
3: A Cagliari, per dare il via alla settimana delle periferie, anche l'associazione Charles Magne.
5: Settimana che possa coinvolgere da Torino a Cagliari una serie di associazioni che già conosciamo insieme alla commissione e che realmente fanno la differenza in territorio.
0: A Isiri, un viaggio fra le antiche conoscenze costruttive della Sardegna e le sfide della conservazione del patrimonio archeologico. Sentiamo il servizio di Fausto Ru.
6: L'architettura nuragica è una delle più importanti testimonianze di ingegneria del Mediterraneo antico. La costruzione a secco, basata sull'incastro delle pietre senza l'uso di malte, caratterizza non solo i nuraghi, ma anche pozzi sacri e tombe dei giganti. Di questo si è parlato ad Isiri nel corso di un convegno.
7: Ci chiediamo come facevano a erigere queste costruzioni, alcune delle quali arrivano a 25 metri, in pietra a secco, quindi prima dell'invenzione dei leganti.
6: La precisione delle tecniche costruttive e l'organizzazione degli spazi testimoniano una progettazione attenta, espressione dell'identità e della capacità delle popolazioni dell'epoca.
8: Resta molto ancora da scoprire come si facesse a quei tempi a lavorare il basalto, in sardo perda de verru, no? Che è una pietra durissima e al tempo non c'era il ferro, non c'era l'acciaio.
6: Un convegno che ha messo in luce la tecnica dei nuragici, che va ancora studiata, approfondita e un patrimonio che va soprattutto tutelato.
9: Convegni come questo pongono anche l'accento su una concezione della tutela del paesaggio, argomento molto attuale vista la minaccia costante della speculazione energetica anche nei confronti dei siti archeologici di questo territorio.
0: L'opera Turandot di Puccini al Lirico di Cagliari dal 24 giugno, siamo andati alle prove con Teresa Piredda.
10: Turandot, capolavoro di Giacomo Puccini, torna al Teatro Lirico di Cagliari in occasione dei 100 anni dalla prima esecuzione dell'opera. L'ultima rappresentazione risale al 2017, ora viene proposta in un nuovo allestimento del Lirico firmato per la regia e costumi dallo spagnolo Rafael Villalobos. Per lui un

0: e sul palco cagliaritano.
1: Questa regia, nonostante sia contemporanea, parla degli stessi temi dell'originale, che è questo confronto, diciamo, tra gli opposti, no? Nell'originale il gelo, il fuoco, la morte, la vita. Qua parliamo di questo confronto tra capitalismo e autocrazia comunista, e come uno sostiene l'altro e qual è il prezzo, diciamo, di questa sete di potere che abbiamo nel mondo contemporaneo, qua rappresentato per il ruolo di Calaf.
0: Il regista mette in scena la sua rilettura di Turandot attraverso una struttura metallica semicircolare percorribile a diverse altezze che accoglie vari protagonisti.
1: Dico sempre che le mie regie non sono nate per piacere o non piacere, però per creare conversazione al pubblico. Quello che mi piace di più è che il pubblico, una volta esce dello spettacolo o nell'intervallo, parla su cosa ha capito, cosa non ha capito, parlano tra loro. Questo è il nostro dovere, creare conversazione.
0: La prima dell'opera il 24 giugno e sono previste 8 rappresentazioni.
2: Ora facciamo una pausa, fra poco lo spot.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: C'è lo sport, continuano i contatti fra Cagliari e Atalanta per la cessione di Gaetano. Intanto il DS Accardi deve risolvere il rebus attaccanti e in ritiro Pisacane potrebbe valutare Mutandu. Sentiamo il servizio di Alberto Masu.
4: Qualche voce, ma neanche tante, e pochissime certezze. A poco meno di un mese dal ritrovo ad Assiminello per la prima parte del ritiro precampionato, il Cagliari non esce dal gruppo delle squadre che sono ancora un'ipotesi. Salutati i giocatori in prestito e in attesa di annunciare il giovane anglo-nigeriano a Karakiri, la società rossoblù è impegnata nella trattativa con l'Atalanta per la cessione di Gaetano. La settimana prossima potrebbe portare a un accordo con le società che dovrebbero incontrarsi a quota 16-17 milioni. Incassati quei soldi, il DS Accardi dovrà rimpolpare un centrocampo ridotto all'osso, ma dovrà anche pensare a un attacco non proprio implacabile nella passata stagione e che perderà diversi elementi. Via Capitan Pavoletti, rientrato alla base Clixoi, e in attesa di capire se ci saranno offerte per il capocannoniere stagionale Esposito, resta in bilico il futuro rosso-blu del Gallo Belotti, che per restare dovrebbe eventualmente accettare una drastica riduzione dell'ingaggio. In Serie B avrebbe mercato Borrelli. Pisacane in ritiro valuterà Mendy e Trepi con un anno in più di esperienza e Mutandua. L'attaccante zambiano, classe 2003, è rientrato dal prestito agli austriaci del Ried, dove si è messo in evidenza realizzando tra stagione regolare e playoff 16 reti. Fine prestito anche per Luvumbo, che però non rimarrà in Sardegna. Oltre al Mallorca, l'angolano piace al Palermo. Infine resta in piedi l'ipotesi Broia, attaccante albanese del Burnley, che non vuole giocare nella Championship inglese e che il Cagliari porterebbe in Sardegna in prestito con diritto di riscatto.
2: È a Torre Grande 3 giorni di mare, sport e inclusione con la quinta edizione di The Power of Sport. Sentiamo il servizio firmato da Mario Task.
5: Il mare di Torre Grande diventa campo di gara, luogo di incontro e spazio senza barriere. Per 3 giorni Power of Sport porta nella marina oristanese atleti, associazioni, federazioni e cittadini con un programma che unisce competizioni, attività dimostrative, cultura e inclusione.
6: Gli atleti stanno aumentando anno per anno. Siamo partiti da 12 agonisti, adesso ne abbiamo 50, quindi molto soddisfatti.
5: La quinta edizione si è aperta con la nuotata staffetta da San Giovanni di Sinis a Torre Grande e con il villaggio sportivo allestito al Sea Scout Beach Resort.
6: Per il secondo anno una manifestazione paralimpica ospita una manifestazione comunque per i normodotati FIN. Questo comunque include ancora di più, perché di solito sono gli atleti paralimpici quelli accolti nelle altre manifestazioni.
5: Tra le varie iniziative la raccolta sangue con Avis e i donatori nati della Polizia di Stato e il campionato regionale di calcio balilla del Comitato Italiano Paralimpico.
7: Oggi abbiamo un campionato regionale di calcio balilla paralimpico, abbiamo un campionato regionale di tiro con l'arco e domani avremo un campionato, una tappa del campionato italiano FISDIR in acque libere. E questo è un momento di aggregazione, di socializzazione per far conoscere il mondo paralimpico in tutte le sue dimensioni.
2: È tutto, grazie per essere stati con noi anche da parte dei colleghi in regia Gianmarco Ru e Cristian Manca. Una notte serena a tutti voi.

0: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Un saluto a tutti, sono Bene Gattaus, benito a Rauso, su dei giornali de Sardegna 1, poi per ricostruzioni del suo TG Nostro fu dauso de politica, poi in suo consiglio regionale, se ti ho approvato sul regolamento tutto nuovo. Punti 52 a regola sanosa. Su obiettivo, come ti narra il suo presidente dell'Assemblea, Piero Comandini, estere le strais tempus e approvare il provvedimento su de calidadi. L'ultima porta che il suo consiglio vi intervenio, può modificare, può cambiare sul regolamento, vi era su 2013, in ci punti articolo su conformauso a regolas nazionali ed europeas. Su coro di questa riforma esti su comitato di controllo de politicas pubblicas ed è poi ogni provvedimento e ogni corrigirura presentare in aula e approvare del suo consiglio c'era de piessi un'ischeda con s'analisi tecnica finanziaria. Sa corte dei sconti sicuro, come ti ricorda Comandini, questo intervento non ci accomanda bort, se vuoi segnalare ci pianta articolo su che non vianta regolare, illegittimo su, a intro sul regolamento nuovo, ci punti finza una varia articolo su che pertoccanta sa giunta regionale, su presidente di sa regione, a radepi presentare il suo programma e i assessori a intro 10 disi. Impruso, intra argomento su che pertoccanta straballo su dei commissioni, ci ante sicuro pare opportunità e tutela diritti civili. E ancora questa politica su PD, Maraga Zerberi, un brano straordinario, forse biede verru in Sardegna. Tocca avere un accordo de programma con RFI, nara su segretario regionale su partito Silvio Lai. Come ti senti fatto in Sicilia? In Sardegna, depiti viaggiare treno a 200 km su orario. E sta arrivando su momento dei interveni, dei spronai, dunque su governo nazionali. Ci vuole finanziamento su de importo, possa viabilità de a intro. Tutti gli interventi su si deputi vai, come ti narra Gigi Piano, su viso capo dei consiglieri del suo PD, deputi vinci sul principio dell'insularità, che già è cesti entro sua Costituzione. Poi noi, sa Sardegna, non arriviamo manco un euro in sa lista desinvestimento su del suo PNRR, osso meridione, 25 miliardi su de euro. E sa battaglia del suo PD, esti vince su una battaglia europea. In Bruxelles ci voti 4 dossier, cabalenti 1.800 miliardi di euro, poi trasporto su scetti. Su governo italiano, depriva de Bruso, si deprimovi all'estero, come tenara Giuseppe Lupo, parlamentare europeo democratico, ci punti opportunità, si che vorrei portare vantaggio su a essa Sardegna. Una questione politica, narra Silvio Lai, la questione dei trasporti, su questa è una priorità. Critico mera invece Franco Mula che è su viso presidente della commissione trasporto su del consiglio regionale sa giunta e sa maggioria non hanno fatto nulla ho 2 anni e mezzo e in moi antipicao Palazzo Chigi come ti casiera un'ispecia de bancomat 10 narra Franco Mula. Fu da su dei scantieri, si in Sarruga, se caportanta, in località si turistica, sai, disagio su Vuntimera, non c'è sti scetti sa statali 195 andai in Pula. In sa provincia del Nugore, straballo su Vunte, si intrara de sa città di su cantieri Anas, in sa 131 DCN, accade sa zona del Prato Sardo, in macchina sa depiti fa sa vila, tempo su punti sempre longus e salonghi anta sempre di Bruso quando ci punti incidenti o quando ci punti in macchina sa prima sa in mese sa ruga. Tocca tenere pazienza, finse sa viaggendi sa provinciali 25 che portano in splaia sa dessa baronia. Franco Solinas esti delegato, consigliere delegato, possa viabilità in sa provincia del Nuro, naraga istraballo su anta spacciai, aiuto sa capo de su mese Argiolas o in sa prima gira de su mese Augusto. Su cantieri esti su d'Eterna ponendo un ugavo un manno su un'altra elettrodotta su terra e in questa parte della Sarruga entra sa 131 DCN e sbida sa De Garte di Orosei si viaggerà in una corsia a scetti e a regolendi su traffico cesti uno semaforo puro. In Terranova, su comune, ha desiderio di affortiare questa macchina, lo sturare sfogo su controllare il territorio, in questa stagione, ci hanno tessi associo su dei volontari, su Barracello, su che hanno fatto un corso di formazione specifico. In pruso, l'amministrazione ha ricomprato 2 macchine, con tutto l'equipaggiamento, lo sturare sfogo su. In moi, Sios prontos a intervenire in donne parti de su territorio, come ti narra sa assessora comunale de sa protezione civile in Terranoa, Elena Casu. Macchina sanosa, vunti da importo può controllare, però che tutto può intervenire all'estero, quando salluire un vogo. Come ti narra Salvatore De Siga, e ti su comandanti de sa compagnia Barracellari, estino territorio comunale. Manno di arero su 40.000 ettari e proso, dunque uno territorio difficile da controllare. Poi in macchina sanosa su comune a rispendio 130.000 euro. Poi da uso della questione de s'acqua in sa baronia, sa parte bascia de sa Gallura, sa diga de Maccheroni, sa Stivrena, sa stazione turistica, dunque sa Stisarva, non c'è tessi problema sa de Siccidadi, ni manco in Santo di Adoro, in Tiniscole, ma s'impianto può potabilizzare, s'acqua non funziona, e su sindaco no de Torpè, Gianni Pilloso est inquietum mera. Antifatto, i gusti impianto, manno, tutto bello, tutto no, narra Pilloso, ma non c'è s'aghinanta interconnessione. A Baronia si deve ridonare risposta, scirigando questo impianto ha ricominciato a funzionare. Si impianto è costato 12 milioni di euro, può ritrattare 1,5 milioni di litri ad ogni ora. Però a manca testubo, può collegare a essa diga e sa protesta contro a Baronia per toccare a tutti i comuni del suo territorio. Il cittadino su Duncasa, olinti a risposta e all'estero Burunara Pilloso. Un divertito si straballo su per riqualificare l'appendizio del Sant'Elia in Casteddu. Dopo la prima parte, Sant'Elia spende 4 milioni di euro e si prevede la riqualificazione della brazza Lausilesu, della brazza Falchi, della brazza De Muro. Su cantieri, Oberto, in moi moi, sti gusto de rinnovare sovrano straordinario per riqualificare tutto il patrimonio dell'agenzia area. Punti 265 alloggi, su come ti narra Antonio Pio, assessore regionale di Traballo pubblico, ma è l'ultimo e osa riqualificare 1370 appartamenti. L'investimento è stato 45 milioni di euro. Sanno chi beni, hanno per i cantieri in tutto s'appendizio, non scelte alloggio, ma finse servizio, traballo su vai sa bassa noa, arzi arrore si guasto su de mesi e mesi, un'emergenza bella per le persone che vunti con disabilità. Se ho sfidato intervento su in su sociali uro, come ti narra su sindaco de Castetto Massimo Zedda, sa domo de sa saluri, sa domo de comunità, s'ambulatore de su pediatra, e si spazio su sociali, su birdi pubblico. Su comune uro ha rivolto finanziamento su da importo, Sant'Elia dunque alla torre a nasci, alla torre a bivi, narra su sindaco, su obiettivo estere a nasci, finza, attività economica, e può creare opportunità de traballo. Andato in Nugoro, sa piscina de Varcana, Rover Ritorra, o Cannovuru, sa situazione in moi Casesu Giai, sa capo de su mese Lampara, sa stilleggia a mera, si struttura avrà ancora tutto degradara, ma sa assessora comunale de su sport, Natascia De Burtas, narga Giai c'è una soluzione, un associo sportivo dei dilettanti, si, alla piccola in gestione, sa piscina vo 5 anni. Sa associo è sti ghiau de Francesco Moledda, su comune ha ridonato fin se sono contributo de 20 euro. S'assessora De Murtas, narra che s'amministrazione ara interveni poi s'altro su impianto su muro che ci vunti accanto e sa vicina. S'opposizioni esti però critica a meda su consiglieri comunali Pierluigi Saiu, narra che in Cioli Craresa vuole uscire De Bruso a pizzo questa decisione del donare impianto in gestione poi cincano su narra Saiu e Brusca tutto vuole uscire. In noi vunti sfinanziamento su Cassa Regioni a ridonare su comune poco perri sa vicina. Estono milioni di euro, narra ancora sai io, 100.000 euro punti già in scascia del suo comune, ma esatto sono 900.000 euro. Zagata antavrimus in regione Voita, e ti saprei conto che vai sai io. Se lo mettendi, su barri della Federazione Italiana Nuoto a rispondere, s'assessora Natascia De Murtas. In Biddano e Tulu, o Canoburu, uno sciacco maneggente, partecipa a Vesta de Sacceregio, un evento storico de su Sarcidano. Visita Roris de Donia Varti, de Sardegna, turista, Santivato Vesta, impari con residenti de Sabidda, un regio umano rotto, su come ti hanno su sindico. nostro sindaco, suo presidente, de sa Pro Loco, de sa Bidda, Daniele Masili. Gariboffi, torrei grazie a tutta la popolazione, ai turisti, a sa azienda, a tanti partecipanti, tanti portavo Ceresia, che appunto protagonista di questa festa. Questo è il simbolo di una tradizione lunga che accompagna de generazioni si sa vivere sa comunità. Questo è l'importanza del sviluppo di sa Bidda, di Arerosu e di tutto il suo territorio, come il suo sindaco, di Bidda Noedulo, Alberto Lodo. Se non passasse comune a ridonare una matta di Ceresia, Odonio Pippio Nasciu, Odonio Pippio Picciocchedu, di si scola si addessa a Bidda, punti 75. O le che vostra Santa Cresci, in noi, vostra Santa Conosci, tradizioni sì, del suo territorio. Sa Ceresia, andiamo ancora Alberto Lodo, Porriressi, di Areroso, Sagrai, può vai sviluppare sul settore turistico di Bidda Noedulo. E poi fu dato del libro su, in Casteddu, in sa sala Giorgio Pisano, de Unione Sarda, sa presentare del suo libro Volevo essere l'ingegner carta, iscritto da Franco Meloni, che è stato direttore generale Sospira Librosso de Casteddu. È stata una specie di autobiografia, Nara Meloni, maestri, finse sa un libro può chistionare, può allegare dei suoi poteri, delle decisioni capicante dirigenti. Sì. S'ingegneri carta è una figura reale, quando abbiamo PPU, questo sammento di Franco Meloni, s'ingegneri vi era una potenza a mano in Cravonia, in anni 50 e 60, a posti si de Deus ci vi era i suscetti. Se Grescio e Sabina mia non ho fatto su dirigente le minera, sa andare a Meloni, ma ha potuto incarico su De Importo Umano De Oro. Su momento così importante, quando vengo direttori de Subrozzo, su primo trapianto di Arrigo su Nara Franco Meloni. Così spettacolo su Vilmi, del suo regista Marco Antonio Pani, Nemos, andando per mare, avresti proiettato Grasi, Esno Iors de Sunotti, in Saffiteatro Ceroli de Porto Rotondo, poi in treno si paga nulla, esti rotta gratis, sa proiezione sta Intrus e Ventus, che avanti parte l'estate prima de su Festival de Tavolara Ocanos edizioni numero 36, ci arresti su regista Vuru, su Vilmi Nemos, stetti girato tutto in Sardegna, gli attori si hanno vunto attori e professionisti hanno recitato tutto in sardo su Festival del su Cinema in Tavolara, ha cominciato su 14 del su Mesargiolas, sarà va in Santo Teodoro, in Porto Santovalo e in Sisula de Tavolara. E us accabbau per queste edizioni, si torno grazie per la vostra attenzione, si intendeuso e si bieuso e si edizioni chi bendri, un saluto e tutto.
1: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.

0: A 17 anni Lorenzo Palmas da Sinai ha lasciato tutti senza fiato, anche se stesso, visto che a Novi Sad, in Serbia, nei campionati mondiali di apnea indoor, ha conquistato il titolo mondiale nella prova di endurance 8x50 metri, accompagnato da un incredibile record del mondo in 4 minuti, 24 secondi e 53 centesimi. Non contento, Lorenzo ha portato a casa anche la medaglia di bronzo nei 100 metri speed, coperti in 39 secondi e 6 centesimi, con l'oro al collo di un altro atleta azzurro, Mattia Guerrazzi. Riflettori naturalmente sul trionfo nella 8x50 metri.
1: Parliamo della 8x50 endurance, che si tratta di una gara principalmente veloce, ma anche di fondo, che ogni 50 metri si esce, si prende il recupero che si vuole e poi si riparte per procedere a un altro 50. Questa gara si fa col tuffo dal blocco.
0: Una prova di resistenza dove vengono sollecitati il fisico e la mente.
1: La mente conta molto, però soprattutto anche l'allenamento fisico, che il corpo è molto, si mette molto a sforzo.
0: E da lassù, sul tetto del mondo, Lorenzo Palmas ringrazia i tecnici che da 6 anni lo allenano alla Waterlife di Cagliari.
1: Mi ha allenato Angelo Sciacca, che è il mio allenatore di apnea, e poi Matteo Boccolini, che è il mio allenatore che mi segue principalmente in palestra.
0: Un titolo mondiale e un bronzo a 17 anni, ma Lorenzo, che già lo scorso anno ad Atene era salito sul podio nell'endurance portando nella sua Sinai la medaglia d'argento, non vuole certamente fermarsi e anzi si pone nuovi obiettivi.
1: Beh, migliorare sempre di più e magari provare anche nelle altre gare ad avere qualche record del mondo.
2: Più difficile fare un'intervista oppure riuscire a stare 4 minuti e mezzo sott'acqua nella gara che ti ha portato la medaglia d'oro?
1: Un'intervista.

0: Sono le 2:01.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati, nuovissimo appuntamento con Sala Prove. Io sono Rude e questo è il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa una cosa stupenda, ovvero la musica live. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove è venuto a trovarmi un amico che arriva dalla mia stessa cittadina, Iglesias, che oggi è venuto a presentare un nuovo lavoro che sono davvero contento di averlo qua e do il benvenuto a Nicola Ventura in arte Camala. Ciao Nicola.
1: Buongiorno.
0: Fabio. Camala o Camala?
1: Camala, io direi.
0: Camala, è
1: io
0: giusto.
1: Camala.
0: È giusto.
1: Va bene qua.
0: Allora, per chi non ti conoscesse, Nicola, tu arrivi da Iglesias, appunto, sei un cantautore, però io parto sempre, mi piace proprio partire. La prima domanda che faccio di solito a tutti quanti gli artisti è farti vivere un flashback artistico, che non per forza deve essere legato al canto, può essere anche legato al disegno o semplicemente alle costruzioni. Insomma, c'è qualcosa che ricordi di quando eri davvero piccolo che ti ha fatto dire io voglio farlo?
1: Sai, io da quando sono piccolo sono stato molto appassionato di rock, heavy metal, queste
0: cose,
1: che poi ho cambiato un po', però a me vedere questi cantanti sul palco, io mi ricordo